my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Spot.

0: abbiamo in banca. Pucchi pucchi.
1: Oh, muva, dai, sì. Siamo qua fuori, facci entrare.
0: Toc toc, va bene. Allora, iniziamo come d'abitudine con la sigla e poi si va.
2: Muva.

0: Ma buon pomeriggio, buon inizio di una nuova settimana assieme. Tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Questa formula che ormai, per specificare, Joe non usa più, ma gli ho rubato. Gli faccio un po' il verso, dicendo tutto bene, tutto a posto, per cercare di capire se questo pomeriggio può essere un pomeriggio godibile assieme, se ci sono dei problemi da affrontare, se ci sono delle storie invece belle da raccontare. Sabato mattina abbiamo accompagnato praticamente una sposa all'altare con Happy Ending parte 2, è stato molto bello, molto bello. Allora raga, cerchiamo innanzitutto di fare un appellone iniziale, di capire se ci siamo, non ci siamo. 393-7366-240, iniziamo subitissimo con la musica, la playlist di Radio Peter Pan, un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione!

0: il weekend, sabato, domenica. Domenica, sei passato una domenica come la mia, la canti sicuramente. Fra l'altro, ha indagato sulla mia domenica anche il nostro amico Oppobacco Pobacco. Sentiamolo. Pronto?
1: Oppobacco Pobacco, buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Splendidi, splendendo questa seconda giornata d'estate, Marco. Sì. Finalmente, come ieri, la prima giornata spapparanzati in lungomare sotto l'ombrellone con le birrette fresche. Però mi è preso uno spavento, Marco, visto che anche tu avevi le birrette fresche lungo questo fiume, questo lago, non si capisce, però al primo momento pensavo fosse un maniaco.
0: Ma perché?
1: Con l'impermeabile che apriva per spaventare le signorine.
0: Ma no.
1: Poi mi sono accorto che sono i peli del tuo stomaco, Marco. Sembravo un cappotto di quel di maniaci.
0: Ma
1: vai,
0: scusa.
1: Marco Omar, cominci bene la settimana.
0: Ma sono quasi glabro, cosa stai dicendo? Vabbè, non so che foto abbia visto, io ero lungo il fiume Brenta. Lungo il fiume Brenta, bisogna stare attenti ai luoghi, eccetera. Il fiume Brenta è un po' insidioso, per cui bisogna stare attenti a nuotarci, eccetera, eccetera. Io ho avuto quell'imprinting lì del fiume, per cui quando ritorno con gli amici di sempre cerchiamo di andarci a godere un po' quella cosa lì. Però ti ho chiesto al 393-7366-240 com'è la situazione di questo lunedì.
2: Da Bologna in autocombustione, ma sempre sul petto. Ci siamo?
0: Bene, bene. Saluti, saluti anche chi ci ascolta da Bolo. L'importante per quest'estate, raga, come al solito, è avere un piano. E non è il solito piano.

0: un anno fa, e questa è la nuova versione assieme a Kelani, la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche Andrea Martini DJ sa che questa Girls negli ultimi giorni sta viaggiando molto online, tanto che, secondo me, furbamente, The Kid LAROI ne ha rilasciato una seconda versione pochi giorni fa. Allora, chiana, entriamo dentro le vostre vite. Questa è Girls, una canzone che parla un po' del rifarsi dopo una relazione, no? Cioè lasciarsi alle spalle le relazioni passate, ed è iniziata con un piano. Se quel piano non andasse bene, ne abbiamo un altro. Eccolo l'altro piano che è arrivato, vedi? L'importante

0: fatto qualcosa del genere, dice questa canzone, no? Che potrebbe essere riferita, che ne so, a un momento che tu stai vivendo con una persona, ad un rapporto. E a proposito di rapporti,
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia al 393-7366-240. Allora, c'è lui che dice sto sclerando, muva, zero gnocca quest'estate, ma musica a palla, per favore aiutami. Come faccio ad aiutarti? C'è chi chiede ancora notizie per quanto riguarda il match che abbiamo cercato di realizzare, quando è stato giovedì venerdì abbiamo cercato di matchare Cinzia da Imola con un ragazzo di Padova, cioè almeno lei aveva scelto questo ragazzo di Padova. Ho detto sì, però mi raccomando, tienici aggiornati se vi sentite, che fate, eccetera eccetera. Niente, adesso io ho provato ad andare lì col bastoncino a dire ehi, ci racconti qualcosa? Adesso vediamo. C'è anche lui che invece mi espone un problema che potrebbe riguardare molti e molte di voi, soprattutto anche così per fare una domanda, per cercare di capire un po' la situazione. Ciao Muva, dice lui, io avrei un quesito, chiaramente in anonimo, sto con una ragazza ma mi vedo anche con un'altra ragazza, con questa è nato tutto per gioco, ma sto iniziando a prendermi, cosa dovrei fare? Sto con una ragazza da 6 mesi, questa è la principale, quindi nelle ultime 2 settimane ho conosciuto un'altra ragazza con cui sto uscendo di nascosto, questa con cui è nata come insomma un'amicizia con benefizia, ma sta cominciando a interessarmi. Io ho 22 anni, sto insieme io ho 20 anni, sto insieme ad una ragazza di 22 anni e questa amante ne ha 30. Ma con questa amante tu ci stai parlando? Che dice lei? Magari se ne aggiunge un altro e fate i 4 to the floor. 4 to the floor.

0: e già cominciano i guai amorosi. Mick Beautiful Freaks Rivaz Remix. Dopo la pubblicità parleremo del quesito di un nostro ascoltatore. Muva nella casa.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: 21. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi stiamo cercando di aiutare un nostro ascoltatore anonimo al 393 7366 240. Contate bene che ha 20 anni, ok? Ha 20 anni questo ascoltatore qui e dice: Muva, io avrei un quesito, sto con una ragazza da 6 mesi ma vedo che mi sta piacendo un'altra, questa qui che mi sta piacendo è una da qualche settimana, l'ho conosciuta ed è diventata subito un'amica with the benefits, un'amica con cui schiaccio fondamentalmente. Io ho 20 anni, la mia ragazza odierna ne ha 22 e questa amante ne ha 30. Ci parliamo, dice lui, anche lei si sta prendendo, lei sa che sono fidanzato e aspetta solo che io lasci la mia fidanzata. Che faccio? Che faccio? Allora, ricordate che ha 20 anni, ma chiaramente sapete che state parlando all'interno di un programma in cui si dice spesso: se tu sei in grado di tradire la persona con cui stai, sei in grado di tradire chiunque, secondo me.
1: Io l'unico consiglio che mi sento di dare al ventenne è di vergognarsi.
0: Vabbè, il tradimento così è sempre brutto, però 20 anni è giovane, potrebbe imparare anche da questa esperienza. C'è chi ti dice poi invece molto egoista: schiaccia quella di 30, continua con quella da 22 e a 30 trovene un'altra da 25.
2: Allora, la ragazza di 30, sì, se ha voglia di far famiglia nei prossimi 10 anni, vorrà fare un figlio. Vedi te se tra 10 anni vuoi avere un figlio o se ti vuoi divertire per altri 10 anni con quelli 22 e poi pensare se avere un figlio. La nave scuola fa sempre piacere, però cosa vuoi che ti dica? Goditela finché va.
0: Goditela, cioè tu praticamente il consiglio di questo ascoltatore è dicendo: continua a fare la merdaccia fino a che non ti va male.

0: anni fra due donne, ce lo sta dicendo lui. Lui è insieme con lui è ventenne, ha vent'anni, ok? Una vita davanti. Sta con questa ragazza di 22, però da qualche settimana ne ha conosciuta una di 30 che sta diventando fondamentalmente la sua amante. Chiede consiglio a me e di conseguenza a Peter Paniani e Peter Paniane. Sentiamo un po' di concetti.
1: Ciao Muga.
0: Ciao.
1: Per i ventenne e ormai sta facendo la merdaccia. Sicuramente
0: sì.
1: Non sarà una storia seria né quella con la ragazza di 22 né con la donna di 30.
0: Nessuna delle due.
1: A questo punto divertiti, tanto finirà con entrambe, poi quella prossima vedrai come comportarti.
0: Ok.
1: Ma se vuoi una storia seria, sicuramente non devi tradire la tua ragazza.
0: Sì, esatto, diciamo che partiamo da questo presupposto qua, cioè se tu vuoi una cosa seria, dovresti essere tu il primo che si mette, no?
2: Allora, per il bro dell'amante. Sbagli, hai 20 anni, giusto che sbagli, ma sbagli.
0: Sì.
2: Prima di fare cagate, parlane con tua amorosa, se c'è qualcosa che non va, pensa se c'è qualcosa che non va, parlate di dei vostri motivi, dei tuoi motivi. Per cui tu stai andando in cerca di qualcos'altro altrove.
0: Sì.
2: E se ne uscite, bene, se no. Chiudi, perché non fare ste cappelle, non farle.
0: No, è
2: vero. Prego, bro.
0: Va bene, a 20 anni, chissà. Cioè, raga, noi stiamo aiutando lui che ha 20 anni, però all'interno di questo programma non è che le corna siano una novità, anzi, potremmo aprire un cornificio, visto tutti i messaggi che abbiamo raccolto nel tempo di coppie, di relazioni parallele, eccetera, eccetera, eccetera. Il consiglio è molto quotato in chat, è o fai le cose di nascosto, cioè chi ragiona egoisticamente nel discorso e dice finché non ti scopre tu vai, eccetera eccetera, chi se ne frega di lei fondamentalmente. Questo è il sottotesto. È brutto che pensiate, cioè è brutto che vi mettiate con delle persone che poi alla prima occasione diciate ma chi se ne frega di quella, io faccio quello che voglio. Brutto, eh? C'è anche chi dice lascia la fidanzata e continua a divertirti, visto che ormai hai notato che sei

0: qualcuna, dice bebè, se la più bella, e magari sei fidanzato da 6 mesi, c'è qual quadra che non cosa. Allora, lui 20 anni, la sua fidanzata 22, l'amante 30, e lui sta pensando di passare all'amante e mollare la fidanzata, o meglio dice: ragazzi, voi che dite, sentiamo un po' di messaggi.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io condivido il parere dell'ascoltatore che ha detto che tanto non resterà assieme a quella di 22 anni.
0: Così.
1: E non ci durerà mai neanche con quella di 30. Sì, c'ha 20 anni. Ma che ti fidanzi a fare a 20 anni?
0: Capito, adesso sta arrivando comunque anche questo parere in chat molto condiviso.
2: Certo, le cose fatte alla luce del sole, male non fare, paura non avere.
0: Certo.
2: Quindi, visto che ha capito che è interessato di un'altra persona, forse il rapporto con la sua fidanzata non è proprio quello che stava cercando. Poi a 20 anni secondo me è troppo giovane per essere fidanzato. Cioè, a 20 anni sì, si fanno ancora delle esperienze, quindi può parlare con la ragazza che non è pronto per un rapporto serio.
0: Sì.
2: Si fa la sua esperienza con la trentenne e poi chi vivrà vedrà.
0: Però a parte che male non fare, paura non avere, ce l'ho tatuato sulla coscia, per cui mi risuona molto come cosa. Ma al di là di questo, l'opinione che si sta, diciamo, espandendo in chat mano a mano è: ma cosa ti fidanzi a fare a 20 anni? Allora, questa è l'opinione che sta venendo fuori in chat, una botta di messaggi. Oggi pensavo che fosse un lunedì smorto e invece, raga, incredibile. Sentiamo un po'.
3: Vai a quel ragazzo.
0: Sì.
3: Fatti l'esperienza con quella di 30 che è matura. Che voi ometti. A voi ometti, vi piace la donna matura. E tieni la fidanzata, dopo verrà il momento.
0: Ma come
3: che
0: tieni la fidanzata?
3: Uno o l'altra.
0: No.
3: Lascerai.
0: Ma no! Ma tu parli, allora, cara amica matura, cara amica, perché lei, diciamo, difende un po' il genere delle cougar. Ma tu, cara amica matura, hai fatto così spesso? Hai fatto spesso nella vita così? Raccontaci, secondo me c'è dell'esperienza dietro a questo messaggio vocale. Adesso, more music in the mix.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Come sempre, un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo.
2: Ehi, fratello Muva, consiglio all'amico nostro.
1: Sì.
2: Compa, fotte, devo perdonare a tutti. Fotte mina, che non se non rimane fottuto.
1: Ne parliamo fra poco, ok? A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bene.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.

0: Another Point of View, che è un altro punto di vista. Se ascolti questo programma quotidianamente o quasi è perché vuoi un altro punto di vista. Ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa. Molto spesso entriamo a farci i ghezzi vostri all'interno delle vostre vite tramite la chat al 393 7366 240. Oggi c'è lui di 20 anni che ci chiede una mano, ci chiede un consiglio. Lui ha 20 anni, la ragazza con cui sta assieme da 6 mesi ne ha 22, ha un amante da qualche settimana di 30. Insomma, la sua idea sarebbe di probabilmente mollare la ragazza e andare con la ragazza invece di 30 con l'amante. Sono arrivati un sacco di messaggi che lo spingono a battersene e dire tieni tutte e due, insomma tutti questi consigli qua, ma c'è lui che puntualizza.
1: Ragazzi, ma se l'ascoltatore chiede un consiglio su questa situazione, il consiglio non può essere fai il cazzone.
0: Bravo.
1: Il consiglio può essere non fare il cazzone, ma sappi che se fai il cazzone comunque è tutta la vita avanti per rimediare.
0: Sì.
1: Ma il consiglio deve essere non far la cazzata.
0: Giusto.
1: Quindi io già da ragazzino avrei lasciato la mia fidanzata, perché si vede la mia fidanzatina, perché si vede che se cado in tentazione vuol dire che il sentimento non è abbastanza grande da soprassedere, e poi avrei fatto il cazzo che volevo. Gli consiglio di fare altrettanto, poi che faccia un po' come gli pare, ovviamente.
0: Ma certo, certo, poi noi possiamo semplicemente darti dei point of view diversi ed anche della musica, che per esempio dei nuovi dischi molto fighi.
2: Attenzione, nuova

0: Bring Your Love. Anche Madonna è una che si sceglie un bel po' di toy boys, di toy boys, è una che sull'età ha fatto un sacco di discorsi. Allora, non è, secondo me c'è una parte di pubblico adesso che sta discutendo sull'età, sulla differenza d'età fra questo nostro ascoltatore, ultima volta che lo ricordo, lui 20, la fidanzata 22, l'amante 30, ok? Giusto per dare appunto dei segnali. Raccogliamo, ci sono tantissimi messaggi, io vi chiedo già scusa se non potrete ascoltarvi ed ascoltarvi tutte, però ci sono messaggi del tipo:
1: penso che l'unica cosa seria da dirgli sia che ormai è grandicello, no? Sì. Quindi dovrebbe capire che prima o poi le cose verranno allo scoperto, o perché sono sveglie e se ne accorgono loro, sì, molto probabile,
0: sì,
1: oppure perché sbaglia qualcosa lui, si tradisce in qualche modo e si fa scoprire, anche questo molto probabile, ma presto o tardi insomma devi prepararti una vagonata di merda che te non hai neanche idea.
0: Fondamentalmente è questo, sì, l'ha riassunta bene a un certo punto, perché poi il problema qual è? Il problema è che sì, fai quello che vuoi, sbattitene, come si dice, fotti, non farti fottere, tutte queste cose qua, ma tutte queste cose qui sono dei motivi per non andare incontro poi alle conseguenze di quello che fai, cioè se tu tradisci una persona inevitabilmente fai star male una persona a cui dovresti teoricamente tenere. Allora, questa è la canzone novità di oggi, te la faccio sentire e dopo ne parliamo. Let's go.

0: Bella Vuva, bravo, bravo, volevo farti i complimenti per il tuo programma perché fai sempre ricerca, anche di fai conoscere gruppi
1: grande,
0: nuovi.
1: Grande!
0: E complimenti, anche se un po' ti tarpano le ali. Le puntate monotematiche, e ti volevo ringraziare perché sabato sono andato a sentire il concerto di Tony Pitoni e l'ho scoperto grazie a te.
1: Esattamente, beh, ogni tanto è bello sentirselo dire, ogni tanto è bello anche perché comunque abbiamo le prove che appunto siamo riusciti a scoprire qualche tendenza all'interno di questo programma.
2: A me piace questa cosa che tu stai che sta infilando Sesso Online come canzone dell'estate, sarebbe una vittoria per il mondo probabilmente. Sei un grande cazzo.
1: Era l'11 luglio dell'anno scorso e Tony Pitoni mi mandava questo messaggio, per cui abbiamo le prove provate. Per quanto riguarda invece l'amico che cercava un consiglio amoroso, c'è chi ha vissuto una brutta esperienza, più di qualcuno in realtà.
3: Fai attenzione, valuta bene.
1: Sentilo.
3: È successo più o meno la stessa cosa anche a me l'anno scorso.
1: Ha ancora provato lui, eh?
3: Nel momento in cui poi ho chiesto reciprocità alla mia amante.
1: Sì.
3: Questo che cosa ha fatto? Non mi ha più voluto. E quindi mi sono ritrovato da solo.
1: Mm.
3: La mia fidanzata l'avevo lasciata.
1: Certo.
3: E la mia amante si è spaventata di voler una storia con me.
1: Ok.
3: E quindi mi sono ritrovato da solo. Pensaci bene, valuta bene.
1: Certo, anche perché poi tu, caro amico, sei triste per i fattacci tuoi o ci sei rimasto sotto dall'anno scorso e ti sento così triste per questo motivo?

0: Katy Perry con Teenage Dream. Bentornate e bentornati all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Oggi un po' come d'abitudine siamo entrati dentro le vostre vite, un ventenne ci ha chiesto una mano dicendo: raga, discorso tradimenti, discorso fidanzata di 22 anni da 6 mesi, però ne ho conosciuto una di 30, mi piace, lei sta aspettando solo che mi lasci, insomma tutte queste cose qua. Adesso abbiamo in collegamento direttamente dalla Fondazione Raggruppamento Italiano Commissione Etica, cioè quindi Commissione Etica, il nostro esperto che ti dà un consiglio. Sentiamo, pronto, Commissione Etica.
1: Ma
0: questa
1: Buba, secondo me fino a che il ragazzo ha fiato se ne può schiacciare tranquillamente tutte e due.
0: Ma scusi, ma
1: e dopo quella che si stancherà prima, pazienza. Come? La cambi e così ne prendi un'altra.
0: È una macchina,
1: tanto
0: certo.
1: Dai 20 ai 30 hai fiato da vendere.
0: Sì, sì. Quanti,
1: e dopo
0: quanti chilometri?
1: Anche te, fra 10 anni ne trovi un'altra, come ha detto l'altro.
0: Sì.
1: 25 anni, tu ne hai 30, 5 in meno, a posto, così lei è ancora sul fiore di fare quel cazzo che vuoi. E basta, così dopo cambi, così nel frattempo te ne sei fatta due.
0: Sì.
1: E dopo la terza, che allora è quella un po' più seria, te la tieni come moglie, sei a posto.
0: A posto?
1: Oh, al massimo, strada facendo, ogni tanto qualche scappatella,
0: certo.
1: Poi fatto lo stesso, ancora
0: sì,
1: moglie.
0: Certo.
1: Qual è il problema, scusa?
0: Qual è il problema?
1: Figa hai fiato, usalo.
0: Infatti, figa hai fiato, usalo, molto bene. Questo è direttamente dalla commissione etica di Radio Peter Pan. Non so, dovremmo rivedere un po' il consiglio di questa commissione etica. Vabbè, dopo due canzoni, Mickey, Just the Way You Are.

0: Mercy Original Champion Sound su Radio Peter Pan. Anche oggi si è finito a parlare di loro.
1: Le corna belle.
0: Esattamente, le corna belle. Le corna belle qui su Radio Peter Pan. Insomma, caro amico, tu hai sentito vari, vari messaggi di ascoltatori ed ascoltatrici. Chi prende la vita un po' molto più egoisticamente, dicendo vabbè, oh, finché non ti sgamano, fai del male agli altri, chi se ne frega. Invece, chi è un po' più invece empatico, io sarò sempre, mi dispiace, dalla parte dell'empatia. C'è chi appunto apre una domanda e dice: posso dire, Muva, che fa riflettere il fatto che la gente sia così propensa al tradimento ma non alla coppia aperta? Io sono sposato, lei è più giovane di me da 10 anni, di 10 anni, io 37, lei 27, abbiamo una bambina di 4 mesi, siamo una coppia aperta, a nessuno manca nulla. Sono, insomma, se tu ti rendi conto che hai dei bisogni impellenti nella vita, cerchi di farci i conti, cerchi di parlare onestamente con la persona che hai davanti.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Io, più che dare un consiglio al ragazzo ventenne, vorrei chiedere io un consiglio al ragazzo.
0: Prego.
2: Ma come cazzo fai a averne due che io non riesco neanche a averne una? Ti prego, insegnami, perché ti giuro che ti pago.
0: Ma lì, raga, sono cose che non si possono insegnare. Da persona che si è lasciata, conclude lei, dice: perché ho scoperto che mi tradiva da un bel po', consiglio: parla con la tua amante, se lei prova i tuoi stessi sentimenti vai dalla tua ragazza e dille che la lasci, perché per lei non provi più la stessa cosa che provavi all'inizio. Puoi tralasciare che l'hai tradita, perché la stai comunque lasciando e lei non ti ha scoperto. Sii coerente almeno su questo, sei stato corretto in un certo senso, sei giovane, divertiti, stai insieme ad una persona sola, se sei davvero sicuro di quello che provi per lei. Insomma, ecco, hai capito? Caro amico, hai capito? Lui mi sta dicendo...

0: famosissima dieta raglie e paglie, che noi non consigliamo chiaramente all'interno di questo programma, per chiudere tutta questa cosa, in realtà che potrebbe riaprirsi domani, perché sono arrivate altre storie al 393 7366 240. C'è lui che ci offre un punto di vista su sta cosa dei tradimenti eccetera eccetera, che non abbiamo preso in considerazione.
1: Senti. Un ragazzo che ha problemi esistenziali sulla ragazza di 22 anni, cosa fare? Dici sì. Che si informi bene come il papà della ragazza di 22 anni, perché io ho una bambina di 3 mesi. Si fa una roba del genere, a mia figlia gli sparo un ginocchio.
0: Appunto, fra le varie cose non c'è, cioè, fra insomma i vari epiloghi non c'è solo lei che può restarci male, ci può essere tu con un buco in una gamba. Allora, cari amici, io vi ricordo l'appuntamento di dopodomani sera, e che è il mercoledì 24 giugno con il Karaoke World Record a Naviglia di Padova, con Radio Peter Pan dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio per battere un nuovo record. Giovedì 25 giugno Peter Pan 92-110 al Tobagi Festival San Biagio di Callalta, Treviso, dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione della Peter Pan Dance Crew assieme a Lex Serafo, e poi un appuntamento che mi coinvolge personalmente, ovvero quello di venerdì 26 in Capannina, Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Ci saremo io e Andrea Martini portando fuori il format Boombox, per cui ne avremo di tutti i colori, come si suol dire. Adesso vi lascio con d'abitud con la perla del pirla che parla, solitamente un viaggione elettronico, Kid Francescoli assieme a

0: City of Gold, c'è lui che dice: anch'io muovo, andrei avanti a parlarne domani. Questo argomento apre molte domande e molti scenari, sono d'accordo. Potremmo parlarne domani. Domani c'è anche Essentials, eh? Ciao!
1: Sono nella casa, Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? In my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Forever Fun, Forever Young.
3: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Tra poco nello sfogatoio Fedro farà la classifica del suo co-conduttore migliore della settimana precedente.
5: Va bene.
4: 393 736 6240.

0: Sei rincoglionito.
1: Eh no, sei andato, dovevi andare in controbattuta.
0: Ma che controbattuta, selvaggi.
1: Ma no, ma io dovevo fare,
0: ma
1: poi
0: che dovevi fare?
1: Tu dovevi fare in la minore e io in sol.
0: Mamma
1: faville.
0: Mia, ma dai, selvaggi, su. Dai.
1: 393-736-240 è lo sfogatoio versione estiva, il che vuol dire che durerà una settimana.
0: Sì,
1: perché poi il Pedro andrà in ferie.
0: Sì, sì, sì. È già fine luglio?
1: Cioè che poi dai, fare fino a settembre.
0: Ma siamo ancora a giugno, dai, non rompi coglioni.
1: 393-736-240, sfogatevi alla radio come hanno fatto per esempio.
0: No, la signorina, che non è una selvaggia, non ci ascolta perché noi non facciamo richieste, però.
2: Ciao, vi prego, mi potete mettere la felicità di Gabri Ponte, vi prego, poi giuro che non vi rompo più le scatole.
0: Signorina.
2: Ciao, da Bellinzago Novarese.
0: Signorina.
1: Però è di Novarese.
0: Ho che Bellinzago Novarese.
1: È Bellinzago Novarese.
3: Attenzione. No,

0: parrucchiere, le estetiste, il barista.
1: Pure il barista?
0: Il barista fa turni, lunedì sono i ristoratori, i camerieri.
1: I ristoratori? I ristoratori?
0: Lunedì tanti ristoratori.
1: Ma d'estate pure, dici?
0: Beh, se non sono a Jesolo, sì.
2: Va bene, amici selvaggi, voi siete in vacanza, ma lo sport mondiale va avanti. Stiamo per sentire il riassunto di quello che è successo, come sempre. Se volete aggiungere un evento che non è stato citato, siete liberi di farlo.
0: Tantissimi calcio saponati ce ne saranno.
2: Scherzi.
0: Oppure chi fa Monaco Padova in bicicletta.
2: Sentiamo.
0: L'avete citato.
3: Dopo Balaton, Marc Marquez si ripete a Brno su Ogura e Bagnaia e torna in corsa nel mondiale, meno 40, vista la squalifica inflitta a Marco Bezzecchi, spintone con schiaffo ad un Marshall al termine della sprint del sabato.
2: Impazzito,
3: e soli 7 punti conquistati da Jorge Martin. 4 ori, un argento e 2 bronzi, il bilancio dell'Italia agli europei di scherma ad Anthony in Francia. A 12 giorni dal tour, Tadej Pogacar si aggiudica il Tour di Svizzera dando 6 minuti e 42 al secondo Carapaz. L'Ital Volley femminile fa una vittoria col Giappone, una sconfitta con gli Stati Uniti nella Nations League pallavolistica. Infine, Baxo Fedro, seconda giornata gruppi I e J, Unix 2 per Argentina, Austria, Francia, Iraq, Norvegia, Senegal e Giordania, Algeria.
2: Subito inizio puntata, dai! Argentina, Austria, 1x2.
0: Ma no, adesso, facciamo al prossimo intervento.
2: Al prossimo
0: intervento.
4: Peter Pan.

0: Dance The Weeknd.
1: Allora, il piccolo selvaggio aggiunge un evento sportivo già capitato qualche giorno fa, mi sembra che abbiamo parlato, però.
2: Ciao Peter Pan, vi volevo ricordare che la Reyer ha perso contro il Milano.
0: Sì, Milano.
2: Ciao.
1: Loro Lollo, ma prima dei nostri pronostici, volevo fare un piccolo commento ad Alex Schwarz. Ti ricordi chi è? Il Maratoneta, è un casino, è due volte positivo all'Epo. Adesso è ritornato da qualche mese, ha fatto una gara pazzesca, ha sbriciolato il record nazionale. E l'hanno ritrovato positivo all'Epo, la terza volta. No, ma sei un coglione.
0: Mi piace.
1: Ma allora.
0: Che quando lo provi, l'Epo è buono.
1: Ma sei un coglione.
0: Diventi dipendente.
1: Ma tre volte. Ma sei un coglione.
0: Vabbè, tu riesci a rinunciare al gin tonic?
1: No,
0: lui lo stesso all'Epo.
1: Però io non faccio il maratoneta.
0: Ma lui piace l'Epo. Vabbè,
1: non perderti veloce.
0: Vai.
1: Argentina-Austria.
0: 2-0.
1: Quindi 1.
0: 1.
1: Francia-Iraq.
0: Vabbè, 1.
1: 1. Norvegia-Senegal.
0: 1.
1: E Giordania Algeria
0: 2.
1: Avete segnato, poi non dite che non ve l'avevamo detto.
0: 393 73

0: sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta. Yeah!
3: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Fun, forever fun, forever young.

0: Se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, vi sfogate lasciandoci un audio al 393-7366-240. Ancora qualche audio di ascoltatori che ci dicono che effetto gli ha fatto la canzone di Natale.
1: E canzone poi... di Natale con 40 gradi. Cioè, un esperimento, sì, non bene. Sociale, sì, esperimento, sì, sociale.
0: Non bene, lui, non l'abbiamo, bene. Lui l'abbiamo perso.
1: Vabbè, però è un esperimento sociale.
2: Ragazzi, ma per la prima volta ho dovuto cambiare la vostra stazione. Ma cosa vi salta in testa di trasmettere?
1: È un esperimento
2: All
1: sociale.
2: I Want for Christmas a giugno.
0: Lui ad esempio, visto che si parlava tra virgolette a Natale, c'era neve, però
3: ho la neve in macchina e non si scioglie,
1: sì. È un corriere,
0: sì, parlava di altra neve,
1: è un corriere
0: me.
1: Che sta consegnando bene,
0: lui
1: bene.
0: Ha la stessa mia voglia, però
4: no, è indifferente, a parte la voglia di gin tonic che mi è venuta.
0: Ci sta, ci però, sta. La voglia di tonic per la qualunque canzone la fa venire.
1: Eh sì, eh.
0: La signorina ha fatto come anche noi abbiamo fatto una volta.
5: Mi avete fatto tornare in mente un po' di anni fa, a Ferragosto abbiamo fatto il Christmas party. Ci siamo divertiti come dei deficienti.
0: Ah, ricordi quando abbiamo fatto anche noi? A Jesolo.
1: Sì, certo. Era Ferragosto, sì, sì, sì, sì. Ferragosto.
0: Tutti col cappellino di Babbo Natale.
6: Attenzione.

0: Purtroppo, amici selvaggi, stiamo per sentire un altro terribile, questo sì terribile, fatto di cronaca. Sentiamo.
1: Ciao Radio Peter Pan. Sono un po' deluso, un po'...
2: È depresso?
0: Sì.
1: Cosa è successo ad Albignasimo di Padova? Hanno scoperto in una chiesa un pedofilo. Adesso tutta la comunità è arrabbiata, ma così tanto arrabbiata. Io mi sto domandando, come puoi credere ancora in chiesa?
0: Ciao.
1: Quando dentro là
2: purtroppo i rappresentanti
1: tanti casi di pedofilia hanno trovato nelle chiese, ma porca puttana, tu mandi il bambino, la bambina, mandi all'asilo e dopo vai a scoprire che dentro là c'è un pedofilo. Ma sono così arrabbiato, ma tanto arrabbiato.
0: Fai bene.
1: Non so cosa fare.
0: E che devi fare?
2: E che devi fare?
1: Ciao,
2: allora,
0: più che denunciarlo, che vuoi fare?
2: Purtroppo è così, ma ci sono alcune cose sbagliate e che non vengono sottolineate per nulla, perché poi
3: Peter Pan
2: un po' si difendono nella chiesa.

0: saranno giovedì sera 9210 Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, dove ci saremo io insieme a Lady Ellen con tutta la crew, insieme anche all'ex Serafo, a farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000.
1: Allora, sul fatto di cronaca del caso di pedofilia in chiesa ad Albignasio, lui è un po' scettico.
2: Intanto andiamo a capire se veramente quello che dici sulla chiesa là, che c'è sto pedofilo, sia vero o meno, non solo una voce buttata là da qualche imbecille perché magari ha avuto il bambino che non è potuto andare in campeggio per l'iscrizione che non ha pagato qualcuno.
1: Tu dici? Non lo so. Se qualcuno ha notizie di Albignasio, ce lo faccia sapere.
0: Non credo che ci siano i presupposti per far uscire una notizia simile, grave, perché uno non gli ha pagato l'iscrizione. Ragazzi, c'è la rubrica dei mignottari.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Mario, rispondo all'annuncio per stasera. Io mi sono organizzato, quindi porta la donna tua.
4: Non ho capito, scusa.
5: Così se scambiamo, no?
6: Scuse.
4: Ma come scambia la donna? Scusa, chi è lei?
5: Sono Mario.
4: Mario chi?
5: È Mario, uno scambista.
4: Che cazzo stai di scusa, tu?
5: Ma come?
4: Ma come cazzo ti permetti?
5: Io mi faccio la donna tua e te fai la donna mia.
4: Che cazzo è di tu?
5: Ma scusa.
4: Porta la donna tua che ci penso io.
5: Ma te porta la tua però.
4: Sì, porta sua parte a valle. Che è mio, vattene a fanculo.
5: Ma perché?
4: Ma chi ti conosci? Scusa, tu? Ma guarda, hai sbagliato il numero.
5: Ma scusa, non è per...
4: Beh?
5: Il numero è sulla rivista Mignottari dentro.
4: Ma che cazzo è Dio? Ma io denuncio.
5: Ma che vuoi denunciare? Scusa, eh? Oh. Ma magari ha messo la donna tua annuncio, no?
4: Ma che cazzo è Dio?
5: Ma vedrai che...
4: Ma ti sto inventando.
5: Mi sto inventando. Se il numero è quello, la rivista mica sbaglia.
4: Ma chi te l'ha detto però, scusa?
5: Ma se l'ha messo lei l'annuncio.
4: Scusa. Ma chi l'ha messo lei? Voi stai scherzando.
5: Ma è vero, eh?
4: Ma se io nemmeno la conosco, scusa.
5: Ma infatti io mica vado con quelli conosciuti, vado con quelli sconosciuti. Se no che gusto c'è?
4: Io lo faccio queste cose, scusa, ma chi le fa?
5: La donna tua le fa.
4: Ma che sei di?
5: L'ha messo lei l'annuncio.
4: Ma come vuoi? Ha detto che... Palmi, hai detto che... Senti che ti dice questo, eh?
7: Ma chi è?
4: Senti, ha detto che hai messo l'annuncio sopra la cosa. Tu chiami Gerardino, non capisco.
7: Ma chi è, scusa?
5: Sono Mario. Siete...
7: Mario chi?
5: Siete la scambista?
7: Ma che sta di? Ma aspetta, io non manco sento, fermate un po'. Che sta di?
5: Ho detto che stasera io porto la donna mia che va con tuo marito, così io vengo con te, capito?
7: Ma chi ti conosci? Chi sei? Scusa.
5: Sono Mario. Sono abbonato alla rivista Mignottari dentro. Io porto la donna mia che va con tuo marito e io vengo con te.
7: Ma guarda che io lo sai che le dico. Per adesso chiamo i carabinieri.
5: Ma che c'entrano i carabinieri?
7: Sto parlando. Se porta la moglie.
0: Era divertita la signorina.
1: Scusa, è il plurale di scusa.
0: Ah, ok. Pensavo che fosse come i friulani che mettono a volte la E al posto del tipo allora.

0: canzone dell'estate 1995. 393 736 240, lo sfogatoio.
1: Allora Selvaggi, il prossimo audio ogni tanto salta, però si capisce di che stiamo parlando. Se
0: è
1: non lo sapete
0: apposta, perché così
1: dici, ma... sì. Se non lo sapete, purtroppo questo fine settimana da nord a sud, isole comprese, c'è stata una strage, incidenti mortali, sono morti un sacco di giovani. E lui:
2: ciao Selvaggi, scusate se mi permetto,
1: bene.
2: Ma vorrei fare una piccola parentesi riguardo il bollettino di guerra che c'è stato negli ultimi 4 giorni, praticamente nel weekend.
1: Sì.
2: Indipendentemente da quello, vi prego ragazzi, usatela sta cazzo di testa, usatela, non fate cazzate, per favore. E poi a chi guida, non tanti ragazzi a bordo di altra gente, per favore aprite gli occhi e svegliatevi fuori. È un bollettino di guerra continuo e costante.
1: Questo weekend sì.
2: Quindi, per favore, non ho voglia di fare code per incidenti che ci si poteva risparmiare stando un po' più attenti.
1: Adesso.
2: Lolololo!
1: E è andato benissimo, poi alla fine tutto questo per dire che non ne voglio fare coda per gli incidenti, però il motivo è un altro. Perdono la vita un sacchissimissimo sui giovani. Se poi vogliamo essere cinici, ci costano un sacco di soldi, però questo...
0: Vabbè, ok, però prima di tutto preservate la vostra vita e anche di quelli che avete in macchina.

0: parlare del mondo del lavoro.
1: Sì.
0: Prima sentiamo la giovane selvaggia ventenne, stressata, piena di afta in bocca.
2: Io mi vorrei sfogare contro i titolari che ti dicono: ma no, ma hai 20 anni, cosa vuoi essere stressata? Quelli di 50 anni sono stressati, tu ne hai 20, tu non sei stressata. Però intanto c'hai la bocca piena di afte come sfogo dello stress psicofisico. Che bello il mondo del lavoro, lololo.
1: Però ragazzi, bisogna anche un po' farsi i calli, bisogna un po' farsi le afte.
0: Bocca, che schifo i calli in bocca.
1: Sì, però insomma sì.
0: Eh?
1: Senso, a 20 anni dovresti essere un po' più forte fisicamente, magari mentalmente no, ma fisicamente sì.
0: Ma rimaniamo nel mondo del lavoro, questo argomento l'abbiamo anche trattato l'anno scorso quando arrivano questi caldi, perché c'è un'ordinanza che vieta di lavorare quando la temperatura supera.
1: Però penso che non sei obbligato.
0: A fare che? A non lavorare?
1: A non lavorare.
0: Ma se vuoi lavorare lavori, credo, non lo so. Comunque amici, lui vuol sapere nelle vostre aziende che fa caldo come vi comportate.
3: Ciao Radio Peter Pan. Una domanda inerente a una nuova ordinanza, quella che vieta di lavorare sotto il sole dalle 12.30 alle 16. Io faccio il giardiniere e c'è un po' di casino in merito. Vorrei sapere le altre aziende come... come si stanno organizzando, insomma.
0: Ad esempio, io mi sono informato,
1: sì,
0: gli speaker radiofonici dalle 17.30 alle 19.30 non dovrebbero lavorare. Ciò nonostante...
1: Sotto il sole.
0: Sotto il sole.
1: Ma noi non siamo sotto il sole.
0: Cazzo. Peter Pan!

0: andare in pausa, amici, lui risponde, parla degli incidenti del fine settimana.
1: Purtroppo sì, c'è gente che quando guida non usa la testa, ma come un caso che è successo ieri a Jesolo, purtroppo, ieri mattina verso le 11, che una macchina è finita dentro il fiume, purtroppo quel ragazzo lì non ha colpe, gli è...
0: Quello è un caso.
1: Gli è venuto un malore e purtroppo si è trovato dentro al fiume. Bisogna anche informarsi prima di dire che la gente è colpa della gente che non sa guidare tutto, perché può anche succedere che a qualcuno gli venga un malore o che la macchina abbia un guasto. Quindi un po' di rispetto verso le persone che sono morte.
2: Allora, si parlava, nessuno ha fatto critica e mancato di rispetto, semplicemente dicendo ai giovani di stare attenti. Cosa ha fatto di male quello di prima dicendo
0: questa
2: cosa?
0: Il caso specifico ci sta, quel Jesolo è vero, non è successo, però è un caso.
2: Ma la raccomandazione fa male.
0: Nella maggior parte dei casi è colpa di chi guida.
2: Ma dai. Sfogati d'estate,
3: sfogato in diretta su Peter Pan. Radio Peter Pan.
4: Tocca a me.
5: Ma non è sopra il cielo che voglio un aeroplano. Bimba attacca, lascia per Roma è bella, dice il re.

grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.

0: Roseran H di Raio a San Polo di Piave. 19.30 la partenza, ma già dalle 17.30 siamo lì ad animare il vostro arrivo, a fare un po' di musica per voi, ad accogliervi quando terminerete la gara. Quindi sono aperte le iscrizioni? No, forse sono anche quasi terminate, anzi no, sono chiuse.
1: Vabbè,
0: quindi
1: allora
0: non iscrivetevi più perché sono già full.
1: Poveretti, okay, se c'è un ritardatario
0: venite solo a far festa questo venerdì 78 Roseran a Cadiraio, San Polo di Piave.
1: Molto bene, selvaggi, inizia il terzo quartino dello sfogatoio. Se volete co-condurlo, sfogarvi con noi, 393 7366 240, alla fine del secondo un selvaggio ha detto: ma l'ordinanza che vieta a chi fa certi lavori sopra certe temperature che non si può lavorare, come vi comportate? Riprendiamo dalla signorina che in azienda da lei ci sono 40 gradi.
2: La mia domanda invece riguardo alle ore sotto il sole è: ma conta solo sotto il sole o quanti gradi hai in azienda? Perché io in azienda ho 30 gradi.
1: A 30.
2: Si può lavorare lo stesso o a mezzogiorno e mezzo devo andare a casa? No, perché se è così fatemelo sapere che domani faccio 4 ore e poi vado
1: a letto. Io fossi te a casa ci andrei a prescindere.
0: No, poi ero detto dopo mezzogiorno e mezzo alle 2:30, quindi alle 2:30 puoi ritornare, fai la pausa pranzo un po' più lunga e torni.
1: E
0: come fanno in Spagna che poi riprendono alle 16 all'ora.
1: Comunque anche noi speaker dalle 17:30 alle 19:30 abbiamo dei problemi, perché io sono appena andato a fumare e fuori ci sono 40 gradi, vuoi mettere? Dai, dai, adesso chiamo i sindacati, va bene?
0: Hai ragione, ma non dovevi fumare. Hai la pausa ogni 2 ore. E tu lavori 2 ore, quindi non serve che fai la pausa.
1: Non serve.
0: No.
1: Ah, scusate, devo alzare il cursore. Aspetta.
0: Di solito.
1: È il caldo, va bene?
0: Devi stare a casa.
3: A proposito dell'ordinanza, mi raccomando, tutti i lavoratori che lavorano sotto il sole, di non camminare a più di 5 km all'ora. Mettete il contachilometri nel
1: culo
3: e verificate di camminare all'adeguata velocità. Grazie a chi fa queste leggi. Grazie.

0: Per un attimo mi siete sembrati il Cruciani e il Parenzo di Radio 24.
1: Ma dove?
2: In quale situazione?
1: Non lo so.
2: Si parlava degli incidenti?
1: Non lo so, sinceramente. Allora, lui, quello che stiamo per sentire, lavora sui tetti, ciaone.
2: Per loro è tremendo. Cioè.
3: Noi ad esempio lavoriamo sopra i tetti, facciamo fotovoltaico. E sì, l'ordinanza ovviamente c'è, andrebbe rispettata, a meno che tu non ti adoperi per avere, che ne so, un refrigerio, quindi ti porti sull'acqua, ti porti il frighetto, ti porti un qualcosa per coprirti, ovviamente che faccia ombra, tipo un ombrello del genere, una roba così. Allora tu ti adoperi per poter avere un po' di refrigerio e quindi puoi lo stesso lavorare. In caso contrario è consigliatissimo non lavorare, anche perché poi se succede qualcosa le assicurazioni rompono il cazzo, perché ma tu non dovevi essere là, quindi è meglio evitare.
1: Hai capito? Se tu lavori e poi ti succede qualcosa, le assicurazioni non ti pagano.
2: Ah sì, cioè,
1: chi ha detto?
2: L'imprenditore. Cioè, se succede un malore al tuo dipendente, l'assicurazione non ti copre.
4: Peter Pan.

0: argomento di non lavorare sotto il sole, dell'ordinanza, l'ha tirato fuori un giardiniere.
1: Sì.
0: Lui ce l'ha con il giardiniere o i giardinieri in generale?
2: Ma se questo è giardiniere e segue le indicazioni dell'ordinanza, cioè ragazzi, tutti i giorni perché c'è il sole, deve essere uno che in cassa deve averne tanti di soldi, perché per quanto mi riguarda i giardinieri io li vedo lavorare sotto il sole da sempre.
1: Lavorare?
2: Non occorre un'ordinanza o capire come si sta organizzando altra gente, o sbaglio?
3: Perché poi il giardiniere è anche uno di quelli che si alza tipo alle 5 del mattino,
0: per beccare, si annaffia presto, per dire.
3: Sì, perché le ore di sole già inizia il sole a sorgere alle 5.
0: Poi il sole non fa benissimo, si annaffia l'ora di pranzo, bruci tutto.
3: Devono essere attenti anche loro. E adesso c'è invece Bambacar, l'applicazione utilizzata dai pusher.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: M2S?
6: Sì, ciao, sono Arfio, sono collega, il numero mi ha dato l'app e Bambacar. Niente, volevo sapere, giro delle consegne da Bamba, quando l'ho andata a fare?
5: Chi è?
6: Arfio, sono collega.
5: Collega di che?
6: Il numero mi ha dato l'app e Bambacar, sono pusher pure io.
5: Da Bamba?
6: Sì.
5: Pusher?
6: Sì.
5: Ma che mi stai a prendere per culo? Tu mi stai a prendere per culo, Bamba, questa è un'officina meccanica, mi stai a parlare Bamba.
6: E che vuol dire? Io faccio il cassamortaro, però a Rotondà faccio pure il pusher, che cazzo vuol dire? Scusa,
5: Che so proprio, non c'entra in gatto sta roba.
6: Il numero ma devo l'app, mica se sbagliano, a campo filo.
5: Ti ha dato il numero?
6: L'app, Bambacar, no, l'app dei pusher, ma che sei rincoglionito?
5: Ma che ti può stare per culo, ma che è davvero vero?
6: No, che davvero vero lo dico io, la cosa.
5: Ma tu che me ne devi portare, scusa?
6: Niente, io devo venire con te a far giro, così smezziamo, no? Io so di Campofilone Nord, rincoglionito.
5: Ma che cazzo mi stai a dire? Metti pia per culo, dai, mica davvero vero.
6: Sai che ti dico? Io nel giudizio ti metto una stellina su 5, poi so cazzi tua, coso.
5: Va Bamba, ma che cazzo mi stai a dire? Oh, dai, fammi lavorare, ce lo fa.
6: Ma anch'io devo lavorare, coso.
5: Dimmi chi cerchi.
6: Cercavo un rincoglionito come te, purtroppo. Speravo di avere un collega sveglio, invece c'ho un collega rincoglionito.
5: Io non domando né chi sei, come ti chiami, che lavoro fai e metti a dire rincoglionito a me? Ma dai.
6: Di mortacci tua, ti ho detto 10 volte che mi chiamo Arfio, poi dici che non sei rincoglionito.
5: Alfio chi? Io pure mi chiamo Matteo.
6: E sti cazzi? Io,
5: sti cazzi che ti chiami Alfio, fammi lavorare che è meglio.
6: Vabbè, ma sto giro?
5: Ma che giro? Ma io non devo fare un cazzo di giro, niente. Ciao.
6: Ma hai rotto i coglioni, Matteo?
5: Ciao.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: fra il 393-736-7240.
1: Ma questa ordinanza parla solo del caldo? Perché ad esempio stiamo partendo un selvaggio che lavora nei cantieri. Dice sì, d'estate fa un caldo esagerato, ma d'inverno lavoriamo sotto zero. Cioè non prevede niente l'ordinanza per sotto lo
0: però,
1: zero.
0: Però allora dal freddo ti puoi coprire. Dal caldo che fai? Ti togli la pelle?
1: Ma
2: ciao Peter Pan. La ragazza di prima è 30 gradi. Per noi che lavoriamo in cantiere sono il niente. Ce li abbiamo la mattina 30 gradi in cantiere alle 8. Beh. Quindi, ma tolto quello, no? Ci lamentiamo dell'estate, per carità, ripeto, io lavoro in cantiere ed è caldissimo, è un casino. Ma d'inverno? Cioè in inverno noi siamo in cantiere a meno 7, meno 8, meno 4, meno 5.
1: Ciao.
2: Se andiamo a guardare loro dovremmo lavorare in primavera, autunno e poi inverno e estate a casa.
3: Peter Pan!

0: Sound.
1: Allora, parlando degli incidenti dei giovani nei fine settimana, lui sostiene, forse giustamente, che fare la paternale ai giovani non serve. Ne consegue.
2: Buonasera a tutti, parlando degli incidenti dei giovani. Lo sapete che la paternale non funziona mai con ragazzi, no? Loro si sentono invincibili, come ci sentivamo noi, invincibili. Quindi più che fare la paternale, bisognerebbe trattarli meno da coglioni, trattarli più da uomini. Invece la famiglia, la società, fa crescere come se fossero immortali. Io mi ricordo nei primi anni 90 a Roma, quando uscì la legge sul casco obbligatorio, e la polizia municipale chiamò le varie scuole, i ragazzi delle medie, delle superiori, per andare lì a fare una visita culturale. La visita culturale era vedere le foto degli incidenti stradali con i crani spappolati, con la gente morta, e vi assicuro che ha funzionato.
0: Vedi?
1: Eh sì, la sensibilizzazione.
0: Però anche per fare quelle cose ci vogliono soldi, bisogna andare personale, quindi non ci sono mai i soldi per fare queste cose utili.
1: È come il ministero che mette sulle sigarette quelli che stanno morendo, quelli tutti messi male per colpa del fumo, sperando che.
0: Ecco, qualcuno funziona.
1: Funziona, ma non credo.
0: Ma vuoi dire che non, la gente fuma molto meno tabacco? Sì.
1: Perché costa un sacco, non perché vede le fotografie sui pacchetti.
0: Ma comunque, dai.
1: La
0: gente fuma sempre meno tabacco.
1: Perché costa.
3: Radio Peter

0: amici fenomeni che vi lamentate, il decreto, non si può lavorare sotto al sole, voi sentite lui.
1: Meno scie chimiche di merda, imbecilli, così. Bravo. Vedete che dopo il DDL non serve un cazzo.
0: Bravo.
1: Come una volta.
0: C'ha ragione lui.
1: Svegliatevi che è ora, cretini.
0: Bravo.
1: E il riferito a venerdì scorso, al pagliaccio che ha detto che le scie chimiche le fanno tutti, quindi vuol dire che condensa. No, sei un rincoglionito ed è meglio che resti ancora rincoglionito un paio di anni ancora.
0: Bravo, lololo.
2: Posso dire? Lui può anche pensarla come vuole, ma perché devi offendere gli altri? Perché devi offendere le persone che non la pensano come te?
0: È così.
2: Perché non la devi?

0: Cubo.
1: Dai.
0: Va bene, Selvaggi, ultimo quartino di sfogatoio 393-736-6240. Tu hai detto quello di prima. Va bene, pensala come vuoi sulle scie chimiche. Ma perché offendi?
1: Appunto, perché devi offendere?
0: Ti rispondo.
1: Perché,
0: te lo spiega,
1: perché
0: te lo
1: chi offende è un coglione.
0: Te lo spiega.
1: Dai.
2: Semplicissimo. Offendo perché se non si svegliano andiamo in remengo tutti quanti, amici miei. Quindi è meglio che li insulto e si svegliano, se no qua andiamo tutti nella merda, cara.
0: Caro amico,
1: ma hai mai cioè, secondo te le persone insultandole si svegliano?
0: Magari no. Strigliata, no. Che ne so.
1: No, secondo me no.
0: Dici di no?
1: Le persone si incazzano anziché svegliarsi.
0: Può darsi,
1: e pensano che sei tu il pirla.
0: Può darsi.
1: Quindi ottieni l'effetto contrario se vuoi convincere qualcuno. 393-7366-204.
3: Radio Peter Pan.

0: per fortuna un selvaggio che le cose le sa.
1: Sì.
0: E adesso ci spiega per modino come funziona questa cosa dell'ordinanza, gli orari, il caldo, ok?
1: Sì, sì, sì, sì. Non parliamo di scie chimiche. Svegliati, svegliati, rincoglionito!
0: Dai, dai. Guarda che io sto per diventare complottista, devo dire.
1: Vai, vai.
2: Buonasera Selvaggi, a riguardo dell'ordinanza regionale emessa dal Presidente della Regione Veneto,
1: sì,
2: e tutte le categorie di lavori che si svolgono all'aperto, sì, devono seguire comunque l'ordinanza.
0: L'ordinanza.
2: Perché e praticamente adottare tutte le precauzioni utili a, a fare in maniera che nessuno abbia dei malori, eccetera. Quindi fare pause oppure avere qualcosa che fa ombra, non so, un gazebo, non so, a seconda. E comunque, e tra l'altro,
1: conforme,
2: se
1: anche un
2: l'azienda non provvede a tutto questo, può andare per vie penali praticamente.
0: Capito? Avete capito?
1: Conforme.
3: Radio Peterband.
1: Peter Pan il super impatto al Palio di Trevignano, si ritorna anche questo sabato 27 di giugno, ci sarò io insieme a Sister Gloria, Alice Passina, il performer Lex Serafo e special guest i DJ From Mars e Francesca Brambilla. Poi saremo la stessa sera con il Peter Pan impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, provincia di Udine, con Max e Andrea Ferrara, mentre domenica sera 28 giugno Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni allo Spinnyland di Spillimbergo, provincia di Pordenone.
3: Peter Pan!

0: ragazzi, ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina.
1: E poi se frequentate il sito peterpan.it o l'applicazione Peter Pan, andate nella sezione podcast per riascoltare tutte le scenette sia recenti che storiche dello sfogatoio di Peter Pan.
0: Amici selvaggi, il vostro collega co-conduttore ce l'ha con voi, vi dà degli ignoranti, ve lo dico.
2: Scie chimiche, decreti citati a caso senza sapere né dove né come né quando. Finalmente è tornato lo sfogatoio dei tempi d'oro.
0: Ma scusa,
2: quello dell'inizio, quello del tutto e niente.
0: Ma scusa,
2: vi amo, vi amo.
0: Cioè, sta dicendo che diciamo un sacco di cazzate allo sfogatoio? Stai scherzando?
1: Io abbiamo fatto questa scelta editoriale di ritornare alle origini, hai capito? Proprio due, finita la puntata, uno di cosa avete parlato?
0: Ma perché invece di recente avevamo messo certezze ai nostri ascoltatori.
1: Esatto,
0: siamo sicuri?
1: Esatto, sì.
0: Va bene, la signorina prima fa un po' di meteo e poi risponde a quello di prima.
3: Siamo sotto l'ennesimo diluvio atomico. Aia. Sono nella zona Falamonstre e praticamente non si vede un'ostia. E il traffico parzialmente paralizzato, chiaramente, acqua che scorre a fiumi sulle strade, tuoni, lampi e avanti. Ma quello che insulta per le scie chimiche, gli suggerirei di fare un servizio militare.
0: Serve.
3: Un weekend a Gemona del Friuli con gli alpini, tanto di cappello, da veramente prendere esempio del fair play e dei modi gentili che hanno.
0: Lolo Lollo.
1: Dei modi gentili, sono gentili gli alpini.
4: Radio Peter.

0: you like that.
1: I said I like it like that.
2: Comunque voglio dirti che settimana scorsa i pronostici dello sfogatoio li hanno fatti tutti.
3: Sì.
2: Federico un disastro, non ne indovina uno. La Dallan, 5 partite, indovinate tutte e 5.
3: Allora, chi arriva
2: tutte
3: dalla malavita
2: 5.
3: Come Fede, solitamente, ma anche, cioè, non so perché, chi arriva dalla malavita poi sulle scommesse non è scarso.
4: Pensavo ci fosse il calcio scommesse.
2: No.
3: Sulle scommesse è scarso.
2: Te la voglio dire.
3: Mentre chi fa le cose così in maniera...
2: La Dallan 5 su 5.
3: La Dallan è come me, non capiamo
2: un cazzo. Sì. Come ti ho detto una volta... Si chiama culo dei ciccioni.
3: Così,
2: sì.
3: Però non può durare una vita. Cioè,
2: no, certo.
3: Però funziona meglio.
2: Certo.
3: Cioè, se tu dovessi scommettere realmente, chiedi a uno che non capisce un cazzo.
2: Siamo sicuri?
3: Sì,
2: ma.
3: Rischi assolutamente di vincere di più.
2: Cioè, amici selvaggi, purtroppo lo sfogatoio è finito.
3: Tra poco c'è una bellissima puntata di Field Vibe.
2: Sì.
3: Con Federico, con la febbre e labirintite. Cioè, quindi.
2: Cioè, a posto siamo.
3: Allora, che tra l'altro, febbre e labirintite, più o meno, è una figata, è come essere ubriachi senza bere.
2: Bello!
3: Cioè, risparmi un sacco.
2: Bello, come senza... t'invidio, eh?
3: Sì. Chissà come ne uscirà il programma tra poco.
2: Torniamo domani alle 17.

0: martedì, già è meglio. Vabbè, non esageriamo, non è che siamo arrivati al venerdì, però ci siamo, tra poco partono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 6 in punto, è ora di svegliarsi.
3: Peter Pan o'clock.
4: In my mind.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
5: Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: On Radio Peter Pan.
15: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: alle 19 tre console. Lungo il portello ci sarò anche io, Alice Fassina, Rocky, però saremo tutti l'uno contro l'altro.
1: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
0: Ci aspettano la radio! Ma un quale radio?
2: On Radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Però.
3: Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.
6: Si è svegliato!
0: Buongiorno, 6:09, martedì 23 giugno 2026. Ciao a tutti, io sono Fede, colui che apre la radio, ma in realtà ultimamente anche colui che la chiude. Ci sono le sveglie indesiderate, il programma che va in onda dalle 6 alle 7, dal lunedì al venerdì, ci svegliamo insieme. Oggi è martedì, già meglio, mamma mia. Però, non è ancora il mercoledì, non c'è ancora il giro di boa. Quindi ci abbiamo un po' bisogno di svegliarsi un po' tutti insieme. Che fatica. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi, messaggi scritti, messaggi WhatsApp per farci sapere se ci siete, se siete già aperitivi. Oh, ma ieri, non so dalle parti vostre, ma qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, ha fatto la bufera. La bufera, io ho staccato alle 21 perché sta settimana sto portando a casa anche Feel the Vibe. 21:03 sono entrato dentro casa, 21:05 il diluvio universale, stanotte è saltata la corrente, tutti gli allarmi che suonavano. Che bordello! Vabbè, fatemi sapere un po' anche da voi com'è la situazione, se ci sono stati danni, se ci sono stati problemi, se anche voi siete stati senza corrente. Già c'avevo paura di buttare tutta la roba che c'avevo nel freezer. Vabbè, dai che tra poco si parte, ci siamo, martedì, già meglio, si parte così con un nuovo disco molto figo.

0: rispetto a quelle dell'altro giorno di Dracula. È un po' cambiata. Allora, buongiorno, martedì 23 giugno, sono le 6:15, ci stiamo svegliando insieme, abbiamo capito che il martedì è molto faticoso, però in realtà se lo facciamo tutti insieme, all together, come direbbe qualcuno, magari ci abbiamo un po' più di fantasia. E allora, siccome ieri ha fatto un po' di bordello in giro, volevo un po' sapere da voi com'era la situazione, sentiamo.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Buongiorno Fede.
3: Buongiorno.
2: Questa notte ha fatto forte vento. Stamattina ho dovuto fare zig zag in mezzo alle rame, in mezzo alla strada. Poi sono sceso anche a tirarne via un paio. Zona Alto Vicentino.
0: Alto Ciao, Vicentino, Fede. Forte vento e quindi un po' di caos generale.
4: Buongiorno Fede.
0: Ciao Luca.
4: Zona Volpago e Montello, niente. Tanta aria ma neanche una goccia d'acqua. In compenso mi ha salvato perché ieri sono tornato da un bel giro in moto di circa 1000 chilometri tra Austria, Svizzera e il lago di Como.
0: Scusami se ridevo, non è per il giro in moto, perché hai detto tanta aria ma niente, tipo quando fai tante puzzette però poi vai al bagno e non ti scappa. Vabbè, scusate, il mattino è difficile.
5: Buongiorno.
0: Giorno.
5: Ciao Fede.
0: Buongiorno.
5: Qui nell'Inter milanese niente, sembrava che doveva piovere, invece niente, caldo, canico anche stanotte, si moriva, e anche adesso 28 gradi,
0: ragazzi, sono le 6:15 e già segna 28 gradi, e poi c'è lei che ci chiede una cosa, se parte.
6: E dai, Federico, ti si dà per tutto, come il prezzemolo.
0: Magari.
6: Sei onnipresente e onnipotente, Federico. Aio, buona giornata a tutti.
0: Aio, meglio onnipotente che onniimpotente però.

0: mattina.
1: Fede, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Zona bruniera, tantissima aria, ma anche tanta pioggia, quindi due orette di pioggia, ma per fortuna niente danni e stamattina 22 gradi. Decisamente un po' meglio. Buona giornata a tutti.
2: Un po' meglio, è vero, da alcune parti ho letto che le temperature sono leggermente scese. Infatti vi dicevo, stanotte io alle 2 mi sono svegliato perché avendo dovuto chiudere un po' le finestre perché c'era tanto vento, quindi le serrande facevano un sacco di rumore, mi sono svegliato un po' accaldato, ho aperto, mi è arrivata una bella botta di vento, si stava benissimo. Un minuto dopo è saltata la corrente a tutta Castelfranco, credo, dovrei sentire Edo quando arriva. Però sono partiti allarmi, sensori, è saltata la corrente, un po' un baccano.
3: Buongiorno Fede.
2: Buongiorno.
3: Allora, stanotte ero in turno qui in provincia di Rovigo, a Villa Marzana precisamente, verso mezzanotte. Sono venuto giù quattro gocce di merda, avete presente quella da sporcare solamente la macchina?
2: Gnagnarella si dice a Roma.
3: Tra misto sabbia e schifo, basta. Adesso sono 24 gradi e mo me ne vado a nanna. Ciao.
2: Allora, buon riposo, buon rientro. A Roma si dice la gnagnarella. E poi ci abbiamo il compare, ma che secondo me stamattina sta... Non so quanto c'è, compare.
4: Buongiorno, compare, ma... E allora faceva così. Me la scerra e la coppola su brasulietto tu. Carmela usate e dammela, Carmela usate e dammela. Me la scerra e la coppola su brasulietto tu. Carmela usate e dammela, Carmela usate e dammela.
2: Basta, finita.
4: Dammela. Dammela,
2: basta!
4: Dammela, andiamo!
2: E andiamo, compare, però la sera dovresti riposare un po' di più, eh! Secondo me, così su due piedi, perché sennò al mattino poi si sente che stai leggermente delirando. Vabbè, arriva un disco del 2000.

0: giornate del martedì. C'è chi mi dice: vede, sto guardando un po' d'offerte per i Prime Day. Ho detto: oh, mi serve un ferro da stiro, se vuoi mettilo nel carrello, poi oh, ci vediamo, magari in teoria ti ridai i soldi, giuro, giuro che te li ridò.
1: Scegli indesiderate.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro

0: livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati. Solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: On Radio Peter Pan.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
10: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
11: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
12: Mi fermo due ore adesso.
11: Fino alle 10 ti fermo.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.

giorno. Sono l'agenzia delle entrate. Chi è che di voi guadagna 4K al mese? Ma dai, buongiorno, sono Fede. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Stamattina abbiamo saltato la rassegna perché insomma ci siamo un po' persi a capire com'era la situazione post diluvio di ieri, post tromba d'aria, e ci siamo un pochino dilungati. Seconda mezz'ora apriamo con questa notizia che dice che la doccia fredda al mattino riduce i giorni di malattia del 29%. Quindi statale all'ascolto, prendete appunti. Oh, si scherza, dai. Uno studio olandese dimostra che appunto che 30 secondi di acqua fredda a fine doccia riducono le assenze per malattia di quasi un terzo. E i ricercatori dell'Academic Medical Center di Amsterdam hanno seguito 3.000 persone per 3 mesi, chiedendo loro a metà di loro di terminare la doccia con 30-90 secondi di acqua fredda. Il risultato è che il gruppo che ha fatto la doccia fredda è sta meglio, cioè ha registrato il 29% in meno di assenze per malattia rispetto al gruppo di controllo. Ed è figa sta cosa, perché dicono sempre sì che quando ti fai la doccia con l'acqua fredda stai meglio. Io in realtà sapevo che sudavi tantissimo dopo. Non so se voi fate doccia fredda, doccia calda. Io sono team doccia calda tutto l'anno, cioè doccia calda tutta la vita, molto più bella.

0: Questo è quello che dice uno studio tutto olandese. Allora stiamo un po' cercando di capire se effettivamente è una cosa che qualcuno di voi fa. Io sono team doccia calda tutto l'anno.
1: Sempre doccia calda, Fede. Tutto l'anno. Se poi
0: non lo dire.
1: Hai anche
0: non lo dire.
1: La possibilità di avere all'interno.
0: No.
1: Una bella figa.
0: No.
1: Tutto l'anno. Diventa ancora più calda sta doccia.
0: Ma no, perché? Perché? Perché la battuta del mattino alle 6.42? No, no, no, no!
2: Vabbè, anch'io la doccia me la faccio, vabbè, tiepidina adesso, ma poi verso la fine sempre un bel po' di acqua fredda.
0: Bravo!
2: Mi rigenera.
0: Bravo, ma perché ti rigenera l'acqua fredda? Sembra che l'acqua fredda stimoli il sistema immunitario e aumenti il livello di energia mattutina. Non serve acqua gelata, basta acqua fresca, insomma, non deve essere per forza ghiacciata e dobbiamo diventare dei Big Jim che si mettono lì a prendere l'acqua gelata. A proposito di Big Jim, ma qualcuno di voi se lo ricorda Big Jim? Vabbè, oggi è così, è un po' faticosa. Ciao Fede, William, anch'io come te doccia calda tutta la vita, anche in agosto sempre e comunque viva la doccia calda, buona giornata. Però, capito William, non so se tu sei un lavoratore indipendente o se, cioè, se c'è il titolare, perché se c'è il titolare di lavoro e sente che ti fai la doccia calda, occhio, perché a quanto pare se sto studio dice che la doccia fredda porta 29 giorni in meno di malattia, occhio.

0: aia, sto male, aiuto. Va bene, sì, io faccio una via di mezzo, praticamente faccio la doccia calda, dopodiché faccio un 2-3 spruzzi di doccia fredda e questo mi fa sentire molto meglio.
1: Ti dà la botta finale, quella che ti rigenera un pochino, sì, perché a quanto pare, se magari avete acceso la radio soltanto adesso, buongiorno, tra poco arrivano i remix, cioè il The Remix Show fino alle 10, si sta parlando della doccia fredda, perché la doccia fredda al mattino riduce i giorni di malattia del 29%. Questo è uno studio olandese che ha portato appunto questa novità, facendo appunto questa ricerca, e saranno contenti tutti i titolari di aziende se c'hanno i dipendenti che si fanno la doccia fredda. Però qualcuno dice sì, vabbè, doccia fredda, doccia calda, basta, l'importante
2: è io spero che tanti miei colleghi mi ascoltano e anche tanta gente che c'è in giro per strada. Non è importante se è caldo o fredda, ma la doccia va fatta, bisogna fare la doccia, bisogna lavarsi.
1: Ah, lui proprio va, riparte dalle basi, dice sì, vabbè, doccia calda, doccia fredda, l'importante è che vi lavate. È vero, soprattutto con sto caldo, mi raccomando, shampoo le mani e via con

0: Ciao Fede, che ridere, sono appena montata in macchina, ho sentito parlare di doccia fredda e giorni di malattia. Io 5 minuti fa ero sotto la doccia, fredda ovviamente perché al lavoro si muore di caldo, e la settimana scorsa ho finto 2 giorni di malattia perché non ce la facevo più, quindi io sono l'eccezione.
1: Abbiamo fatto tutti questi studi a parlare di doccia fredda al mattino che riduce del 29% i giorni di malattia, arriva lei e ci rovina la giornata.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Basta, non faccio più studi, non parlo più di nulla. Allora, Radio Peter Pan, venerdì 26 giugno, va alla

Capannina Levà, Montecchio Precalcino, Precalcino a Vicenza. Venerdì 26 Boombox dalle 22 Andrea Martini e Muva. Sabato 27 invece c'è il Pink Power dalle 22 Steffi De Cicco e Francesca Voice. Ci sono tanti altri appuntamenti che potete trovare come sempre sui nostri social oppure sul nostro sito peterpan.it alla sezione 20.

0: oramai lo metto tutti i giorni. Non è di mia mamma questo audio, è What Look Back, disco del 2014. Ci siamo, abbiamo finito per quanto mi riguarda con le sveglie indesiderate. Tra poco gli amici del The Remix Show. Ci sentiamo a pranzo, abbiate fede, ciao.
1: Radio Beat. Sveglie indesiderate con Fede.
2: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan,
8: it's showtime.
9: Peter Pan o'clock,
10: le 7 da un minuto.
9: Peter Pan o'clock.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buongiorno, ecco la situazione sulle autostrade. Cominciamo dalla 1, c'è un chilometro di coda tra Casal Custerlengo e Bivio con l'inizio della complanare di Piacenza in direzione sud per lavori in corso. Rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per materiali dispersi in carreggiata. Rallentamenti anche tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Valico in direzione di Bologna. Rallentamenti poi sulla A4 tra Dalmine e Cavenago, il tempo di percorrenza è di 26 minuti. Siamo sulla corsia verso Torino. Sulla A24, 4 km di coda tra il bivio con la tangenziale est di Roma e la fine complanare in direzione del grande raccordo anulare. È tutto, buon viaggio.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Wind3 protetti, a casa tutto bene.
16: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
17: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
18: No, sì!
19: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
24: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
23: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: quanti anni avevi nel 2006?
1: Pochi,
0: perché tra l'altro questi sono giorni in cui si sta ripercorrendo un po' la storia dei mondiali, cioè sono passati 20 anni da quando l'Italia ha vinto il mondiale, che era nel 2006, e tipo cos'era, il 9 luglio abbiamo vinto contro la Germania in, in semifinale, e la settimana dopo insomma si è diventati campioni del mondo, e io avevo 15 anni quando c'era questa canzone qua, pensa, ed era l'anno in cui vincevamo i mondiali.
2: Posso dire, che aneddoto incredibile.
0: Vabbè, scusa.
2: E voi, quanti anni avevate? Accendi la tua radio anche per strada.

0: come va?
1: Buongiorno a tutti, buon martedì, 7-8 minuti. Questa è Radio Peter Pan. Lo dice la sigla, dice Radio Peter Pan. La
2: forse
1: sigla.
2: Non lo dice.
1: Sai che forse non lo dice. Però dice The Remix Show, che è il programma che avete scelto da ascoltare o che forse qualcuno accanto a voi ha messo in macchina al lavoro.
2: Domanda, Edo, che non facciamo mai. E lo facciamo adesso. Ora sono le 7-8 minuti. Voi che ci state ascoltando, per quanto tempo ci ascolterete?
1: Bello,
2: vero?
1: Sì, così capiamo.
2: Cioè, capire se ci ascoltate fino alle 8 perché poi via. Fino invece alle 9 perché poi dalle 9 bla bla.
1: No,
2: bla.
1: Facciamo così, diteci esattamente per quanti minuti, perché poi dopo, non so, mi dici la media viene fuori un'ora. Noi un'ora e mezzo ripetiamo quello che abbiamo già detto.
2: Allora,
1: così risparmiamo.
2: Io scrivo un numero su un foglietto, se scrivete il numero che ho scritto io, vincete. Va bene? Comunque, per quanti minuti ascolterete Radio Peter Pan adesso? Nel frattempo ci svegliamo con eleganza, perché il disco sveglia è un po' troppo.
1: Aia.
2: È un po' troppo.
1: Ma è martedì
2: questo.
1: Oggi,
2: lo so, però

0: sì, subito per iniziare alle 7:12 del mattino. La non canzone, sarà troppo.
1: La canzone di Zapravka si chiama Eins, zwei, Bonsai. Ah. Una volta avevo suonato una canzone sempre loro, di questo duo, credo che sia un duo tra l'altro, e avevo ricevuto offese perché era il periodo della Russia, aia, appena era scoppiata la guerra, dicevano che non dovevamo mettere la musica dei, aia, russi, aia. Questo pensa la gente che problemi si fa venire a rompere i maroni a me per il disco sveglio o il fuorigiri, davvero.
2: E si sbaraglia anche questa mattina.
1: Oh, bene, bene.
0: Allora, caro ascoltatore, secondo me un consiglio, Elia, il telefono, fai qualcosa. No. Sì. O provi a spegnerlo, no, a riaccenderlo.
1: È la sua voce così.
0: E allora fai qualcosa anche per la tua voce, però.
3: Buongiorno, ragazzi. No, rega, quei minuti che vi ascoltiamo sono sempre pochi perché voi siete la compagnia più bella che esiste, anche se la giornata non sono in merita.
0: Ah, caro, però un consiglio anche per te, cambia telefono.
1: Sì, non so se forse a un certo punto adesso ho pensato magari al telefono nei raggi della bicicletta e quindi si sente il rumore. Vabbè, comunque grazie davvero.
0: Secondo me praticamente questa mattina ci sono degli errori di computerizzazione sulla linea telefonica nel dei mondo. Nostri ascoltatori, di tutti i nostri ascoltatori. Andrea ha buttato lì anche per quanto ci ascoltate, perché vogliamo capire per quanti minuti state con noi alla mattina o durante tutto il giorno, così possiamo capire quando ripetere tutto quanto.
1: È vero.
0: Allora c'è chi sta con noi 5 minuti più o meno, chi sta con noi 3
1: però,
0: ore.
1: Però spiega, perché ha detto io sto con voi per i prossimi 5 minuti e poi basta con la faccina triste.
0: Certo, vuol dire che non può più ascoltare la radio. Chi per 3 ore, chi invece tutta la giornata, cioè tipo fino alle 8 della sera, perché c'ha il negozio, sera, c'era un fruttivendolo che ci aveva mandato proprio la foto del negozio e ha detto io sto con voi per tutto questo tempo, quindi c'è una bella media. Vabbè, non possiamo ripetere le cose purtroppo,
1: niente vabbè, comunque sapete che questo è il The Remix Show, questo possiamo dirlo quante volte volete.
4: Attenzione,

0: accoppiata qua che abbiamo ritrovato. Qual è? La terza, quarta, quinta, sesta collaborazione che fanno insieme? Però quando la fanno bene.
1: Sempre bella, questo poco ma sicuro. Ciao ragazzi, state ascoltando il Remix Show. Come stanno? Come stai, Edo, stamattina?
0: Ah, insomma, adesso bevo il caffè, mi riprendo.
1: Anche io sono un po'. Sai che ieri. Con la spalla fuori. Ho capito. Ieri. Volevo ringraziare Federico perché mi ha dato una mano, dovevo fare un lavoretto che una persona con un minimo di manualità ci avrebbe messo un'ora a fare. Io ci ho messo tutto il pomeriggio e sono stanchissimo. Ho dormito stanco. E quindi stamattina sono quello che sono.
0: Ma devi ringraziare Federico perché?
1: Perché?
0: L'ha fatto lui alla fine.
1: No, ci siamo trovati al negozio alla ferramenta e lui mi ha dato una mano a prendere i pezzi per cambiare gli irrigatori del giardino. E mi ha spiegato come fare. E adesso oggi coronare sto lavoretto.
0: Io non è ancora finito. Io l'ultima volta che ho fatto un lavoretto a casa, in realtà erano le pulizie del garage. Pulizia del garage.
1: Quello praticamente lo sai fare. Cioè, nel senso, è una questione di organizzazione e ordine.
0: Non è facile. Non è per niente facile. Ricordatevi, voi che state ascoltando la radio, che da questa parte del microfono chi vi parla una volta si è trovato a dover cambiare una ruota di una mia della mia vecchia Ford Fiesta. Chiamo proprio nome e cognome, no? E quella volta ci abbiamo messo in 2-3 ore, ma solo perché alla terza ora è arrivato il mio vicino di casa.
1: Ci ha guardati. Che state facendo? State cercando di rubarla sta macchina.
0: Tra l'altro il plot twist è sempre molto bello. Eravamo in centro città con tutte le macchine che passavano di sabato mattina. Quindi c'era il mondo che ci guardava.
1: Di solito questo ti porta a essere molto in imbarazzo. Noi quella volta però ce ne siamo un po' sbattuti.
0: Ma per fortuna, ma chissà perché non ci abbiamo pensato.
1: Poi cosa c'è successo? Che siamo così schiavi del pensiero
0: adesso,
1: altrui.
0: Poi è arrivato il Covid, Instagram, TikTok, ci ha rovinato.
1: Ci ha rovinati.

0: ricordati che poi settimana prossima, ovunque andremo a fare le nostre feste, controlleremo sempre la line up della sagra per sapere sì, che sì, ci sia la cover band degli 883.
1: Obiettivo Edo, deve essere questo l'obiettivo dei remix, entrare su una canzone di DJ Matrix che parla di andare alle sagre, sì, dove si trova sempre la serata con i remix.
0: Oh, questo bello,
1: è l'obiettivo nostro.
2: Raga, ma io che come sigla sento una cosa del genere, che tipo di abbonamento c'ho?
1: Vai, sentiamo.
3: Io e dello Spirito Santo.
4: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
1: Questo sei tu, giusto?
4: Ti ringrazio.
2: Premium Plus?
0: Ma avete beccato.
2: O Gold?
1: God. Questa è la God Mode. Questa è la God Mode.
0: Abbonamento God. Sì. E io purtroppo per fare gli straordinari, per pagare il clima adesso che costa tanto in questi mesi, no? Raffreddare la casa di notte, mi avete beccato.
1: Questo percorso di riavvicinamento alla fede finalmente si sta coronando, ecco.
0: Allora ragazzi, ultima settimana prima della pausa.
5: Ciao raga.
1: Ciao.
5: Ma quanto dura la pausa? Perché io ieri che l'avete detto, io allora ho detto alla mia amorosa, andiamo in ferie settimana prossima, se no ci tocca ascoltare Rocky.
1: No,
5: vero. Una settimana sola, vero?
0: No, stai tranquillo, io sto qui, va solo Andrea in ferie. Noi facciamo così, per non mettere Rocky al mattino andiamo uno o l'altro.
1: Povero Rocky.
0: Facciamo per voi,
1: Dai.
0: Ci pensiamo.
6: Radio Peter

0: essere un po' da mocassino, devo dire la verità. Sì. Cioè, posso rimettermi l'infradito invece?
1: Sì, perché tra poco dobbiamo ballare sulla spiaggia, facciamo la scotechina on the beach.
0: Quella!
1: Tra poco,

0: Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Rossura di Peter Pan riascoltata alle 7:39 così per svegliarsi. Allora, prima abbiamo chiesto quanti minuti, per quante ore ci ascoltate, fino a quando ci ascolterete dalla mattina, poi fino a dove arrivate. Adesso potremo fare un altro giro di cruscottoni per capire, ma non lo faremo perché l'abbiamo già fatto qualche giorno fa, perché ragaz non ci danno tregua le notti tropicali.
1: No, proprio ieri ne hai parlato, cioè hai spiegato che una notte tropicale è una notte quando si va sopra i 20 gradi.
0: Sì, quando la temperatura non scende sotto i 20, allora è una notte tropicale. Esatto. Perché ai tropici fa caldo.
1: Funziona così, esatto.
0: Ma ormai anche in pianura padana.
1: No, ma invece no, perché è peggio. Cioè, ragazzi, non esistono.
0: Non c'è mai fine al peggio.
1: Non esistono più le notti tropicali, arrivano le notti super tropicali.
0: Ma la super tropicale.
1: Cioè notti in cui la temperatura non scende mai sotto i 25 gradi. Adesso noi siamo situati nella zona di chi precisamente, chi più o meno, a Castelfranco Veneto. E ieri sera in questa zona c'è stato un momento in cui la temperatura era comunque alta, perché non è che facesse freddo.
0: Sembrava che arrivasse veramente, non lo
1: tempesta,
0: so, l'uragano Katrina.
1: Fulmini incredibili, esatto. Vento, ha fatto quattro gocce poi per fortuna.
0: E non era rinfrescato neanche per...
1: Sembrava di stare nella foresta amazzonica a un certo punto.
0: E quindi notte super tropicale anche stanotte qua.
1: Eh sì, tutte sopra i 25 gradi, ormai il fenomeno che rende più difficile il riposo notturno e che conferma una tendenza sempre più frequente durante le estati degli ultimi anni, anche di notte il caldo non dà tregua.
0: Che facciamo? Ci trasferiamo?
1: Dove?
0: Non lo so, dove c'è una radio che ci prende proprio al fresco.
1: Allora, io rimango...
0: Quella radio lì che ti ho mostrato l'altro giorno, che c'ha lo studio nuovo.
1: Dov'era?
0: Non lo so, montagna. Sì, montagna.
1: Vabbè, posso dire che
0: dove c'è lo studio nuovo,
1: dovrebbe essere poi belli abbronzati anche, che ci stai fuori 10 minuti,
0: ma,
1: sei ustionato col segno degli occhiali.
0: C'hanno pure lo studio, quello che la gente può passare davanti, salutare, può portarci le mele.
1: Bellissimo. Poi potremmo avere quella tipica abbronzatura degli istruttori di sci, non so se sei presente, che è sempre quella.
0: Sì,
1: c'ha gli occhi bianchi.
0: L'occhiale non lo tolgono nemmeno quella notte tropicale loro,
1: occhi bianchi.

0: ragazze. Per
1: cosa? Tutto pronto per la scoteca, nonostante il caldo la facciamo lo stesso. Se volete ballare sul posto, sai quando, quando vai a ballare, ti capita mai di dover ballare in un posto dove c'è tanta gente, fa caldo, non vuoi sudare, ma vuoi fare bella figura. Allora, quindi quello, balli un po'.
2: Quello che vi stiamo chiedendo è come ballate voi, no, quando andate a ballare. Niente, c'è un super sondaggio.
1: No, facciamo questo.
2: Sondaggione, sondaggissimo.
1: Tu balli, ma è come non ballare, è un ballo non ballo.
2: Io mi sono accorto che anche quando sono fermo, non so, tipo ai concerti, io non ballo. Però sto là, ascolto le canzoni, sai quella è la mia posizione, con le mani.
1: Preghiera.
2: Come se stessi pregando, mi sono accorto che sto così.
1: Non è che fai il turno prima di me su Radio Maria la mattina, non t'ho mai visto. Boh, vabbè, comunque.
2: Pagano bene.
1: Se volete fare i vocalist, è il vostro momento. Urlate forte al 393-7366-240. Allarma!
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
4: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel Trimix Show.
2: In console, come avete sentito, c'è Matteo!

0: tutti gli audio che ci sono, vedo. Sei sicuro che vuoi mettere proprio quei due?
1: Sì.
0: Tra tutti quelli che ci sono.
2: Chiede un ascoltatore, per favore potete mettere random l'audio della scorsa settimana?
0: Qual era?
2: Quello che mi è arrivato per un mese sempre identico.
3: Papà, ciao, sono la mal

0: Eravamo partiti morbidini, ecco, sta scottina. Eppure adesso
1: battiamo la maneschera.
0: Sharo!
2: Perché Matteo Monti è equipollente a Steve Aoki, Martin Garrix, Tiesto, David Guetta.
0: Sì, sì, ma l'ho sempre saputo che Matteo Monti e Martin Garrix
3: sono equipollenti.
4: Hello, welcome to Radio Peter Pan. This is the Scotechina. And remember, this is musica da Terroni.
0: Anzi, anzi.

0: Trice, poi le diamo la carica col fuorigiri, poi continuiamo. Allora, grazie super Matteo Monti.
1: Super triste.
0: Triste.
2: Ragazzi, un saluto a chi come me non ha l'aria condizionata in casa e ha la camera a sud. Sono alla mia seconda crisi di nervi in due giorni.
3: Ci credo. Scusa Edo, ma quel pinguino lì non ce l'hai più.
0: L'ho venduto. Ragazzi, troppo tardi, ve l'ho proposto per 2 anni, non l'avete mai voluto.
1: Oh,
0: adesso.
1: Vabbè, Portugal!
3: Comunque Ronaldo, che figura. Stasera deve fare tipo 16 gol per arrivare a pari con Messi.
0: Ascolta Radio Monte Carlo.
3: Cioè, Messi ieri ha giocato, ha fatto altri 2 gol.
0: Dopo ne parliamo.
1: Portugal! Ragazzi, è il nostro momento classico per alzare il volume della radio. 2 minuti di follia su Peter Pan. Torna il fuorigiri.

0: qualcuno ha notato che in questa canzone si sente un fatto che accade quando sei in console e vedi delle ragazze molto formose e però le parole non ti escono tanto bene, e quindi non è che dici una frase sensata, dice quelle tette tette tante, quelle tette tante, quelle tette tante, quelle tette tante.
1: Perché tu stavi sentendo questo, però c'erano degli ascoltatori invece che hanno il Premium Plus, in questo caso l'abbonamento Plus,
2: e siamo già arrivati alla perla del maestro Miyagi qua a Radio Peter Pan Premium Plus.
0: Cavolo, ma io non ho il Premium Plus, allora
1: io non l'ho sentita ancora. Loro stanno già avanti, boh, vabbè.
3: Ma grazie che ci siete voi!
1: Ci siamo! Ci saremo anche la settimana prossima! Non c'è Rocky la settimana prossima!
0: C'è
1: questa
0: Edo,
1: è una fake
0: c'è
1: news!
4: Partiti morbidino, un cazzo!
0: Calma!
5: E vai di martello! Martello, martello, martello, buongiorno!
0: Abbiamo martellato a sufficienza!
6: Chiedi il tuo poligiri al 800 585 586! Che amore di fuori giri.
0: Sì,
4: Andrea, Edo, adesso basta. Basta fare
1: stupidi.
0: Oh, t'è rotta.
4: Stupidi, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno Remix.
0: Sì.
8: Buon martedì a tutti. Un martedì afosissimo. Buongiorno Remix. Giornata già afosissima. Dopo una acquazzone veloce serale. Sì. Ma vogliamo parlare di mondiali?
0: Vogliamo parlarne?
8: Messi chiama, tutti gli altri rispondono. Doppietta di Messi, doppietta di Mbappé e doppietta di Holland. Sì, questo mondiale si sta facendo interessante, ma a parte i mondiali siamo a meno uno, signor Nordio. Sì, domani sera è quella sera in cui le donne non guardano in faccia nessuno.
0: No.
8: Torna il falò di confronto. Quella cazzo di trasmissione. Potremmo fare una reunion di solo mariti e fidanzati che seguono Radio Peter Pan. Potremmo farci le nostre serate.
0: Sì.
8: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice martedì estivo, maestro Miyagi vi ricorda che fino a quando non succede a voi siete solo opinionisti.
9: Radio Peter Pan.

0: Pan, la versione 2026, quella che ascoltate all'interno del The Remix Show. Buongiorno ragazzi.
1: Propongo di fare un gruppo WhatsApp.
0: No.
1: Di Radio Peter Pan.
2: A prescindere
1: fatta
2: no.
1: Fatta. Beh, insomma, avete capito quella roba lì?
2: Non abbiamo capito
0: e
2: niente.
0: Fa Edo che per la prima volta sono dentro un gruppo WhatsApp del condominio.
2: Io,
0: infatti tu ogni tanto mi fai vedere quei messaggi
3: belli,
0: là. Io ho paura che succeda anche nel mio gruppo WhatsApp del condominio.
3: Guarda che questa mattina stanno scrivendo.
0: Lo so, è saltata la corrente.
4: Peter Pan.

0: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Peter Pan Pink Power.
2: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
0: It's showtime.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 8 da un minuto.
7: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Conclusi a Lucerne i colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Il capo negoziatore Ghalibaf puntualizza: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Il nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham si candida a sostituirlo. Sono state trasferite in una località protetta e restano sotto la tutela del sindaco di Formia, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata insieme al padre e al nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Austria grazie a una doppietta di Messi, che diventa così il miglior goleador della storia. La Norvegia piega 3-2 il Senegal. Vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. E stamane l'Algeria ha battuto la Giordania in rimonta per 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: L'inflazione

0: pensa che bene è andata Edo, che ieri non mi sono ricordato, comunque non ho trovato sto articolo che parlava del 20° anniversario di un'azione calcistica storica, che è quella dell'Italia ai mondiali, quelli che abbiamo vinto,
1: sì,
0: dove la famosa corsa di Barone a fianco ad Inzaghi. Tu non ti ricordi niente, vero, di questa cosa qua?
2: Non so neanche di cosa tu stia parlando.
0: Mondiali di calcio,
1: sì,
0: ok,
1: sì.
0: Inzaghi, te lo ricordi Inzaghi?
1: Sì, sì.
0: E Barone, un giocatore che ha giocato con i mondiali là, non è, per carità, non è stato una star, però si parla della sua storica rincorsa, perché a un certo punto lui era davanti la porta, Inzaghi poteva dargli la palla e lui quindi ha corso come un matto per arrivare là, e Inzaghi col cacchio che gliel'ha passata, e quindi è la famosa rincorsa di Barone, quando fai di tutto ma alla fine l'egoismo vince sempre. Sì,
1: la cornacchia
0: proprio ieri era successo. Vabbè, ragazzi.

0: ricordate che questo è il programma in cui si cavalcano i trend? O comunque almeno si cerca di rimanere al passo con i tempi. Cioè la radio è forever fun, forever young, anche per questo motivo. Perché cerchiamo di non rimanere indietro nei confronti dei giovani. C'è questa cosa qua che fanno i giovani, che tra poco vi spiegheremo, che si chiama solo maxing. Tu, Edo, che hai già letto.
1: Praticamente allora loro cosa fanno? Vanno nei negozi, quelli di travestimenti, danno la foto di DJ Maxwell.
0: No.
1: E dicono: c'hai una maschera simile?
0: No.
1: E vogliono travestirsi da Maxwell. Allora il trend è questo: uscire con la macchina sparata a volume altissimo, battendo a 160 bpm. Solo Maxwell.
0: Sarebbe bellissimo, ma non è questo. E tra poco vi diciamo di cosa si tratta. Prima, però, c'è un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: sua versione originale era uscita nel 2008. Oltre a essere nella compilation del Festival Bar del 2008, era anche in qualche pubblicità o in qualche programma televisivo, perché secondo me è stato un grande successo quell'anno lì, ma aveva a che fare con anche qualcosa
1: tipo
0: di televisione,
1: qualcosa del genere, Velone.
0: Sì,
1: cosa del genere, programmi estivi.
0: Un programma estivo.
1: Vabbè, adesso
0: o una pubblicità molto forte.
1: Sicuramente i ragazzi che ascoltano la radio se lo ricordano. Vabbè, sta roba qua, quindi adesso ci daranno qualche spiegazione.
0: Parliamo della nuova tendenza solo Maxwell.
1: Solo maxing. Allora, sempre più giovani stanno abbracciando questa tendenza, ovvero quella la scelta di restare single e invece investire tempo ed energie e denaro nella propria crescita personale, piuttosto che in una relazione. Cosa è successo? Praticamente c'è una statistica che spiega che un primo appuntamento ogni anno aumenta di costo. Cioè, uscire fuori con una persona, magari, io l'ho immaginata così: aperitivo, cena e bevi una roba fuori.
0: Costa questo sempre di più far la spesa, quindi figurati, certo, uscire poi a cena e fare aperitivo.
1: Però, dimmi se ti tornano sti conti.
0: Vai,
1: perché, mentre nel 2025 si parlava di $194, quest'anno, cioè, o meglio, sì, quest'anno si parla di $205. Vabbè,
0: per una serata?
1: 200 euro. E stavo facendo i conti, se paga tutto una persona.
0: Beh, certo, sì, però comunque 200 sono tanti.
1: Ah no, ma in realtà guarda Edo, allora facciamo così, fai un conto, scrivi, perché dopo magari mi dimentico.
0: Cena, facciamola
1: no,
0: grande.
1: No, aperitivo. 10 euro, perché fai 5 euro e 5 euro, no?
0: Ma fai anche due giri, dai.
1: Due giri.
0: 20.
1: Vai, 20 euro.
0: 20 euro.
1: La cena, se ti va bene, paghi almeno 50 a testa.
0: Facciamo 50 a testa, 100.
1: Ok.
0: E siamo a 120.
1: Andiamo
0: a bere la roba dopo?
1: Beh, bevi due gin tonic, sono 8 euro, 8 euro.
0: 8, 16, facciamo 20, facciamo la grande. 40.
1: Quanto fa?
0: 160. Ma chi fa i conti? Ma cosa bevete? Ma cosa mangiate? Vabbè, ma dove andate? Guarda, un primo appuntamento può costare veramente 200 euro.
1: Questo è quello che dicono. Anche a me sembra strano. Però effettivamente ieri sono andato a mangiare fuori e la cena ti costa un botto, perché ti ho detto 50 a testa. Ma non è mica 50 a testa. Sono 70 a testa.
0: No, ma la prima cena, ragazzi, se vuoi che vada bene, non puoi neanche mangiare pesante.
1: Lo so.

0: bello della radio che ti permette di fare anche statistica, perché secondo il BMO Financial Group 2026 Real Financial Progress Index
1: ti mando fuori dalla finestra,
0: quasi la metà degli adulti tra i 18 e i 34 anni afferma che essere single rende più sereni rispetto che in una relazione, ma a quanto pare i nostri ascoltatori, almeno più del 48% sicuramente di quelli tra i 18 e i 24 dicono che, scusami, tra i 18 e i 34 dicono che è meglio andare a professioniste, questo è quello che
1: allora io mi trovo d'accordo con questo ascoltatore dopo tutto quello che hai detto, guarda.
2: Buongiorno ragazzi. Mamma mia, ieri sera ho preso una tonata di quelle fotoniche.
1: Io no, però non capisco niente.
2: E oggi sto andando, è già dalle 7 che sono sveglio, sto andando a lavoro e non capisco proprio un cazzo, non riesco neanche a capire cosa state dicendo.
1: Anch'io ho detto 8-10, BNP Paribas, ma che stai dicendo? Comunque, qualche settimana fa in realtà abbiamo parlato anche sempre di un altro trend, maxing. Maxing cosa vuol dire? Che c'è una sorta di esagerazione nel fare un qualcosa, quindi prendi un comportamento e lo esasperi e mi diventa maxing.
0: Sì, massimizzazione.
1: Da questa tendenza qui c'è il solo maxing, cioè quello di rimanere da soli, investire su noi stessi e portare avanti la nostra persona. Poi qualche settimana invece addietro avevamo parlato del nonna maxing, vivere come le nonne italiane.
0: Sì.
1: Oh, decidetevi però, perché le nonne non stavano sole.
0: Non lo so, però comunque il nonna maxing mi ricordo che parlava di fare attività domestiche.
1: Sì.
0: Se vuoi sempre in un certo senso farsi gli affari propri.
1: Nonne a 17 anni stavano sposate.
0: Avevano già due figli.
1: Allora abbiamo fatto i conti, abbiamo detto 20 euro l'aperitivo e stando larghi e 40 euro il gin tonic stando larghi post cena.
0: Sì.
1: Però attenzione.
3: Ma voi non calcolate che gli aperitivi al bere in Veneto costano meno, abitano in un'altra regione.
0: Anche quello è vero.
1: Ma dove arriva la nostra ascoltatrice che ha mandato il messaggio?
4: Certo che costa 200 euro. Perché siamo arrivati a 160-150 più o meno.
0: Sì.
4: Poi scopri che non vuole venire a casa tua, ti tocca andare sul terraglio, no?
0: 50 euro! Van via come niente, 50 euro!
5: Radio Peter Pan.
6: Lo sai che è bello ascoltare questa musica?
5: Forever Fun.

0: ascoltatore che dice: oh ragaz, 160 euro in dollari comunque sono 182 dollari,
1: okay.
0: L'indagine stava sui 200 euro, non ci andiamo tanto distanti, anche perché poi metti che, non lo so, vivi a Bologna e non vivi dalle nostre parti, no? Quindi in Veneto, dove lo spritz costa 3,50 euro.
2: Bisognerebbe capire perché da voi in Veneto uno spritz costa 3,50 euro e da noi a Bologna costa 7 euro la stessa grandezza. Questo bisognerebbe capire. Non è giusto, non è giusto.
1: Non è giusto. È però
0: polemica. Così. Scendiamo in piazza. Ma facciamo così. Qualcosa. Allora, chi è che diceva che gli adulti tra i 18 e i 34 anni affermano che essere single sia una cosa, stare più sereni?
1: Allora, la metà, allora, dicono che quasi la
0: chi
1: metà.
0: Chi è che lo diceva?
1: Quasi la metà degli adulti tra i 18 e i 34 preferisce questa cosa qua. Lo dice il BMO Financial Group 2026 Real Financial Progress Index.
0: Allora, ho scritto un ascoltatore, sembra che state a fare la super cazzo.
1: Ma lo so,
0: secondo me è vero, io non l'ho visto prendere questo articolo stamattina, ve lo dico. Cioè,
1: inoltre il 42% ritiene che una storia sentimentale possa ostacolare obiettivi personali, stabilità economica o percorsi di crescita individuale. Ma secondo me è verissima sta cosa. Cioè, una relazione ti porta a dover fare, cioè in buona parte dei casi a dover fare qualche sacrificio in termini lavorativi, ma non è un sacrificio se poi ti porta a star bene psicologicamente, capito? Se la tua relazione è sana, stai bene.
0: C'è un tuo omonimo invece che fa altri conti, ok, per il primo appuntamento. Lui dice 50 euro, ma se vai a mangiare in sagra, fai pure 80 euro a testa, più aperitivo, più le tre rose, poi per sperare devi sperare nell'happy ending e i 200 euro li superi un attimo. Però ieri posso dire ragazzi una cosa: se vi trovate con questa idea di primo appuntamento per spendere così tanto, fare tutta questa bella figura per il primo appuntamento per poi arrivare all'happy ending, secondo me è un po' triste come cosa.
1: Cosa? Perché?
0: Cioè, no, perché secondo me non sono primi appuntamenti reali.
1: In che senso?
0: Sono troppo pilotati così questi primi appuntamenti.
1: Allora adesso guarda, dopo riprendiamo assolutamente questa cosa qua che hai detto, che voglio parlarne.
3: Vabbè dai, diciamo che a Milano un primo appuntamento intorno ai 280, 350, facciamo anche 500. 1000.

0: Allora, tu prima hai detto una cosa che mi ha acceso molto, perché hai detto che uscire e spendere tanti soldi sperando semplicemente che poi alla fine tu riesca a chiavare sostanzialmente questo è molto triste. Però io ti dico una cosa, è vero che tu non esci secondo me a un appuntamento dicendo spendo tanti soldi perché così ho più possibilità di, però esci e dici speriamo di, a prescindere.
1: No,
0: tu dici no. Cioè,
1: no,
0: tu esci con una persona che ti piace tantissimo, che ti eccita, nel senso, la trovi attraente, ti trovi bene mentalmente, eccetera, e mi vuoi dire che quella sera non speri che vada a chiudersi bene la serata.
2: Ma non sempre gli appuntamenti sono così, scusami.
0: Ma non ho detto che sono sempre così, ma ho detto che perché non sperarlo se le cose ti piacciono, se sta andando bene.
2: Puoi sperarci, certo, se va bene, ma questa cosa magari.
0: Non è che lo fai solo.
2: Ci sono delle persone che magari vedi a un primo appuntamento che non conosci così tanto bene e non sai neanche cosa vuoi.
0: Assolutamente,
2: quindi,
0: però
2: perché devo andare a spendere 800.000 euro per un appuntamento?
0: Ma no,
2: quella era la mia domanda. La mia domanda è: perché devo fare aperitivo, cena, dopo cena, andare in giro, macchine, rose?
0: Ma non è che sia una regola, è che però di solito va così, lo svolgimento è così.
2: No, no, guarda, Andrea da Bergamo, l'ultima mia uscita, kebab, ed è pure entrata in casa. Oh, è bravo.
3: Cioè, Edo, tu mi vuoi dire che se vai fuori un primo appuntamento non ti masturbi prima di uscire?
2: No, no, quello era un altro discorso.
0: No, però dopo aggiungeva anche dicendo che ti fai il bidet, perché dice effettivamente tu mi vuoi dire che non ci speri e quindi neanche ti sistemi lì sotto?
2: Bidet, sempre,
4: ragazzi, non necessariamente il primo appuntamento deve costare.
2: Il bidet se lo si fa sempre perché non sai mai se vai a finire in ospedale. Perché se finisci in ospedale
0: e le mutande belle.
2: Esatto, quindi quello a prescindere.
4: Ragazzi, non necessariamente un primo appuntamento deve costare così tanto. Quando stai con la persona che ti piace, starci solo a parlare non va, non ha prezzo. Pertanto, cosa stiamo qua a parlare di soldi? Anche perché per alcune donne
2: si è fatta una scelta, metti una canzone,
0: sì,
2: poi dopo
0: poi la Chiara comunque se non le paghi
4: tanto
0: la cena
4: al primo appuntamento.

0: Guarda che io sono stato fortunato con il mio primo appuntamento recente, cioè il mio ultimo primo appuntamento è stato durante la pandemia.
1: Quindi niente, a posto così. Vabbè.
2: Tanto al primo appuntamento ci sarei delle aspettative che dopo durante
1: vabbè, ne metto un altro intanto.
0: Sì, sì, grazie.
3: Ricordatevi che per quanti soldi spendiate, la ragazza ha già deciso se darvela o non darvela. Basta vedere se ha il completino tutto in pandan, se tutto
0: come
3: ha già deciso di darvela. Ciao!
0: Come si fa a vedere, scusa? Glielo devi chiedere? Come fai vedere se sei abbinata, per piacere?
2: Non serve andare a cena.
1: Dai che tra poco c'è lo speciale mondiale, mai direi radio, e finiamo la

0: WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Accadiraio due giorni con Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
10: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell. L'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. A Bertiolo, Udine.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: bellissima questa pop paparapa.
1: Pa, pa, pa. 1998 with this ring.
0: Molella, ciao ragazzi, state ascoltando Radio Peter Pan, questo è il The Remix Show. Quando arriva il momento di fare i seri, arriva un inviato speciale ed è il giornalista del GGCOM. Breaking
2: news. Buongiorno, come andiamo?
1: Molto bene, lei, complimenti per la polo color corallo.
2: È stata lavata con la candeggina.
1: Era rossa prima.
3: Ha fatto un lavaggio sbagliato, ecco.
2: Allora, partiamo con la politica.
1: Sì.
2: Matteo Salvini ha chiesto un selfie a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha consentito, a patto che il segretario della Lega gli passasse altri 10 deputati.
0: Così facciamo un po' il cambio, dai.
2: Intanto Giorgia Meloni ha detto di sostenere Donald Trump al premio Nobel per la fotografia.
0: Mamma mia, oh, che permalosi tutti e due, due bambini che litigavano.
1: Beh, lui che è matto.
0: Sì, lui è pazzissimo.
1: Lei sta cercando di arginare adesso, con tutto il rispetto, possibile. Però veramente.
2: Parliamo di sport. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: È vero.
2: Il neoeletto ha subito spiegato quale sarà il suo programma. Priorità sarà picchiare Infantino, così imparano a fare umorismo sulle qualificazioni dell'Italia ai mondiali.
1: Vabbè, se lo merita.
0: Se la prima notizia era vera, la seconda non lo so, ma comunque avete visto quanti viaggi in aereo sta facendo Infantino? Sta presenziando a tutte le partite.
1: Sì,
0: tutte.
1: Lascia perdere che lui.
2: Ha il tagliando frequent flyer.
1: Beh, certo.
0: Sì.
2: Allora, volevo informarvi che oggi Monica Morgan non presenterà il pensiero del giorno perché è andata al raduno nazionale dei Kunstflub di Luca Giurato.
0: Però il Kunstflub è bello, sei mai stato tu iscritto a un Kunstflub?
1: No, non so.
2: Ci informa in questo momento che non ci sarà nemmeno giovedì prossimo perché deve innaffiare l'arbre magique, perché con questo caldo.
0: Giusto, è giusto, si secca, bisogna starci dietro.
1: Brava Monica, non si sa mai.
2: Bene, velo pietoso. Ci sentiamo fra due giorni.
1: Grazie mille al nostro giornalista con la t-shirt color corallo. Chissà che colore sarà la t-shirt che porterà giovedì con la prossima appuntamento della informazione.
0: Metto il jingle che è meglio, vero? Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: sai, ormai è così, sarà ancora per almeno due settimane. Ogni giorno c'è l'appuntamento fisso con l'approfondimento. E io devo dire la verità che sulle note di questa canzone che dice I can't wait, cioè non riesco ad aspettare che arrivi lo speciale mondiali.
1: Cavolo, ogni volta che guardo quella base che sta per partire, che c'è scritto base olimpiadi, possiamo rinominarla gentilmente? No, perché almeno mi sento un po' più a mio agio. Allora, già lo hai anticipato prima, con la doppietta contro l'Austria, l'Argentina si qualifica per i sedicesimi e Messi diventa il marcatore più forte di sempre della storia dei mondiali con i suoi 18 gol. Non solo, invece, si parla già dei mondiali del 2030. Sai dove li faranno?
0: No.
1: Saranno anche questi diffusi: Spagna, Portogallo e Marocco. Infantino ha comprato tre jet per star sicuro di guardare tutte le partite, di spostarsi.
0: A me piace quando li fanno tutti su un posto.
1: Anche a me, sinceramente, non piace questa cosa che si sposta. Cioè, è un paese che ho.
0: Sì, mi piace che tutto sia caratteristico di quel paese, la cucina, le abitazioni, gli
1: spazi.
0: Aspetta
1: però, perché non è finita qui. Ma in realtà le tre partite inaugurali dovrebbero tenersi nelle nazioni di Argentina, Uruguay e Paraguay. Così purtroppo. Quindi sarà così, però in realtà il Marocco si sta portando avanti e siccome la rete ferroviaria è un po' povera, ma la gente dovrà spostarsi per comprato i nostri Intercity che stavamo per buttare via.
0: Ah sì?
1: Cioè erano pronti per la rottamazione, fermi in un deposito ad Alessandria e li hanno incelofanati e li stanno trasportando. Intercity degli anni 80.
0: L'hanno portato alle poste? Hanno detto devo fare il reso.
1: Devo fare il reso, se non lo voglio più.
0: li ho comprati su Vinted.
1: Li ho comprati nell'82, però non mi servono più. Senti, mi puoi spedire questi 15 vagoni? E quindi adesso stanno facendo sta cosa qua. Poi abbiamo sentito Shakira oggi.
0: L'abbiamo ancora. Mettiamo dopo.
1: Allora, mettiamo Shakira tra poco e poi vi racconto di Shakira.
2: Radio Peter Pan.

0: Messi con 18 gol è il marcatore più prolifero, diciamo, della storia dei mondiali. Al secondo posto, lo sai chi c'è?
1: Non c'è Ronaldo, c'è Klose, il tedesco Klose.
0: Miroslav Klose.
1: Tanti anni fa giocava, me lo ricordo.
0: Ah, te lo ricordi?
1: Lui sì.
0: Ah, che bello che ti ricordi questa cosa qua.
1: A proposito, abbiamo parlato di Messi e ieri c'è stata la partita Argentina-Austria, dove c'era presente anche Shakira, che sì, le ha fatto impazzire tutti.
0: Ha monopolizzato l'attenzione. A un certo punto
1: con gli occhiali, cercava di passare un po' nascosta, ma in realtà poi tutti l'hanno riconosciuta. No, anche perché probabilmente non penso fosse in tribuna nord, hai capito, in curva sud, penso fosse proprio nell'area super.
0: Ma poi hanno fatto quella cosa lì che inquadrano, cioè a me piacciono molto queste americanate, poi appunto essendo in America saranno anche più bravi di noi a farlo, cioè a fare le inquadrature sul pubblico per far sì che la gente, anche se non sta succedendo niente, a un certo punto faccia guarda
1: Shakira che si baciava.
0: No, che mandava un bacio, che si baciava. Ha mandato un bacio.
1: Okay, ragazzi, abbiamo visto le foto che c'era
0: quello. Era.
1: È suo figlio?
0: Sì, credo di sì.
1: Ah, hai capito.
0: Mandava un bacio alla telecamera. Non baciava suo figlio, cioè nel senso.
1: Va bene. E poi quest'anno è stato introdotto, cioè c'era già, però adesso gli hanno cambiato nome. Prima era il Cooling Break, adesso è diventato l'Hydration Break. È proposta di Infantino, che ha fatto un po' discutere tutti, perché con la scusa di fermiamo il gioco, ma no a metà partita, lo fermiamo a metà di ogni tempo per far sì che i giocatori possano bere e possano idratarsi, intanto ci buttano po' di pubblicità, egalité, fraternité,
0: dappertutto cercano di mettercela la pubblicità, cioè capito? Guarda che c'è un giro di soldi su ogni dettaglio di ogni secondo della partita che è davvero quasi
1: fastidioso. Pensa che quest'anno, pur di raccattare ancora di più qualche soldo, hanno fatto anche l'halftime, faranno l'halftime durante la finale, no?
0: Perché sono americani.
1: Americani maledetti.

0: abbiamo detto roba da americani, invece roba da Stati Uniti. America,
1: che cacchio volete?
0: America è il continente.
1: Perché mondo detto, è mondo, si dice gli americani, riferito quindi agli Stati Uniti d'America.
0: Daremmo anche di americana Shakira, che invece...
1: No, è sudamericana.
0: E allora America del Nord, allora dovremmo dire.
2: Ma il direi serio.
1: Calabresi.
0: I calabresi.
1: Calabresi. Allora, i calabresi non sono americani, togliamoci dalla testa sta cosa.
0: Loro sono terroni.
3: Allora, mi è venuta in mente una canzone di Corrado e volevo iniziare con questa, ma non mi sto ricordando il titolo. E se non me la ricordo non posso iniziare, quindi facciamo così, iniziamo con Tony Marciano, la metto dopo.
1: Non
3: ricordo il titolo, raga. Torna dopo, ciao!
1: È andata via.
0: Sì, perché mi piaceva quella
4: canzone. Fino dalle 10 alle 12 e non solo, perché alle 11 avremo il nostro
0: Vai Fede!
4: Cantautore Matò, proposto dalla nostra Barbara.
0: Le pronuncia tutte come Federico,
5: tranquillamente scaricabile. Quindi ci andiamo ad ascoltare subito una traccia, dicevo, di questi takedown, anche in questo caso font, caratteri che richiamano un po' al mondo dell'hip hop e al mondo insomma un po' più tamaro della scena hardcore. Ci andiamo ad ascoltare questo Empty Words, questi si chiamano Takedown, sempre qui Noise Attack, puntata al numero 9, 103.1 Radio Città Fujiko.
0: Bravo Muva, bravo.
6: Non era
7: Muva. Sì, MC, Master Freeze, Luigi Edesa. E nello scacchiere dell'evoluzione dell'hip hop italiano, un ruolo fondamentale lo gioca senza ombra di dubbio la realtà capitolina.
1: Ma parla soprattutto la canzone.
0: Posso dire che due maroni stamattina?
8: C'è una peripizza, la metà tra l'aperitivo e la pizza, c'è la peripizza.
1: Oh, cosa ne pensa?
8: La mitica pizza di Elia.
1: Cosa ne pensa?
8: E alle 20:30, quando ancora saremo a tavola, diciamo, probabilmente soluzioni reali per un benessere condiviso.
2: Oh, ma il direi radio.

0: secondo me è una canzone meravigliosa.
1: È bella, è forte, vero, forte, vero, questa vero canzone.
2: Però stamattina tutte belle.
1: Al momento sì, eh.
2: Sì, sì.
1: Facciamo una cosa, facciamo dai, velocemente, facciamo un check.
2: Allora, nella prossima mezz'ora. Bella, bella, bella. No, no. Però nella prossima mezz'ora non ce n'è neanche una che non mi piaccia.
1: Sì, una.
2: A te una non piace?
1: No, una per niente.
2: E poi vediamo nell'altra.
1: E qua sono tutte belle poi.
2: Bella. Allora, ragazzi, trovate la canzone che Edo ha detto che non è tanto bella. Questo è il gioco solo della una prossima ora, solo una. Il The Remix Show continua anche perché tra poco ci sarà lo spazio, più tardi, dei servizi in camera.
1: Ma prima parliamo di serie TV. Se volete, spedite la vostra recensione express velocissima, cioè basta inviare il nome della serie TV che state guardando, il voto che date adesso con le puntate che avete visto, insomma, dove siete arrivati, da 1 a 10. Facile, 393-7366-240.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
3: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30, apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28, tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 9 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
10: News. Buongiorno da Esther Oletto. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del Labour. Il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Al momento l'unico candidato e favorito è Andy Burnham. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie ad una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria in rimonta. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
15: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan.

0: 2008 Funky Bahia, adesso invece 2006 con Sergio Mendes e i Black Eyed Peas assieme a Maschenada. Anche lì siamo sullo stesso genere,
1: sempre,
0: più o meno.
1: Sempre sullo stile calcistico brasiliano, quelle cose lì. Ma adesso, ragazzi,
2: bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.
0: Che parla così questa signorina?

0: chiuse stasera!
1: Eccoci, arrivati al martedì mattina e quindi si parla anche di serie TV. Dai, veloci con le news. La prima riguarda Jeremy Clarkson della fattoria Clarkson. Ma
2: la tua serie preferita della vita, dillo.
1: Di Top Gear. Cioè, la mia serie preferita. C'è quella e c'è quella pazza fattoria con gli amici di Agri Show.
2: Lo so.
1: Ce ne ho due proprio, mi piacciono tantissimo. L'ultima puntata purtroppo non era stata molto allegra come al solito, perché aveva annunciato appunto che gli avevano trovato un tumore, però per fortuna è stato beccato presto il tumore e le riprese riguardavano settembre 2025. Adesso a giugno 2026 la situazione è migliorata e a quanto pare il cancro è in remissione, quindi ci sarà anche una nuova stagione dove probabilmente racconteranno quello che
2: alleggerisco un attimo
1: successo.
2: Guardando tutte ste serie, quella pazza fattoria e la fattoria Clarkson eccetera, vuoi non essere in grado adesso di darmi una mano a sistemare gli irrigatori in giardino?
1: No, io so guidare solo il Fendt.
2: Però quello hai imparato.
1: Quello sì. Le prossime due notizie riguardano invece due cose che hai guardato te. La prima, The Four Season, che è stata rinnovata per una terza stagione, ne sarai felice. L'altra invece riguarda non Stranger Things, ma sempre i fratelli Duffer, cioè The Burrows.
2: Bellissima anche quella.
1: Non è stato un flop, ma nemmeno un grande successo, e siccome l'interesse è sceso dopo le prime settimane, le puntate costavano troppo, 10 milioni di dollari ad episodio.
2: Madonna.
1: La serie.
2: No, mi dice. No, l'hai strappato! Non serviva a strapparlo davvero, vedo. Bastava che mi dicessi.
1: La serie è stata cancellata.
2: Ma perché hai strappato tutto il foglio? Potevamo riutilizzare.
1: Che volete tu?
2: Vabbè, ascolta, rompi anche il microfono, dai.
1: Niente, è andata male.
2: Ti rompeste mio.
1: Sei triste, perché è finita. Ma l'avevi finita la serie?
2: Sì, l'avevo finita, era molto carina.

0: che bella, senti che remixino. 9:16 martedì mattina, stiamo parlando di serie TV, ragazzi, quali state guardando? 393-7366-240, se volete fare la vostra recensione express, se no allo stesso numero potete mandare anche delle rivisitazioni della sigla, no?
1: Tipo. Estate con remix. Estate con remix.
0: Bellissimo questo jingle.
2: Non serviva niente, però.
0: Per salvarlo.
2: L'ho accettato.
0: Io sono in bombissima, Andrea, con il rewatch di Breaking Bad. Ieri, finita la stagione 2. La stagione 2 finisce con lui che va a casa di loro. Ok, che non voglio fare spoiler. E trova lei che non sta troppo bene e dice: va bene, lasciamola al suo destino.
2: Ah, ok, vabbè, sì, un punto complicato.
0: E poi lei che torna a casa, il dottore dice ok, tutto ok. E lei dice va bene, vattene via.
2: Sì, no, è un punto molto sofferto.
0: Mamma mia.
2: Invece sto guardando, ho cominciato a guardare, vediamo fino a quando mi stufo.
3: L'episodio 2.
2: Bucky Doo, sì, l'ho cominciata 2 giorni fa. Bucky Doo, l'invincibile samurai, è un anime.
0: È il tuo primo anime?
2: No, non è il mio primo anime.
0: Dell'immortacci.
2: No, molto carino, adesso vediamo, perché poi sai, non so, devo entrare nel
0: voto?
2: No, per adesso 6, perché è troppo presto.
0: Vado da Volodymyr, credo si dica così, che ha mandato il messaggio dicendo: sto guardando The Boys, ci sono scene strane, spaventose, ma alla serie do un 9/10, ho finito tutte le 5 stagioni. Bravo!
4: Ciao ragazzi. Allora, io sto riguardando Rick e Morty.
0: Ho
4: iniziato ieri, ho guardato 6 episodi ieri sera. Veramente è una serie clamorosa. Voto 10. Chi ha scritto non deve stare a posto di testa, però è assurdo proprio.
0: Quello che ci domandiamo.
2: Non
0: spesso.
2: L'ho mai guardato.
0: Io ho visto qualche episodio.
2: È bello?
0: Fa ridere.
2: Devo guardarlo?
0: Va.
2: Devo guardarlo?
0: È molto lungo.
2: Allora, io guardo quello e tu guardi i 2 spicci.
0: Ma no, dai, io ho tempo, io sto guardando.

0: anche questa?
1: Anche questa, però. Però fatta bene.
2: Sì, molto bene, molto bello. Molto bello anche sapere tutti i nostri ascoltatori quanto sono sul pezzo con le serie TV. Allora, abbiamo nominato Rick e Morty. Sì. Ci hanno detto che Rick e Morty, niente, non si può più guardare. È troppo commerciale come cartoon. Esiste una versione di Rick e Morty simile, cioè la storia, eccetera, così, però più bella, dice questo ascoltatore, che si chiama Solar Opposites.
1: Devo. Boh, vabbè, guarderò. Segna, comunque, se mi la consigli, la guardo.
3: Torno Regas, House of Dragons, è arrivata la terza stagione finalmente ieri. Off campus.
2: Non lo so, no, ti sei perso la seconda parte del messaggio.
3: Ieri, e vabbè, off campus.
1: Non so. A voi con off campus davvero siete andate
2: bene.
1: Siete andate fuori di testa.
2: C'è chi invece ha iniziato a vedere ieri una serie del 2023 che si chiama Poker Face, voto 7++.
1: E allora stai cercando qual è Poker Face?
2: Sì, allora Poker Face racconta la storia di questa Charlie che ha una straordinaria capacità di determinare quando qualcuno sta mentendo e si mette in viaggio con la sua macchina e ogni sosta incontra nuovi personaggi e strani crimini che non può fare a meno di risolvere.
1: Lie to me praticamente.
2: Quella roba di... Sì. Anche lui adesso, torniamo a qualcuno che è costretto, secondo me, a guardare off campus.
0: Beh, ragazzi, cioè, io non so, ma io, la mia serie TV preferita del momento è Off Campus.
2: Ho visto che sotto c'era la voce di lei.
0: Non classificabile.
1: Perché quella davvero, io questa è la colonna sonora, una canzone di qualche anno fa, però mamma mia, Off Campus, che
2: dico. Guardate, a casa vostra,
4: Radio Peter Pan.

0: Ciao ragazzi. Allora, io adesso in questo periodo guardo Lezioni Vere, quello cinese, giapponese, coreano, che cavolo è. Ma devo dire che veramente, veramente bello, mi sta prendendo. È molto bello. Voto 9.
1: Mi ha convinto, proverò a guardarla perché mi è venuta proposta su Netflix da un po' di volte.
2: Io invece ti dico di non guardare perché lo sto vedendo io ed è terribile.
1: No.
2: Sì, senza giudizio.
1: Ah, no,
2: il legal drama spagnolo, 8 episodi.
1: Vabbè, non l'avrei guardato.
2: Io lo sto guardando. È bruttissimo, però a me ha preso. È la classica serie che secondo me, tipo, hanno prodotto, forse l'hanno fatta già in Turchia, la Spagna Telecinco l'ha comprata, una sorta di Beautiful praticamente, e poi qualcuno ha detto vabbè, vendiamola a Netflix Italia e facciamo finta che sia una super serie.
1: Non mi hai convinto, no, guarderò Lezioni Vere.
2: No, ma infatti
1: vere,
2: non allora. Guardatela, eh. Io lo sto guardando, ma non so, mica tanto. Vabbè.
1: Allora, jingle per andare in pubblicità.
2: È certo che ce l'abbiamo.
1: Vai, jingle.
2: Vai. Come si chiama il programma? The Remix Show.
3: Estate con Remix. Estate con Remix.

0: Sport.
1: Inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno,

0: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ricordi dal 1999, Hey Boy, Hey Girl.
1: La racconto?
0: No, non abbiamo tempo. Allora, sarebbe tanto bella.
1: Beh, perché... in realtà era solamente di quella volta che l'abbiamo suonata a un evento e ho visto che quelli giovani non la ballavano e quindi ho capito che ero vecchio io.
0: Vabbè.
1: Questa era molto semplicemente. Detto
0: basta
1: ciò,
0: guardarci allo specchio ormai.
1: Sì, infatti. Tra poi, oggi forse anche sui social di Peter Pan, ma è un altro discorso.
2: Servizio in camera verde.
1: Desire, ciao Desi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Desi, come stai?
3: Tutto bene.
0: Dove
3: tutto
0: siamo
3: bene.
0: Geograficamente con te?
1: In Italia?
3: Adesso siamo a Porto Tolle.
0: A Porto Tolle?
1: Non ti ho chiesto che lavoro fai, ma dove sei? Una battuta vecchissima. Allora Desiree, intanto ci hanno dato un'informazione importantissima, ovvero che sei una vecchia da oggi.
0: Eh sì, perché da oggi Desiree entra nel club, quello del mal di schiena, quello dei trentenni. Auguri Desi! Più casino. Ci serve più casino, più casino.
1: Vecchia.
0: Ci hanno chiesto di farti gli auguri più rumorosi del mondo all'amica Desiree, che oggi appunto entra nel club. Vorrei dirle che le voglio un bene pazzesco e le auguro tante risate e zero sbatti. Aspetto con ansia la nostra serata libera. Tanti auguri, bellezza mia. Tu sai.
1: Ehi là. Tu sai.
0: Adesso devi indovinare chi è che ha mandato il messaggio.
3: La Jessica sicuramente.
0: Brava, subito aveva detto lei, subito vediamo dopo. Se indovina chi manda il messaggio.
1: Allora Desiree, cosa le vuoi dire?
3: Grazie davvero. Ma lei sa quanto bene le voglio veramente.
0: Ah, sapete tutto.
3: Anche se questi 30 mi fanno venire un po' l'ansia.
0: Vedrai, da qui
1: fai
0: c'è
1: bene.
0: Pollo.
1: Fai bene.
0: Prendi le vitamine, gli integratori. Dai.
1: Sì. Mi raccomando, adesso che è estate, non uscire nelle ore più calde.
0: No, metti la crema e il cappello. E tanti auguri. Ciao Desi.
1: Auguri. Ciao.
3: Grazie mille davvero. Buona giornata.
1: A te. Ciao.

0: figuraccia, guarda, ci sono rimasto malissimo.
1: Di cosa stai parlando?
0: Ma proprio
1: Edo?
0: Malissimo ci sono rimasto.
1: Perché
0: avevamo
1: fuori onda,
0: pronta
1: sì,
0: la
1: sì.
0: gag della vita, cioè, anzi molto... una doppia gag, avevamo l'imbarazzo
1: sì,
0: della
1: allora,
0: scelta.
1: Ci hanno chiesto di fare un servizio in camera per tale Marlene. Allora, avevamo la doppia gag che era una...
0: Marlena torna a casa e Andrea diceva vabbè, ma non si chiama Marlena, si chiama Marlene. Io dicevo vabbè dai, è uguale, e tutti giù a ridere.
1: E poi diciamo no, Marlene c'ha la sua sigla,
0: sì,
1: che era lo spot
0: al 2002, no?
2: Marlene, quando è perfetta?
0: Ecco,
1: è Marlene.
0: Sì. Poi vabbè, non arriviamo al livello dello spot incredibile, perché lì vabbè.
3: Sì, incredibili, con ferri da stiro portatili.
1: Tocca metterlo tutto.

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 a...
1: Eccola lì, vabbè, insomma, avete capito. Avremmo fatto tutta questa gag bellissima, purtroppo è andata male per colpa di Marlene.
2: Che abbiamo chiamato 16 volte e non ci ha risposto. Cioè, ci mette giù il telefono.
1: Andrà così. Meglio domani sera, mercoledì 24 giugno, con il Karaoke World Record.
2: Ah no, aspetta che lo presentiamo bene allora.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Parlami del Karaoke World Record.
1: Ritorniamo al Naviglio a Padova, lungo il Naviglio, con le tre console che ci sono, con tutti gli speaker e i DJ di Radio Peter Pan, per cantare tutti insieme e battere il nuovo record. Quindi si canta tutti insieme e via così dalle ore 19 domani sera.
2: Mentre il giovedì si continua a far festa con il Peter Pan 90210, il codice di avviamento musicale anni 90-2000 al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta.
1: Venerdì 26 aperitivo insieme all'Aperi Village del Palmanova Designer Village ad Aiello del Friuli, Uden, dalle 17 Sister Gloria ed Alice.
2: Poi saremo con Radio Peter Pan alla quarta edizione del 78 Rose Run Caviraio a San Polo di Piave. Ci sarà il track di Radio Peter Pan con in console Marco Baxo dalle 19.30.
1: Doppio appuntamento invece in Capannina Levà, Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza. Venerdì 26 dalle 22 c'è Boombox con Andrea Martini e Muva, mentre invece sabato 27 il Pink Power con Steffi De Cicco e Francesca Voice.
2: Sì, gli eventi sono tanti, quindi tutte le info le trovate su peterpan.it, sezione eventi.
3: Radio Peter

0: once again will the renegade master.
1: Sarà troppo.
2: Ehi là, senti che
1: è troppo,
2: eh? Senti che sound, senti che sound.
1: Un sound che è...
2: spacca.
1: Ben Kim, e che ben che stiamo questa mattina, Regas, con la musica di Radio Peter Pan. Questa è quella nuova, ma io metterei un po' di hit degli anni 2000 adesso.
2: Sarebbe
1: no?
2: bello se solo ci fosse un piccolo spazio dedicato alle canzoni degli anni 2000.
1: Ce l'abbiamo, ah, si sì, chiama mio. Peter Pan 2000 Heroes, oggi in console Thomas Menegazzi.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy finale. Infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finita la puntata, ragazzi.
3: Bravo Emiliano, un ascoltatore che ha riconosciuto invece la canzone brutta di quest'ora qui.
2: Cioè il gioco del remix show è: durante queste tre ore mettiamo una canzone che è brutta, dovete capire qual è.
3: Giochiamo anche domani alle 7. Ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci,
8: ma va! Sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
1: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Forever Fun, Forever Young.

perso l'orologio. Another Talk to You, state ascoltando Radio Peter Pan. Perdonatemi, non ho detto l'ora, però è successo che stavamo facendo un balletto per TikTok e quindi quando uno balla per TikTok perde la cognizione. Quanto ci divertiamo, Aurora, a fare i balletti di TikTok? Cioè, sincera, un sacco, tantissimo. Mi fa anche schifo essere in onda in questo momento. C'è la sigla nuova, quella estiva della Generation.

Ehi, ma buongiorno, buongiorno amici, buon martedì 23 giugno 2026, 6 i minuti dopo le 10 si arriva fino alle 13 con la Peter Pan Generation. Nel martedì, giornata più complicata della settimana, che però rispetta tutti i suoi obiettivi. Domanda del cavolo con 2Z, oroscopo, GR sti cazzi, un po' di Allung the Broad con Emma Rossato. Sicuramente non manca il dilemma Rossato. E poi che c'è? L'ultima ora, quella della sala giochi con i gadget di Peter Pan sempre in palio e i premi di Sand Beach Sottomarina. Oggi voglio parlare di sudore, un po' perché facendo i balletti per TikTok ci siamo scatenati, sono tutto sudato, poi le giornate sono calde e quindi si suda, e il problema del sudore deve essere arginato in qualche modo, quindi ognuno ha delle strategie per non far sembrare di essere sudato, ma io sudo veramente tanto, quindi poi approfittiamo di questa cosa. Ma intanto un disco rubato dall'archivio che si intitola proprio Sudore, che dici, ma in italiano suona male, in inglese suona molto meglio, si dice Sweat.

0: te l'ho rubato dall'archivio perché è un disco che ha a che fare con i giorni che stiamo vivendo. Torridi, bollenti, Snoop Dogg, David Guetta, Sweat, tradotto in italiano significa sudore. Parliamo di sudore stamattina insieme, c'è la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo. 6'2", I'm into it.

0: Si chiama Pulling Me Back, la nuova di Jack Jones. State ascoltando Radio Peter Pan. Buon martedì mattina. Ciao, io sono Joe, è cominciata la Generation. Oggi vorrei parlare di una cosa schifosa: il sudore. E già c'è la signora che...
1: Scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo. Così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela questa.
0: Però vedi che il sudore è democratico, ce l'hanno tutti, dai ricchi ai poveri, dai più abbienti ai meno abbienti, i brutti, i belli. Il sudore è così, è a disposizione di tutti. Allora, io normalmente convivo con l'ascella pezzata, che sia d'estate che sia d'inverno, dici ma che schifo. Sì, però d'estate ho un altro problema, mi suda lo sterno. Io non lo so se anche voi avete questo problema qui, però vorrei indagare sulle zone del corpo che vi sudano di più al 393 736 6240, con un messaggio scritto o un messaggio vocale, ma soprattutto se avete degli stratagemmi un po' per far notare meno che si suda, se avete trovato un prodotto che vi fa sudare meno, un materiale che vi faccia sudare meno. Io oggi, ad esempio, è una cosa che non faccio mai, ma ho indossato una maglietta bianca, e la maglietta bianca effettivamente dimostra ancora più la parte sudata all'altezza dello sterno. Adesso mi sto guardando perché c'ho sta chiazza centrale, mi mette a disagio, e proprio perché sono a disagio ne voglio parlare con voi. 393 736 6240, messaggio scritto / messaggio vocale. Ma guarda che argomento.
2: Peter Pan Generation.
0: Solo nella Peter Pan Generation si affrontano queste cose. C'è il disco di Kygo ed Eva Max. Peter Pan.

0: Love. Stiamo parlando di caldo, di sudore, sono giornate torride e non sono mica finite, anzi, guardando il meteo pare che i giorni prossimi, se saranno caldi. Caldi quasi come l'inferno.
1: Buongiorno, Joe.
0: Buongiorno.
1: Vieni giù all'inferno con me. Poi vediamo quanto sudi.
0: Hai capito? C'è il demonio che ascolta la radio. È uscito dagli inferi perché si stava più freschi qua, evidentemente. Quindi, vabbè, insomma, ci sono un po' di solidarietà nei confronti di gente che suda come me.
2: Già, dopo neanche un'ora di lavoro, già la prima maglietta è cambiata. Sbomba di sudore.
0: Ma quante ne cambi?
2: Quindi. Ti capisco.
0: No, io ne cambio, cioè quella del lavoro non è che la cambio durante la giornata, anche perché poi di fatto quando sono in ufficio non è che sudi così tanto. Sono nei momenti intermedi, quindi quando sei fuori e passi dentro, e quando sei dentro e passi fuori, allora il corpo si adatta. C'è anche lei che dice: io sudo tantissimo tra naso e labbra, una cosa orribile, non ho trovato ancora un rimedio, è una tortura perché poi mi salta sempre fuori l'herpes, la zona baffetto è sempre bagnata. Questo è il messaggio che manda Laura. Quindi no, è un gran problema, ce l'aveva anche Carlotta Berti sta cosa del baffo sudato. Però io stavo cercando anche dei colori che fanno risaltare meno il sudore, quindi se indossi, allora secondo l'intelligenza artificiale che ormai sa tutto, per nascondere gli aloni di sudore, i colori migliori sono il nero, il blue navy, che è quello scuro, e il bianco. Però vedi, adesso te hai detto il bianco, ma io c'ho ancora sta chiazza qua in mezzo allo sterno. Quindi zone dove sudi, rimedi se li hai trovati contro il sudore. Sicuramente se guardi Jerry Halliwell sudi come un pazzo.

Una noce without you, Skrillex, Fade, Subiter Pan. Nella Generation stiamo parlando di cose disgustose come il sudore, però è una cosa che accomuna tutti, quindi perché vergognarsene? C'è Matteo che dice: guarda Gio, siamo compagni di ascella pezzata. Per quanto riguarda l'inverno, perché io sudo il freddo, ma proprio sudorazione pesante, l'unica soluzione che ho trovato utile fino ad ora è stato fare il botox alle ascelle, almeno così evito di buttare via ogni anno centinaia di euro in maglie. Buttare via, cioè proprio prende la maglia e la butta nel cestino. Come funziona il botox alle ascelle? E iniettano questa tossina botulimica, soluzione ambulatoriale, rapida, non invasiva, blocca la sudorazione eccessiva, agisce inibendo i segnali nervosi che stimolano le ghiandole sudoripare e i risultati durano in media dai 6 ai 12 mesi. Queste le indicazioni del dermatologo, però ci affidiamo al dermatologo online. Costo? Allora, intanto ci vuole poco, una mezz'oretta l'hai fatto sto intervento senza anestesia, iniezione sotto l'ascella. Dai 500 ai 1100 euro al mese, sai cosa? Mi tengo le ascelle sudate. Ma sì, dai, devo fare il botox sotto le ascelle. 393 736 200

0: Salmo 90 minuti, ci porta una pausettina dopo la quale chiudiamo sta domanda del cavolo con due Z, quindi soluzioni, rimedi contro la battaglia di stagione, contro il sudore. C'è una strategia? Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, fra poco.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: L'inflazione sale.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
4: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan.

0: sabato 25 giugno. Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: nel presente, chissà anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: l'amplificatore che c'è nell'amplificatore dello studio me la sono ascoltata a 6 miliardi. Correva l'anno 2014, Mr. Probs, Waves, il remix è quello di Robin Schulz,
1: ma Waves, quanta estate fa?
0: Ma non solo quanta estate fa, quante estati fa? 12 estati fa. Fa tante, è stata una canzone che si intitola Onde, porca miseria. C'è un'altra canzone, senti.
2: Prego, sedetevi comodi. Sono qui con Joe.
0: Eccomi qua.
2: Ascella pezzata. Il rimedio non ce l'ho.
0: Stiamo parlando di questo, di sudore, di rimedi, di cose che avete capito nella vita per arginare il problema sudore. Abbiamo capito che c'è una questione di colori, quindi può aiutare il bianco, anche se io non sono d'accordo dato che lo sto indossando, il nero e il blu navy, quindi due colori scuri e uno molto chiaro. Evita il grigio. Un giorno vi racconterò di quella volta che sono andato a probabilmente il colloquio più importante della mia vita con una maglietta grigia, ero tutto pezzato, roba disdicevole. Evita tonalità come il giallo, il rosso vivo, il turchese, che mettono in risalto ogni singola goccia. Poi attenzione, perché dal punto di vista dell'alimentazione e stile di vita, limita il consumo di cibi piccanti, e qua ce l'ho tutti i giorni, alcol, e qua ce l'ho tutti i giorni, caffeina, e qui ce l'ho tutti i giorni, cibi troppo caldi, e qui ce l'ho tutti i giorni, perché alzano la temperatura corporea e scatenano la sudorazione. Sto sbagliando tutto nella vita. Poi c'è lui che dice: guarda, io per le ascelle uso un antitraspirante, limita la sudorazione e si mette la sera prima di andare a letto, e almeno non ho più le magliette pezzate che fa un grande schifo solo a guardarle. Però vedi che si è creato questo momento di condivisione. Anche Alessandra scrive: io sudo tantissimo alla schiena da fare schifo, quindi no, non indosso il nero, però forse il bianco aiuta. Anche perché poi il nero è vero che magari fa notare meno la sudorazione, però attira il caldo.
3: Radio

0: messaggi sulla sudorazione, poi passiamo all'oroscopo. C'è chi scrive: per il problema sudore io ho risolto evitando l'aria condizionata troppo fredda, evitando sbalzi troppo forti, ho abituato il fisico al caldo, certo sudo ma non come prima. Quindi è chiaro che è lo sbalzo di temperatura, no, che crea la sudorazione, anche quella esagerata. Poi c'è Alessandro, Alex, che dice: il mio segreto, non mi depilo. Ecco, anche questo potrebbe essere un tema, la depilazione aiuta o non aiuta, però lui la mette su un altro punto di vista. Non mi depilo perché, dice, provate voi a togliere una maglietta piomba di sudore senza peli, è un calvario. Non mi sono mai depilato petto, schiena, cose così, quindi non so qual è il problema dell'incastro, però certi sportivi devono fare, tipo il ciclista deve essere totalmente glabro. C'è chi invece di questi problemi non ne ha, perché lui è il migliore del pianeta Terra e quindi il re del mondo. Signori,
1: i vostri antenati sono tutti fieri di voi che vi lamentate della scella pezzata. Pensa quanta strada hanno fatto per arrivare fino a questo sviluppo sociale. Bene.
2: Beh, stupidi che vi lamentate.
0: Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, che sì, sarebbe la giornata più complicata della settimana, ma qualcuno respira un sospiro di sollievo. I migliori, cioè i migliori, quelli che si salvano oggi sono quelli del Leone. C'è la Vergine, quindi anche noi salvi. La Bilancia, il Sagittario, l'Acquario, i Pesci. Questi quelli salvi, gli altri non citati, malino.
3: Un ottimo lavoro. E non
0: ho sbagliato.
3: Applaudi.
0: Era malino.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ottimo lavoro, malino. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi sono quelli dei Gemelli. C'è chi rosica e chi scrive: la storia non è la fama, non sono i soldi e nemmeno i follower, è solo battere il tuo nemico di sempre e consolidare la tua leggenda. Tu sorridi come Lionel Messi con i suoi 18 gol al mondiale e il tuo avversario piange come Cristiano Ronaldo, e questo ti fa godere suinamente. Sium, i più fighi sono quindi quelli dei Gemelli.
3: Un ottimo lavoro.
0: Stavolta sì.
3: E non
0: no.
3: Applaudo no. Con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli del Cancro.
4: Oddio!
0: Male.
4: No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Cancro, very bad.

0: Asterix su Peter Pan c'è una parte che piace molto agli ascoltatori, che è quello del presidente della Proloco.
1: Della Proloco!
0: A noi è piaciuta tanto.
2: GR sti cazzi.
0: Per chiudere la prima ora della Peter Pan Generation, carrellata da GR sti cazzi, quelle notizie lì.
1: E sti cazzi.
0: Raccolte dalla redazione, da me stesso rappresentata, si parte dal quotidiano nazionale che titola "Lo stregone ghanese che vuole lanciare una maledizione su Kane, giocatore dell'Inghilterra". Chi è? Nana Bosam.
1: E sti cazzi.
0: Lo stregone che fa gli incantesimi, le macumbe ai calciatori del mondiale. Rimaniamo in tema mondiali con il Gazzettino. Argentina. Messi infrange un altro record, direi quello dei gol al mondiale. No, la sua statua da 26 metri entra nei primati.
1: E sti cazzi.
0: È più grande di quella di Cristiano Ronaldo. Mamma, che brutto periodo per Cristiano. Mamma mia. È brutta uguale, perché è brutta quella di Cristiano Ronaldo e brutta anche quella di Messi. Ma tant'è. Doppietta di fanpage molto bella. La prima è questa, la sezione scienze di fanpage titola "Per andare sulla luna basta impilare tutti i soldi di Elon Musk".
1: E sti cazzi.
0: Come se avesse il deposito tipo quello di zio Paperone. La seconda è dalla sezione motori di fanpage, le dichiarazioni di Carlos Sainz: "Ho il collo più grande della testa".
1: E sti cazzi.
0: Effettivamente, guardando le sue foto, se gli togli i capelli sembra un pollice. Da Wired Italia: "Il caffè a ultrasuoni che si prepara senza bisogno di acqua calda".
1: E sti cazzi.
0: Dai, metti su una moca.

0: arriva l'anno 2010, arriva Star, I Was Drunk, cioè quel caffè fatto a ultrasuoni con una capsula, non c'è bisogno dell'acqua calda, ma veramente c'è bisogno, ma basterà mettere sulla moca col caffè, poi lo correggi con un po' di sambuca e diventi I Was Drunk come arriva Star. A proposito di gente che non è proprio a posto con la testa perché non è in grado di intendere di volere, ma perché ha bevuto, non per altro, il presidente Trump. L'hai vista quella roba lì? Questa era da GR sti cazzi, per un filo non c'è entrata, per una questione di tempo. Il leggo titola: Trump e la gaffe per la festa del papà. Mette una foto con sotto la didascalia una figlia eccezionale, ma pubblica la foto della moglie di un suo amico.
1: Ma neanche la foto di tua figlia! Cioè era facile, è tua figlia, lei sa, sai com'è, è fatta così, assomiglia così tanto alla moglie del suo amico, chi può dirlo?
0: Fra poco torniamo con Emma Rossato, c'è la seconda ora della Peter Pan Generation. Peter Pan Generation. Generation. Peter Pan. Spot.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Hit Universal Fun. Disitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 11:01.
12: C'è il meteo.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cerchi una bella notizia?
14: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
13: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
14: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
13: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
14: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali con la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi. Temperature massime che toccheranno ancora i 37 gradi in pianura nei grandi centri urbani con caldo molto intenso. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
18: Quando hai Win 3 Protetti?
19: A casa tutto bene.
18: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
23: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
24: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima, Prenota ora su carglass.it.
23: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Forever Fan, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: verso il rovescio.
1: Sai che balliamo tutti davanti al cinema?
0: Che questa si ballava così, tutti davanti al cinema nel videoclip. Fatboy Slim, anno 1998, praise you. È arrivato Emma Rossato.
2: Scusami, che ore sono?
0: Sono le 11:08.
2: Ah, e prima che ore erano esattamente?
0: Allora, quando... se voi mi cacate il cazzo facendo... Adesso scusate il linguaggio che è di Oxford, questo è proprio inglesismo. Se mi cacate il cazzo per fare i video di TikTok, è ovvio che...
2: Spegniamo il
0: volume dello studio.
2: No, no, no.
0: È ovvio che io mi perdo il segnale
2: io
0: orario.
2: Io ve lo dico, abbiamo... assistito tutti quanti, io, Edo, Andrea Nordio e anche Marco Baxo, anche Aurora ovviamente, a una scena eclatante in cui Joe si è dimenticato di fare il segnale orario.
0: Si è dimenticato, non l'ho visto.
2: Sì, non si è accorto.
0: Tu non puoi, tu non puoi permetterti.
2: Dillo, hai sbagliato.
0: Non puoi permetterti.
2: Dillo.
0: Di fare degli appunti sulla mia professionalità.
2: Dillo!
0: Tu che tre
2: hai
0: secondi
2: hai fatto una cazzata.
0: Tre secondi prima che che finisse il disco ti stavi mettendo le cuffie al contrario. Tu
2: dillo che hai fatto una cazzata.
0: Non puoi.
2: Basta. Eh sì,
0: mi hai rotto le palle.
2: No.
0: Che ti volevo dire,
2: dimmi, non lo so. Oggi è martedì.
0: C'è martedì, giornata più complicata della settimana. Sei stata
2: Oggi dovevo essere a fare un esame.
0: Sei stata abbandonata dai tuoi genitori?
2: Sì.
0: Quindi hai approfittato per saltare gli esami universitari e lamentarti del fatto che ti hanno lasciato col frigo vuoto.
2: No, beh, mia mamma mi fa: ti lascio delle cose in frigo. Apro il frigo, c'era una mozzarella.
0: Ma
2: e due birre.
0: Ti hanno lasciato almeno una carta, dei soldini?
2: No, c'ho la mia carta.
0: Non hai quella del papà?
2: No, la mia carta. Ma
0: quindi sei dovuta uscire?
2: Uscire
0: e andare a pagarti dei generi alimentari con i tuoi
2: ma
0: soldi.
2: Ma tu non sai che fare la spesa per me

0: questa la la la ye. Parole forti. Quelle di Casango e Alejandro Garrido, su Peter Pan. Ci hanno fermati parlando della spesa fatta, la missione in realtà, come andare con un rover su Marte con questo caldo. Emma Rossato abbandonata dai genitori a casa da sola, con solo una mozzarella nel frigo,
1: sì, esatto,
0: e poche birre.
1: Due birre.
0: Delle quali fra l'altro non fai neanche uso.
1: No, infatti.
0: Quindi rimangono lì. E quindi hai preso la macchinina con i tuoi soldi.
1: Ma devi sapere che io e la spesa siamo due mondi assieme. Io amo fare la spesa, amo, ti giuro, guarda che se un uomo mi dice andiamo a fare la spesa è come ti, mi dice se ti compro un Cartier.
0: 393-7366-240 per candidarvi come propositori di andiamo a fare la spesa. Quindi che hai comprato per questi giorni?
1: Allora, ho comprato i pomodori cuore di bue, i cetrioli, l'insalata, perché sono quelli grandi, mi piacciono con olio, aceto e sale, molto
0: però
1: molto
0: buoni, però non vengono buoni per fare il sugo. Poi
1: ma quello ce l'ho già il sugo. Le zucchine,
0: Le hai prese anche per mangiarle?
1: Sì, certo, ovvio. Poi ho preso delle cose in scadenza, quelle cose che tipo salva euro, che io amo perché hanno tutte le cose da remenare, mi piace. Allora ho preso una cotoletta della gastronomia che era buonissima, l'ho mangiata ieri sera.
0: Ma quella non è salva euro, scusa,
1: sì,
0: quella della gastronomia.
1: Costava 1,50 euro, quelle grandi.
0: Poi?
1: Poi le crepe fatte da loro, tipo le crespelle, che da 4 euro scontate a 1 euro. Poi ho preso la salsa di soia perché mi mancava.
0: È fondamentale.
1: Mi mancava, sì. Perché io mangio cetrioli con salsa di soia e tonno.
0: Posso dire che è una spesa incredibile.
1: In Philadelphia. Le uova, il latte, lo yogurt e la granella.
0: E la granella, chiaramente yogurt e granella separati, perché lo yogurt con già la granella dentro costa troppo.
2: Radio Peter Pan.

0: al reggaeton.
1: Shakira, Anuel AA, me gusta, su Peter Pan. Quindi tutto l'ambaradan di cose che hai preso, facciamo un recap veloce: i pomodori occhio di bue, i cetrioli,
2: che costano un botto, aspetta,
1: le
2: quelli,
1: le zucchine, okay, la salsa di soia, una cotoletta in gastronomia,
2: l'insalata,
1: le scaglie di formaggio, l'insalata,
2: lo yogurt
1: e la granella,
2: e le crepe, le crespelle.
1: Hai speso
2: 20 euro. Molto, molto, molto brava.
1: Dai,
2: devo dire veramente brava. Che cosa abbastanza?
1: Comunque, oh, c'è l'intelligenza artificiale su uno che fa le canzoni. Noi abbiamo di meglio, senti.
3: Sono andato a far la spesa con Emma, mi sono risparmiato un quartier.
1: Praticamente.
3: Pur di bue, cetrioli, salsa di soia.
1: Comunque, con l'elenco delle cose che ha preso, mi ha detto: io ci mangio una settimana.
2: Certo.
1: A me queste cose non bastano neanche un giorno.
2: Non è vero, perché a pranzo mangio sempre cetriolo. Quindi, cioè, mangio mezza. Metto il cetriolo tagliato fino.
1: Sì.
2: Con mezza.
1: Tagliato! No,
2: sì,
1: perché stavo già.
2: Dai, idiota. Tagliato fino, mezza scatoletta di tonno,
1: sì,
2: un cucchiaino di Philadelphia.
1: Minchia, un cucchiaino non lo senti neanche.
2: Ma sì, invece, mescoli tutto, metti
1: e lo dai
2: un
1: al
2: po'
1: gatto
2: di salsa di soia, un po' di salsa teriyaki. Ed è la fine del mondo.
1: Guarda, non vedo l'ora di non assaggiarlo. Pomodoro, scrive qualcun altro, cuore di bue tagliato a fette, passato in padella con una sottiletta, una fettina di provola sopra e volendo la fettina di prosciutto.
2: Buono!
1: Consigli culinari, c'è anche lui.
4: Ciao Emma.
2: Ciao.
4: Che mangi cetrioli con la salsa di soia.
2: Sì.
4: Non l'ho mai assaggiata.
2: Provali.
4: Però da noi in Moldavia c'è una festa inizio estate, metà estate, se non ricordo più, che si mangiano i cetrioli col miele.
2: Buono.
4: Intocci il cetriolo dentro il miele ed è buonissimo.
1: Buonissimo. Lui
2: so che cosa mangiare a pranzo.
1: Cetrioli col miele.

0: Oh yeah.
1: Every breath that you take, every word that you say is still beautiful.
2: Ciao, io sono Joe, lei è Emma Rossato, benvenuti nella nostra cucina. Stiamo parlando di spesa, nel carrello di Emma Rossato un sacco di cetrioli. Emmanuel dice: io non so come cazzo ci si può sfamare con un cetriolo, è come bere un bicchiere di acqua. Ma effettivamente quella è la questione. Però se ci aggiungi mezza scatoletta di tonno,
3: mezza, sì,
2: e un cucchiaino di Philadelphia, ah, è la svolta di anche calorie.
3: Ma tu provala, scusami.
2: Ma non dico che è cattivo, dico che con mezza scatoletta di tonno, un cetriolo e un cucchiaino di Philadelphia, non lo so, il mio stomaco dice ok, e adesso questo era l'antipasto.
3: È il mio pranzo in estate, io non ho più fame in estate e non, pensa che non mangio la pasta da un mesetto quasi.
2: Ma come cacchio fai, devo mangiarne 7 kg al giorno? Cioè, farfallina da Formio, da Formia, anche lei moldava, e dice in Moldavia
3: mangiare il cetriolo con il miele è una tradizione popolare tipica del 2 agosto, giorno in cui si festeggia Sant'Elia. Stefan Tulliglie.
2: Beh, che pronuncia moldava.
3: Non penso sia.
2: Il consumo combinato di questi due ingredienti è legato all'inizio del raccolto e del miele fresco. Quindi
3: che
2: appena
3: buono.
2: Si raccoglie il miele fresco, si combina col cetriolo e via.
3: E io il miele ce l'ho fresco perché l'apicoltore è amico di mio papà, che me lo porta. E quindi, che buono.
2: Torniamo fra poco.
0: Peter Pan Generation. Peter Pan. Squat.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Peter Pan Pink Power.
13: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: È partita la svendita straordinaria per il nuovo locale
12: Natale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
16: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso.

0: www.radioticino.net o 0423 73 66 12.
1: Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17:30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Bunker 44, Pino D'Angiò, ma che idea, quale idea? Quella di ascoltare Radio Peter Pan il martedì mattina, puntata culi in aria, scrive un ascoltatore. Culi in aria, abbiamo parlato della spesa di Emma Rossato, che per me basterebbe per 5 minuti, lei sostiene che per una settimana ci va avanti.
1: Sì, a voglia.
0: Cetrioli, yogurt, un po' di Philadelphia,
1: pomodori,
0: occhi di bue e basta, salsa di soia che però non è che ti nutre, sala un pochettino.
1: Ma è buonissimo, buonissimo.
0: Fine. Avendo parlato di spesa, però, ci si apre la possibilità di proporre un incredibile dilemma rossato. Che cos'è il dilemma?
1: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo.
0: Davvero? E oggi che cosa abbiamo messo sul tavolo?
1: Oggi la domanda è: voi siete tipi da piccole spese, quelle tipo settimanali oppure giornaliere, oppure siete team grandi spese, quindi la spesa mensile o la spesa tipo dopo 3 settimane vai a fare la spesa?
0: Quel grande carrello pieno di cose che magari coi coupon, sai, quelle robe un po' all'americana. Ti prendi grandi quantità di cose e poi le stipi da qualche parte.
1: Io amo fare questa grande spesa, i miei non mi portano mai quando la fanno perché

0: poi la grande diventa enorme spesa.
1: Diventa enorme.
0: E quindi niente, 393-736-6240 per esprimere il proprio partito di riferimento e combattere per il proprio ideale, ovvero
1: tra le piccole spese settimanali o giornaliere oppure la grande spesa mensile.
2: Ditecelo.
3: Radio Peter Pan.

0: Brasile arriveranno gli alieni e rapiranno 700 persone, fra cui anche dei calciatori. Vinicius e Neymar, dalla redazione è tutto.
1: Vabbè, non serviva.
0: Pazzesco!
1: Non serviva questa
0: pazzesco.
1: Cosa. Non è assolutamente una brava cartomante, lei, vedi?
0: È plausibile, no, però, no. Secondo me succede. Stiamo parlando nel dilemma di oggi di due team. Si parlava di spese, quindi.
1: Piccole spese settimanali oppure le grandi spese.
0: Che dicono i ragazzi?
1: Spesa grande mensile e spesa piccola giornaliera per i prodotti freschi.
0: Questo è Stefano che lo scrive. Io sto sperimentando questa tecnica. Facevo la spesa settimanale, adesso per i prodotti tipo detersivi, cose del genere, insomma, quelli che non scadono dopodomani, grossa spesa.
1: Spesa.
0: E poi settimanalmente prodotti freschi dal fruttivendolo, un po' di pane.
1: Tipo così. La nonna, la mia nonna, non, come una volta, perché è l'abitudine, però va ogni giorno dal panettiere a prendere il pane, va ogni giorno dal fruttivendolo a prendere la frutta fresca, la verdura fresca e anche dal... come si chiama?
0: Non lo so.
1: Macelleria.
0: Macelleria, prendere la carne, certo. Però è una roba che ti mantiene attivo perché devi andare fisicamente al negozio. E poi mangi roba più sana, più buona.
1: Buongiorno ragazzi, ho appena caricato in macchina la spesa grande. Che palle sta spesa.
0: Perché poi devi stipare tutto. 393-736-6240. Tu di che team sei?

0: Un bonbon, un vecchio, maladie, Peter Pan. Nella Generation Centonella che dice: io devo fare la spesa mensile che comunque pago coi buoni pasto. Maledetta Antonella, maledetta, li voglio anch'io i buoni pasto.
1: Noi no.
0: Ti do due carte dei Pokémon, tu mi dai un buono pasto.
1: Ci sta.
0: Spesa mensile o spesa settimanale?
1: Lui ha pensato non a un mese, ma a più mesi. Infatti, senti.
2: Ciao Emma.
1: Ciao
2: anche a quell'altro.
0: Buongiorno.
2: Allora, io sono uno delle grandi spese. Infatti, l'ultima grossa spesa. Io mi piace fare le spese grosse. L'ultima volta sono andato il mese scorso a Tosano. Ho speso 980 euro. E ovviamente ho comprato tutte cose che non possono scadere, come detersivi.
0: Chiaro.
2: Birra, alcol, tutto quello, biscotti, pasta, tutto quello che non scade nel breve termine.
0: Sì.
2: E ho speso 980 euro, però adesso per un po' di mesi, per 2-3 mesi vado avanti. Dopo è ovvio che frutta e verdura, quella la devi comprare una volta, due, tre alla settimana, lo stesso per carne.
0: Una volta, due, tre a settimana, comunque poi devi stare attento, perché tu hai fatto la spesa per risparmiare, però se poi durante la settimana, quando vai a fare le microspese, spendi più del previsto.
1: Infatti io ho un alleato.
0: Che cos'è?
1: È un'applicazione.
0: Ah beh, allora, come si chiama questa applicazione?
1: Si chiama Too Good To Go, dove i commercianti, che non so, i supermercati, che sia anche un negozio che vende pasta, che vende pasticceria, eccetera, fanno queste box in cui tu vai lì, spendi 5 euro e hai una box a sorpresa, perché non sai che cosa c'è, però sono lì quelli che le cose avanzate della giornata. Non è ricchezza.
0: Eravamo qui a parlare di yacht, delle
1: vero.
0: Tue vacanze a Porto Cervo,
1: ecco.
0: Delle serate con i calciatori nelle discoteche più esclusive di Milano, e poi ti nutri degli scarti dei supermercati.
1: Bellissimo.
0: No, buono, perché l'ho utilizzata anch'io. Però
1: risparmi un botto. Salvi il pianeta dagli sprechi. Pensa ai bambini che non hanno il cibo, quindi pensi anche positivo.
0: E poi con quello che risparmio posso comprarmi un Cartier.

0: Cosa vuoi dire agli ascoltatori che ti mandano tutti questi messaggi d'amore in chat?
1: Di odio? Ah, ok. No, non l'ho capita per tutto quanto questo odio. Sei una persona. Guarda che alla fine
0: è un tema
1: sono i piccoli gesti che aiutano il pianeta.
0: Quello della spesa settimanale barra mensile è un tema che divide. C'è gente che si scanna nelle piazze per questo tema. Ho chiesto all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale dice che la spesa settimanale permette di risparmiare di più. Evita gli sprechi di cibo fresco rispetto a una spesa mensile. Ma in realtà il connubio migliore è spesa mensile per i beni durevoli, spesa settimanale per i prodotti freschi.
1: Insomma, il messaggio di Stefano.
0: Grazie a cazzo, cioè quello che già sapevamo, serviva a chiederlo all'intelligenza artificiale. Fra poco!
1: La sala giochi!
0: No, allora dovete stare con noi!
2: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa, secondo te.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Peter Pan Pink Power.
4: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
0: C'è il notiziario.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio: l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale almeno fino al termine del mondiale 2028. Questa è Breaking News di TGCOM24.
12: Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
15: No, sì! Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: Terza ora della Generation, sempre con Joe ed Emma, ma c'è un'aggiunta.
1: E c'è il computerone!
0: Certo, ciao, certo. Computerone! C'è la sala giochi! E apriamola!
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: Altri due ticket messi in palio oggi, quindi altre due possibilità di rientrare nel sorteggio che si fa lunedì verso quest'ora qui fra i 10 vincitori di settimana, perché i giochi sono 10.
1: Eh sì.
0: Quindi sono 10 anche i ticket assegnati a persone diverse che vincono onore e gloria. Però lunedì fra i 10 vincitori ne sorteggiamo uno.
1: Vincono il gadget di Radio Peter Pan oppure, ah no, anzi, io okay, che oppure
0: insieme
1: una giornata al Sand Beach di Sottomarina con due lettini e un ombrellone.
0: Questo è il premio della settimana, poi variano di settimana in settimana.
1: Yeah.
0: Grande entusiasmo per assegnare il ticket numero
1: 3
0: col gioco.
4: Ogni secondo conta.
1: Bello.
0: Ha a che fare con il tempo tiranno e contare i secondi.
1: Dovete contare i secondi di questa clip audio che vi facciamo ascoltare. Da segnale acustico a segnale acustico.
0: Segnale acustico fa più o meno.
1: Mi raccomando, attenti al mezzo secondo, quindi può essere 10 come 10.5 oppure 11, niente altri numeri.
0: Può essere 10.1, no. 10.2, 10.4, 10.48.
1: Niente.
0: 393-7366-240 con precisione al mezzo secondo. Quanto dura questa clip?
5: Time.

0: secondi.
1: Con precisione a mezzo secondo.
0: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: Esco con gli amici, vado all'Iper. Questa è la giornata. Mi faccio una canna. Ovvero signora Doni. E allora, che cosa facciamo oggi? Cosa c'è nervoso oggi?
3: Questo era viralissimo, era quello del saluto Antonio. Quanto durava sta clip audio? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
4: Attenzione.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Calvin Harris, Jazzy Satisfy, terza ora della Generation, quella della sala giochi per assegnare il ticket numero. Si è giocato a.
0: Ogni secondo conta!
1: Una clip audio da segnale acustico a segnale acustico, dovevi misurare la sua durata con precisione al mezzo secondo. La clip è una storica dell'internet, uno dei primi viralissimi della storia, quello di Saluto Antonio, che raccontava della sua giornata in macchina col papà, età, 13-14 anni, stava andando al centro commerciale
0: a volarsi la canna,
1: però doveva prendere le figurine della Champions, e poi c'era quel Saluto Antonio che l'ha reso un mito, una leggenda, tanto che Hermes
0: infatti
1: scrive
0: Saluto Antonio, lui non gioca, lui preferisce vincere così.
1: Quanto durava?
2: 21 secondi.
1: 21 troppo?
0: No, 18.85.
1: Abbiamo detto precisione al mezzo secondo, no?
3: 18 secondi
1: troppo poco,
4: no. 20 secondi e mezzo
1: troppo,
0: 20 secondi e mezzo.
4: 16 e mezzo
1: troppo poco,
5: 17 secondi
1: troppo poco,
6: 18 secondi e mezzo
1: giusto, l'hai indovinata.
0: Ah,
1: ha vinto?
0: No,
1: è stato lui. Fabrizio Sassuolo dice 15. Beh, poi c'è Marta da Schio che dice secondo me 18 e 73, però era 18 e mezzo, quindi vuoi dirmi che ha vinto quello di prima?
0: No, ho sbagliato.
1: Hai sbagliato, è arrivato tardi.
0: Ho sbagliato perché era tra quelli che dovevo ancora visualizzare. È arrivato adesso per quello.
1: Non è vero, l'avevi segnato te come da leggere.
0: Sì.
1: Chi ha vinto il ticket quindi dicendo 18 Vabbè. Secondi e mezzo? È tutto truccato qua, mi sembra.
0: No, non è vero. Davide di Scandia.
1: Truccatissima, Emma Rossato. Davide, io comunque il ticket te lo do, you win.

0: Sinclair, Kaisa, I Can Wait su Peter Pan. È la prima volta che mi capita in tanti anni di dare ragione agli ascoltatori. Secondo me qui c'è qualcosa che non va.
1: No, non
0: mi sembra
1: vero.
0: Che Marossato stia assegnando. Il vincitore, tra l'altro, è delle tue zone. Quindi secondo me il primo ticket ha segnato oggi un po' di truffa, di fognatura.
1: No,
0: cioè,
1: non farmi sentire in colpa.
0: Stai fognando tutto. Radio Peter Pan. Next event. Weekend ricco di eventi, quello di Peter Pan. Vi raccontiamo due appuntamenti sportivi, perché noi parcheggiamo il nostro truck a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, precisamente a Cadiraio, che cercate su Google. Cadiraio con la I lunga, quella della Juventus.
1: Della
0: Raio. È un posto magico, in mezzo alle vigne. E ci sono due appuntamenti sportivi. Uno è venerdì sera, la quarta edizione della 78 Rose Run, appunto a San Polo di Piave, a Cadiraio, dalle 19.30 la partenza della corsa. In console Marco Baxo, appunto, sul track. Le iscrizioni per la corsa sono aperte sul sito la 78, scritto in cifre, roserun.com.
1: Mentre sabato 27 e domenica 28 vi aspettiamo per due giorni con noi di Radio Peter Pan a Cariade, Field e Gravel, a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
0: Sempre là.
1: Sempre lì.

0: ti vedo, non far mica la furbetta, dice così Albi remixando i Jetty Ranks. I see you. Ti controllo, ti tengo d'occhio, che già mi hai truccato il primo gioco di oggi della sala giochi. Poi un ascoltatore ha detto: guarda che se oggi gli elettori tese rifacessero la terra dei cacchi, altro che il visagista delle dive è truccatissimo, la sala giochi della Generation è truccatissima. C'ha ragione.
1: Mamma
0: c'ha ragione.
1: Mia.
0: E lei ha anche osato alzare il ditino e dire: ma com'è che vi piacevano tanto queste cose degli elettori tese?
1: Ma dai, non sono. Ma è una comodità di una volta proprio.
0: Hai sbagliato il tempo verbale. Com'è che ti piacciono ancora così tanto, tanto che andrò a vederli ancora per l'ennesima volta quest'estate?
1: Mamma mia.
0: Numero uno. Un livello di comicità.
1: Di una volta.
0: Un livello
1: proprio
0: di stesura musicale, composizione e anche di proprio tecnica dal vivo. Gente che suona veramente, non le cacate che ascolti te.
1: No. Ma non è vero.
0: Tra poco torniamo. Picchiattino finale della Generation. C'è un grande esperto della musica, Andrea De Luca.
1: Sì, con i tre dischi degli anni 2000 e 2000 Heroes e poi il secondo.

0: Sport.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: colisa, colisa, este cuerpo y que delicia.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Radio Peter Pan è anche in video.
14: Un solo clic
9: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al primo luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Viaggione musicale anche oggi, quello di Andrea De Luca, ci ha portati al 2012 con Kesha da Young.
3: Al 2002 con DJ Ross Emotion.
2: A chiudere dal 2007 Timbaland, Keri Hilson, The Way I Are.
4: Thank you,
2: super Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, quello che ci permette di truccare anche il secondo gioco.
3: No, non è vero. Non
2: ma
3: è
2: soprattutto
3: vero.
2: Di scoprire i problemi legati alla stagionalità del dome.
3: Senti!
5: Ciao Gio, grande Gio!
2: Ciao da me!
5: Senti allora, intanto è morte di tachipirinoso.
2: Addirittura!
5: Oggi. Poi, hai notato che le giornate si stanno accorciando e le ore di sole sono sempre meno da adesso.
2: Esagerato.
5: Comunque, niente, l'estate è anche finita, Gio. Dobbiamo pensare alla nuova edizione dell'anno 26-27.
2: Che birra.
5: Pensiamo e facciamo tante mille nuove cose.
2: È estate da due giorni.
3: Tanto.
2: È da due giorni che le giornate iniziano ad accorciarsi, però la differenza è veramente minima.
3: Ma io devo ancora andare in vacanza.
2: Ma non si vede.
4: No.
2: Ah, vai pure in vacanza.
3: Io vado in vacanza.
2: Stremata da queste fatiche quotidiane, tipo spiegare i giochi della sala giochi. Ne devi spiegare uno fra un secondo. A che giochiamo, computerone?
1: Sì o no?
2: Il gioco si chiama sì o no, assegna il ticket numero.
3: Numero 4.
2: E funziona, attenti che la spiegazione è semplice, funziona così.
3: Il computerone in questi giorni ha pensato a un personaggio famoso. Joe gli farà delle domande e lui risponderà solamente con un sì oppure un no.
4: No.
3: Dovete indovinare.
2: Cosa?
3: Di chi si tratta.
2: Ma dicendo che caratteristiche, cosa bisogna dire?
3: Dire nome e cognome.
2: Nome e cognome, cioè tutte e due le cose. 393-736-6240. Nome e cognome di questo personaggio.
6: Facciamo che mi dici
1: sì o no.
6: E io indovino.
1: Sì o no.
6: Vai. Computerone, ma è vivo?
1: Sì.
6: Ormai te lo chiedo. È donna?
1: No.
6: È italiano?
1: No.
6: È europeo?
1: Sì.
6: Ha più di 30 anni?
1: No.
6: Più di 20?
1: Sì.
6: Ha a che fare con la musica?
1: No.
6: Con il cinema?
1: No.
6: Con lo sport?
1: Sì.
6: Vabbè, tipo moto?
1: No.
6: No. Formula 1?
1: No.
6: No. Sarà mica un calciatore?
1: Sì.
6: Forte?
1: Sì.
6: Attaccante?
1: Sì.
6: Visto che non è italiano e lo hai scelto, sarà uno che sta giocando i mondiali?
1: Sì.
6: Bene, uno che guadagna molti soldi?
1: Sì.
6: E non ha mai vinto una Champions League?
1: No.
6: Però un mondiale di calcio sì.
1: Sì, sì.
6: Allora lo so!
2: Ricchissimo, attaccante, forte, fra i 20 e i 30 anni, non ha mai vinto la Champions, ma il mondiale sì, chi è?
0: Radio

0: disco di Ray, si chiama Where is my husband. State ascoltando Radio Peter Pan. Si è giocato per assegnare un altro ticket,
1: il numero 4
0: di questa settimana, con un gioco, cioè da indovinare un personaggio.
1: Sì.
0: Il gioco si chiama sì o no, funziona un po' come l'indovina chi. Il computerone pensa a un personaggio, io gli faccio delle domande, lui risponde sì o no. Da quello che gli ho chiesto, attenta, perché abbiamo capito che è europeo.
1: Sì.
0: Innanzitutto non è italiano, ma è europeo. Ha fra i 20 e i 30 anni, è uno sportivo, in particolare un calciatore che guadagna un sacco di soldi, indicativamente sui 30 milioni lordi all'anno. Guadagna più di lui solo Haaland.
1: Ok.
0: Attaccante.
1: Sì.
0: Fa tanti gol. Ha vinto un mondiale di calcio.
1: Ma non?
0: Non la Champions League. Il mondiale l'ha vinto nel lontano 2018.
1: Ok.
0: Chi era?
2: Mali Amela.
0: Non so chi sei, Amela. Non
1: Sinner.
0: Lo so. Sinner non era. Forse Lamine Yamal voleva dire.
1: Forse non lo so. Può
0: poi
1: essere.
2: Lautaro Martinez.
0: È Lautaro. Cioè ci sarebbe anche, perché anche lui è fra i 20 e i 30 anni. Non ha vinto la Champions, ma ha vinto un mondiale. È attaccante. Guadagna tanto. Non così tanto,
1: no,
0: come questo che è.
1: È d'Italia anche comunque.
0: Però non è europeo, no. È argentino.
2: Lamine Yamal.
0: No, non è.
1: Lamine Yamal.
0: Non è lui.
1: No.
3: Per me la parola misteriosa è acqua.
0: È acqua, signora.
3: Ciao, sono Lidia.
0: Ma Lidia stava giocando al gioco di Bella e Monella. No. Ho chiamato Damiano, che è di là in onda, e mi avrebbe anche fatto vincere.
1: Ah, ecco, era la soluzione.
0: Perché sono stato il primo a rispondere grazie al messaggio di
1: Brava
0: Ormella.
1: Lidia, però.
0: Lidia.
2: Jacopo?
0: Che cazzo è Jacopo? Scusa, è un calciatore forte. Jacopo non lo conosco. In realtà, dai, l'avete capito, ormai è francese.
1: È il fidanzato di Essere Esposito.
0: Chi è?
1: No, non può dirmi chi è Essere Esposito.
0: C'ha la faccia da tartaruga ninja, lui è
1: Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé, che ha segnato due gol, credo, stanotte.
1: Sì, doppietta ha fatto lui, Messi e anche Allan.
0: Il più veloce a rispondere vince il ticket numero 4, lui è
1: Samuel Lung.
0: Bravo, Lunga attesa, Samuel, you win!

0: Disco dei Bowser, si chiama Magnetic, conosciuto anche come Seiba Yeye. Chiude la puntata del Mortedì della Generation. Devo ringraziare ufficialmente e pubblicamente la signora Lidia che mi ha permesso di vincere al gioco di Belle Monella. Ha individuato la parola acqua, era quella corretta.
1: Era quella che mancava, ok.
0: Ho chiamato, tra l'altro, io ho chiamato l'interno dello studio di Belle Monella, che è due studi più in qua rispetto al nostro. C'è lo studio di Peter Pan, poi c'è quello di Sorriso, poi c'è quello di Belle Monella, in fondo c'è quello di Birichina. Ok, ho chiamato l'interno di Belle Monella e Damiano era convinto che io fossi un ascoltatore, voleva sapere il mio nome per mettermi in onda. Ho vinto una coppia di biglietti per andare all'acquestate.
1: Che bello!
0: Quindi ringrazio la signora Lidia che mi ha smicciato la risposta corretta.
1: Vai con Lidia.
0: Col cacchio che ci vado con la badante all'acquestate.
1: Vabbè, dai, ci sta.
0: Emma!
1: Giù!
0: Niente!
1: Niente, domani!
0: Dire che è stato bello, come sempre, dire poco, è riduttivo.
1: Che falso.
0: Ci siamo divertiti tantissimo. Speriamo di divertirci in maniera altrettanto gratificante anche domani.
1: Questa sera dimmi a pranzo che cosa hai mangiato, se hai mangiato il cetriolo.
0: Ma secondo te?
1: Io sì.
0: Secondo te? Ci sentiamo domani dalle 10, fra poco c'è
1: Peter Panna Manetta
0: con Fede Alice. Ciao.

0: Jackpot.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: E chissà, anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: On Radio Peter Pan.
5: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
6: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 13 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Cerchi una bella notizia?
15: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
14: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
15: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
14: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
15: Approfittane! Ali migliora la vita.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
20: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ne prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: che colore, scusa, che mi pare di non aver capito bene?
1: Arancio.
0: Black and Yellow, Wiz Khalifa in apertura di prima ora, ben ritrovati, salutiamo i Gemmos che se ne vanno, tocca a quelli di Peter Pan a manetta.

0: fino alle 15, Fede Alice, formazione ufficiale fino a venerdì, poi da lunedì non so se l'hai saputo.
1: No, non l'ho saputo.
0: Purtroppo.
1: No, raga, basta, basta, cambi palinsesto. Sono piena,
0: no,
1: piena.
0: Ma è perché mi licenziano.
1: Ah, vabbè, allora va bene, allora va molto bene. Bentornati a tutti voi, appunto, fino alle 15 Peter Panamanetta, come sempre, ricorrenze certificate, forse accade oggi è martedì, hashtag parole intraducibili, ci saranno con noi anche quelli.

0: mondiali, 18 gol.
1: Allora, non spoilerare troppo, anche perché oggi il Messico sarà un po' il leitmotiv di questa puntata. Prima, come da tradizione, nuovo disco molto figo. Occhio, perché questo sarà un tormentone di quest'estate.
2: Attenzione! No.

0: licenziano. Troppo tardi, è sempre troppo tardi.
1: Niente, tu c'hai sempre il tuo detrattore preferito.
2: Il mio hater.
1: Il tuo hater.
2: Qualcuno già mi ha sgamato, dice: Fede, ma ti licenziano. In realtà sei tu che ti fai licenziare semplicemente perché devi fare i lavori a black. Così ti guadagni qualche soldo con i lavori di giardinaggio.
1: Parlavamo di Leo Messi, mondiali, record. Sì. So che hai scovato, insomma, per la buona anima di Shakira, se la metterà via, non è più il suo il tormentone, no, del mondiale, ma è uscito quello parallelo, alternativo, che sta venendo.

0: senti che cazzo.
1: Ti giuro, poche cose. Guarda, ti giuro, poche cose mi hanno dato più fastidio di questo audio. Cioè, è tremendo.
0: Quasi preferisci la mia voce.
1: Sì, devo, se devo scegliere, quasi quasi sì. Bello.
0: Ma non l'ho scelto io questo audio, me l'ha proposto la regia.
1: Ah, regia, sì. Fatevi i cazzi vostri.

0: ricorderà molto bene Shakira, che nel 2010 cantava il Waka Waka nel Mondiale del Sudafrica. L'accessorio più venduto e super discusso di quell'edizione furono le vuvuzela.
1: Mamma mia!
0: Altro rumore però particolarmente fastidioso.
1: Te la faccio, sei pronta?
0: No. Madonna, ma tu sei uguale, ma sei rumorista nato. Sai invece qual è l'accessorio più usato in questo mondiale in Messico 2026? Allora, l'accessorio più usato sono i dead hat, ovvero i cappellini con visiera.
1: No,
0: la classica sciarpa, poi con la stampa della FIFA ufficiale Messico 2026. Ma il cappellino, a quanto pare, al momento è l'accessorio più venduto in tutto il mondiale messicano.
1: È un cappellino tipo quello dove metti le bibite, che c'è la cannuccia.
0: No,
1: normale.
0: Cappellino con la visiera normale, ovviamente brandizzato mondiali.
1: Però è brutta sta cosa, perché così non ti posso fare il rumore
0: del cappellino.
1: Ti faccio la continuo a farti la vuvuzela.
0: Hai finito?
1: Posso andare avanti?
0: Avevo detto che il suono più fastidioso era

0: In famiglia, sì, c'è Salito Sanchez che mi accompagna nel flow latino ogni weekend qui su Radio Peter Pan alle 17, più le varie repliche, e gli stacchetti, jingle, tutto il resto ce li ha fatti direttamente la sua sorellina Mariana Sanchez, ma non per risparmiare, ma perché la sua voce suona davvero cool. Il Miami che la mia crew lo trovate dal vivo, la prossima data è il 4 luglio al Mirage a Palermo, prendete un aereo, venite lì.
1: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
2: Seguici su Miami.

quello pa' tra. Pa' tra.

0: L'originale flow latino del Miami, un viaggio intorno al mondo, in pillole in questo caso all'interno di Peter Pan a manetta, per il prossimo show del Miami dal vivo, 4 luglio, Mirage, Bagheria, Palermo. Ciao!
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
3: Hai capito quelli del Miami, baby?
4: Oh, ci hanno beccato, eh.
3: Davvero?
4: Senti?
5: Ai. Non che avete c'è? Annunciato Miami.
3: È vero, tutto
5: baby.
3: Vero. E infatti oggi cambio di programma, li abbiamo disannunciati.
4: Noi siamo un po' così, siamo pacchetti.

Evato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara.
5: Sostituisce. Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.

0: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Peter Pan Pink Power.
1: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
0: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone. Ingresso libero.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: carta e penna quelle lettere che non saranno mai arrivate a destinazione.
1: Io
0: che bello.
1: Io c'avevo 2 anni.
0: Vabbè.
2: Era il 1997, io c'avevo ancora i capelli, però vedi, pensa vedi. Che bello, che tempi d'oro.
0: Tra l'altro io quelle lettere le scrivevo a mano, avrei potuto scriverle anche con la macchina da scrivere.
2: Proprio perché si aprono adesso le ricorrenze certificate, facciamo un salto nel 1868, quindi qualche giorno fa.
0: Io non ero nata.
2: Non eri nata?
0: Non ero nata.
2: Eppure a dire dal colorito, fu brevettata la prima macchina da scrivere di successo.
0: Esatto, che andò a braccetto di fatto con il giornalismo, perché macchina da scrivere voleva dire redazione, giornale. E infatti fu proprio il direttore di un giornale di Milwaukee, nel Wisconsin, tale Christopher Latham Sholes, a perfezionarla e a farne un grande prodotto di successo commerciale.
2: Oh, eppure a sentire il cognome di sto tizio avrei detto che si fosse tipo inventato lo shampoo.
0: Invece
2: Latham Sholes.
0: Una cosa che mi faceva impazzire quando la macchina da scrivere poi si è evoluta, è diventata anche elettronica, era il rumore delle dita sui tasti.
2: Aspetta, ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: Ce
0: l'ho. Ragazzi, è uno dei rumori più belli del mondo, tranne quando lo fa Fede.

0: Roots, Better Times. Erano forse tempi migliori quando nel 1960 fu messo in commercio un prodotto che è altamente usato?
1: Sì, perché parliamo delle ricorrenze certificate, parliamo della pillola anticoncezionale, ovvero, proprio l'hai detto tu, 23 giugno 1960, la pillola venne messa in commercio ufficialmente.
0: 66 anni fa, era proprio all'inizio dell'estate del 60, le donne americane poterono acquistare per la prima volta questo nuovo farmaco anticoncezionale. Tra l'altro aveva un nome specifico, Enovid. Nel frattempo ne sono nate una marca, una dietro l'altra, ci si perde tra le varie marche. La scoperta risaliva 2 anni prima grazie a studi effettuati da 3 medici, Garcia, Rock e Pincus, che sono passati poi alla storia proprio per aver effettuato le prime ricerche, grazie al, in realtà, il precursore, un ginecologo austriaco.
1: Aberlent, così si chiamava. No, è bello pensare quanto per noi questa cosa in realtà è una cosa semplicissima di utilizzo comune, 66 anni fa, che non sono neanche troppi se vai a vedere.
0: È vero.
1: Non c'era e fu, penso, una scoperta molto importante, una cosa di quelle che hanno un po' cambiato la vita delle donne.
0: Assolutamente sì. L'anno dopo, quindi un anno dopo, questa scoperta arrivò in Europa con nome e composizione chimica naturalmente differenti. La pillola anticoncezionale, tra l'altro, oggi non è usata solo in via anticoncezionale,
1: no,
0: appunto, ma anche tanti altri trattamenti terapeutici. Quindi in realtà è stato un farmaco molto importante per le donne, quindi oggi lo volevamo ricordare nelle ricorrenze certificate.
1: 66 anni fa, hai capito? Quanti anni c'avevi?
0: Ma smettila!
2: Radio Peter

0: Esatto, ha provato non solo le ricorrenze che abbiamo ricordato, quello della macchina da scrivere e della pillola anticoncezionale, ma anche che a quest'ora arrivano quelli del 2000 Heroes con
1: Thomas Menegazzi o Andrea De Luca. Chi c'è oggi?
0: Oggi c'è il Menegazzi nazionale.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito il Thomas Menegazzi?
3: È bravo, Thomas Menegazzi. Pure De Luca è bravo, però oggi non si è presentato. Chissà che fine ha fatto, avrà fatto un weekend un po' lungo.
2: Assente ingiustificato. Qui segniamo, mettiamo la nota, detraiamo dallo stipendio.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertiolo in console i 150 bpm di DJ Maxwell. L'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. A Bertiolo, Udine.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: caldo Alice.
1: 30 gradi?
2: Mamma mia, veramente.
1: Ma forse, forse anche qualcosa in più.
2: Forse.
1: Forse.
2: Forse. Ai ai ai.
1: Forse accade oggi la rubrica non certificata di Radio Peter Pan, quindi prendete tutto con le pinze.
2: Allora, io gradirei, regia, una base nuova, per favore.
1: Vai.
2: Sei pronta?
1: Sì. Ah, posso dire?
2: Ridillo, dai.
1: Senti che pace. Guarda che a quest'ora non si respira questa pace.
2: Un po' di meditazione.
1: Facciamo anche un po' di...
2: No, stai zitto.
1: ASMR.
2: Non ci rovinare la giornata. Oggi, lo facciamo con questa basina carina, è la giornata del lasciare andare.
1: Io ti vorrei lasciare andare. Vattene.
2: No,
1: lasciami andare.
2: Vieni qua. Vieni qua, cucona.
1: Si celebra ogni il 23 giugno, quindi stasera a casa non guardate la TV.
2: No.
1: Lasciate andare. Sul letto, lasciate andare le braccia, le gambe,
2: no,
1: la testa.
2: No, non era quello.
1: Ma non era quello.
2: È una giornata in cui devi liberarti dei fardelli del passato, delle emozioni negative.
1: Sì.
2: Devi incoraggiarti da solo a liberarti dai rimpianti e dalle ferite persistenti.
1: Sì.
2: Ti devi favorire una mentalità più sana.
1: Mm, mi sono già rotta le balle.
2: Alice, carpe diem. Togli l'attimo.
1: Guarda, è tutto troppo yoga per me, troppo.
3: Peter Pan.

0: suono dell'estate, non tanto quello della musica rilassante di prima. Bello, eh?
1: Sì, però
0: bello,
1: c'ho un problema.
0: Ma... Uno. Quale dei tanti? Ti è venuto sonno?
1: Un pochino sì.
0: Ma questo è l'orario che chiama l'abbiocco, ma ci pensiamo noi con un altro forse accade oggi che si tinge di
1: rosa. Facciamo pari dispari, dispari, buttiamo le giù, vinto
0: dispari.
1: Tu. No,
0: vai,
1: leggo io, dai. C'ho sonno. Oggi è il National Pink Day. La giornata del rosa.
0: Tra l'altro è anche la giornata del Pink Flamingo Day, ovvero la giornata del fenicottero rosa. Sarà una coincidenza?
1: Penso di sì. Ma è Rocky, la giornata di Rocky Festaiolo che fa i Pink Power.
0: Esatto, proprio la sua. Rosa che è un colore molto sottovalutato, tra l'altro.
1: Perché è sottovalutato, dici?
0: Perché a parte che si associa sempre a un genere sessuale, quindi quello femminile.
1: Cosa più sbagliata della storia, assolutamente.
0: Tanto che io amo da morire le t-shirt rosa addosso agli uomini.
1: Bello, pensa.
0: Per me fa proprio, poi d'estate è il colore figo.
1: Ti dico una cosa, vabbè, che tu hai anche visto, però così l'approfittiamo e sì, lo raccontiamo ai nostri amici. Io mi sono sposato in rosa. Il mio abito.
0: È vero.
1: Veramente, il mio abito era rosa, sartoriale, fatto però bello. Bello rosa, scarpa bordeaux, che cazzo ridi.
0: No, ve lo giuro, quando me l'ha raccontato non ci credevo.
1: Le viste le foto?
0: Pensavo fosse una super cazzola.
1: Com'era però?
0: Tremendo, ragazzi, non sposatevi in rosa, né uomini né donne.
1: Allora adesso metti il disco e io ti picchio.
0: Era brutto, vai. Possiamo metterlo sui social così potete commentare quanto era brutto l'abito da sposo in rosa di Fede.
1: Non credo sia il caso di mettere le foto del mio matrimonio che è finito.
0: Mettiamo la foto.

0: crearne una parallela del non sposarsi mai con l'abito da sposa e da sposo in rosa, anche perché i nostri ascoltatori hanno capito una cosa molto chiara.
1: Il messaggio di Luca dice: non vi sposate in rosa anche perché il matrimonio dura poco. Pensavo fosse mio fratello che si chiama Luca e mi stesse coglionando, invece è un ascoltatore.
0: Ormai è diventato un supporto nazionale.
2: L'abito da sposa rosa, infatti hai visto com'è andata a finire poi.
1: Ho capito, però scusate.
0: No, ma non da sposa, cioè non era lei. Da sposo, era lui che si è fatto l'abito. Che cos'era? Il completo, giacca. Anche la camicia era rosa.
1: No, no, camicia bianca. Scarpa bordeaux scura. Alice, allora non voglio fare la marchetta.
0: Io la prima volta che ti ho conosciuto, cosa ti ho detto? Per Natale so cosa regalarti: una seduta di armocromia per capire quali sono i colori che ti stanno bene e quali no. Minchia. Dovevamo farlo prima del matrimonio.
1: Allora, invece di prendere in giro me col vestito rosa del matrimonio, prendiamo in giro lo zio di Hermes, perché dice che lo zio si è presentato un anno a un matrimonio, ovviamente da invitato, con un maglione a rombi rosa.
0: No, cioè, ecco, brutto. Allora, maglione a rombi rosa, mai nella vita.
1: Aspetta, maglione proprio un matrimonio. Un cazzo fai? Come fai a andare a maglione?
0: Se era dicembre, è maglione.

0: porta veramente sfiga?
1: Solo se si sposa lui, abbiamo capito.
0: Ah già, perché lei ci dà la testimonianza con tanto di prova fotografica. Aveva un vestito da sposa rosa, molto tenue.
1: Linda.
0: Dopo 20 anni devo dirvi che ancora va molto bene.
1: Ma non era rosa, era bianco, l'ha lavato il giorno prima con una maglia rossa, si è scordata di mettere la chiappa colore, è diventato rosa.
0: È diventato così, bello.
2: Su Peter Pan a manetta. Remaster the Trucks. Remaster the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vip.
1: Acci minchia che Remastered con Calvin Harris. Quelli di Remastered tornano venerdì a partire dalle 21 e domani sempre a quest'ora con il pezzo per voi dedicato, mi raccomando, da non perdere.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti pasti e scopo.
0: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
0: Per il trattore solo su Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Feel the Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Feel the Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com. Peter Pan Pink Power.
0: In Capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: pezzo preferito di Fede, che è un po' giù di tono, ma con questo pezzo si è svegliato subito.
1: Sì, ma mo c'ho il fiatone però.
0: Ecco, non ci voleva.
1: Posso andare via?
0: No, devi rimanere qui, anche perché adesso, l'abbiamo detto, live motivo di questa puntata era un paese specifico. Ti ricordi quale?
1: Messico.
0: E bravo, si vola in Messico in onore anche di questi mondiali speciali, non tanto per noi quanto per gli altri. È un'espressione, è un'espressione messicana molto usato. Non so se tu magari l'hai sentita quando ci hai viaggiato.
1: Prova.
0: Ti hanno mai detto di fare Ponte della Puebla? Dai, fai Ponte della Puebla.
1: Aspetta, mi sdraio a terra e faccio il ponte con... Ti ricordi quando abbiamo fatto la mossa?
0: No, non facciamolo mai più, no, perché ho anche mal di schiena. No, in realtà un gergo messicano significa fare il ponte della Puebla, cioè offri da bere, paga la tua parte, condividi qualcosa. Se dovessimo proprio tradurlo in italiano, è dai, non fare il tirchio, caccia fuori i soldi.
1: Paga da bere.
0: Esatto, che diventa?
1: Che diventa?
0: Ponte della Puebla. È il ponte della Puebla.
1: Sì, ma non dire di Alice Ponte della Puebla.
0: Ti piacerebbe. È un'espressione molto carina, perché poi si usa questo ponte della Puebla e vuoi saper troppo. Cioè adesso non è che posso dirti tutto io.
1: Scusa.
0: Qualcosa lo farai pure tu.
1: Ma neanche gli abbonati dei remix.
0: Abbonati premium? No, tra poco lo diciamo per tutti. Radio Peter.

0: della Puebla caccia fuori il, no, il dinero.
1: No, no, io non posso.
0: Paga da bere, insomma, fai qualcosa. Allora, perché in, nello spagnolo parlato in Messico si usa questa espressione che è molto comune? Per ben due cose, due elementi culturali locali. Primo, una maglia da calcio.
1: La maglia da calcio.
0: Esatto, okay. L'espressione si ispira alla divisa del Club Puebla, una squadra di calcio della prima divisione messicana, la cui maglia è caratterizzata da una vistosa striscia diagonale che attraversa il petto.
1: Che poi i messicani di strisce,
0: ma smettila. E infatti quando lo dice Ponte della Puebla si fanno proprio il gesto della riga della striscia diagonale sul petto.
1: Posso associarla quando paghi con la carta, no? Che tipo fai la strisciata, potrebbe essere forse troppo moderna come cosa.
0: In realtà no,
1: credo.
0: Questo gesto mi va proprio l'atto di tagliare, di dividere qualcosa, quindi condividere qualcosa.
1: Ah, okay.
0: Pago la mia metà, tu paghi la tua.
1: Mi piace, già Vito. Così mi piace di più, mi piace. Vuoi fare il Ponte della Puebla con me, Alice?
0: Cosa vuoi condividere?
1: Non te lo posso dire.
0: No, non dire così. Peter Pan.

0: fondo, mi piaci così come sei, just the way you are, Milky, in quasi chiusura di programma, però a quest'ora lo sappiamo, vi ricordiamo tutti gli appuntamenti firmati Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Partendo da una 2 giorni incredibile, in capannina le va a Montecchio Precalcino, saremo quindi in provincia di Vicenza. Una doppietta, venerdì 26, boombox dalle 22 in console, il groove, il mood di Andrea Martini con Muva MC. Sabato 27 invece l'energia tutta rosa di Peter Pan con il Pink Power dalle 22 sempre in console, Staffi De Cicco e Francesca
2: Sabato
0: Boys.
2: Sabato 27 giugno invece, scusa ti ho parlato sopra, ma ci sento poco, c'è il super impatto
0: al Palio di Trevignano.
2: Treviso, dalle 22 Sister Gloria, Marco Paxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo, special guest i DJ From Mars e Francesca Brambilla.
0: Grande festa sempre questo sabato 27 giugno anche alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo Udin con un Peter Pan Impatto speciale dalle 22 DJ Maxwell e Andrea Ferrara.
2: Domenica invece ci sarà un Peter Pan Hangover allo Spililand Spilimbergo Pordenone dalle 21.30, Thomas Menegazzi, Edo, Fedro e tutti i nostri performer per Una Notte da Leoni. In questo caso però lo special guest è super, c'è Ludwig.
0: Ingresso gratuito e vi ricordo che Radio Peter Pan è media partner di tutta la manifestazione, di tutto lo Spililand Summer Festival. Controllate sul programma e cercate i biglietti su Ticket One o su spililand.com. Ci saranno i 3 ragazzi morti a ingresso libero, gli anni 80 e il venerdì, il sabato.
2: Concerto del Comi.
0: Di cui vi abbiamo anche regalato tantissimi biglietti. Ci sono tantissimi altri eventi in programma per questo weekend ricchissimo. Dove possono cercare?
2: Sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Radio

0: non sento. È la tua canzone perfetta di questo periodo. Non sento. E invece ci sentirete anche domani a partire dalle 13 fino alle 15, perché torneremo, e come torneremo, con Peter Pan a manetta.
1: Ti sei dimenticata di dire una cosa: io torno stasera dalle 19:30 alle 21 con Phil Vibe.
0: Quindi cambiate radio, a domani!

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design, non solo per la casa ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Ha, addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
9: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 15 on point.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Fun, forever fun, forever young.
4: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

Noce Samba, che significa uomo smettila di parlare e riempi la notte di samba. La notte non lo so, però il pomeriggio cercheremo tutti assieme, ok? Siete pronti? Siete pronte? Sigla!

provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Per fare un'antica citazione a Joe, tutto bene, tutto a posto? In questo martedì soleggiato, questa notte ho avuto molta paura, devo dirvi la verità, perché si è alzato un vento qui, raga, che pensavo che mi facesse volare la casa, poi mi sono risvegliato con il bel tempo. Insomma, ieri si è parlato di...

0: ieri si è parlato di amare e tradire qui su Radio Peter Pan, ci sono ancora molti e molti discorsi in sospeso. 393 7366 240, se vuoi aggiungere qualcosa alla puntata di ieri. Nel frattempo un nuovo disco molto figo,
1: attenzione,

egregia David Guetta con Sad Girls, altra canzone che parla di una rottura. Ieri ne abbiamo parlato a lungo, oggi sapete che è martedì, quindi ci sarà tanta musica, soprattutto per quanto riguarda l'appuntamento dalle 16 alle 16.30 in cui faremo Essentials. Oggi vi svelo già che avrà a che fare con l'argomento di ieri, ovvero...

0: Beh, avete un sacco di storie, un sacco di storie sull'argomento e noi ogni tot ci ritorniamo su. Ci ritorniamo su, abbiamo innanzitutto delle richieste.
1: Bro, toccano l'interno.
0: Come? Come? Io gli ho chiesto di farlo meglio, di farlo più convinto, perché se ti devo far entrare nella casa, tu mi devi specificare il motivo per cui io ti devo far entrare nella casa. E poi...
2: Ma nostro amico Oppotpacco, Oppotpacco c'è oggi?
0: Ma sai che non lo so. Attenzione, l'hai nominato e si è palesato. Io faccio così, lo voglio mettere proprio senza ascoltarlo, ok? Ci fidiamo di lui.
3: Oppotpacco, Oppotpacco, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mago, buongiorno a tutti, radiscotatori, mamma mia. Mago.
0: Che succede?
3: Poche parole bisogna dire oggi, sì. Bisogna stare calmi, non sprecare fiato. Perché? Ho un caldo, che dico, tropicale, tropicale, Mago. Mago, Mago, Mago.
0: Sì.
3: Oggi parole zero. Solo musica rinfrescante, per favore, Mago, perché sennò comincio a tirare il fiato, Mago. Per favore, rinfreschi tu, Mago.
0: Va bene. Lo vuoi un disco fresco? Un disco, secondo me, che non conosci, estivo e nuovo? Nuova collaborazione di Chaka Khan assieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul. Questa è la Boombox Track di oggi.

0: Shawan.
1: It's boogies in my soul. It's boogies in my soul.
2: E quando il boogie ce l'abbiamo nell'anima, non possiamo fare altro che suonarlo.
3: Boombox Trucks. Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
2: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Vi ricordo anche che venerdì 26, a.k.a. questo venerdì, ci saremo io e lui dalle 22 qui con Boombox alla Capannina Leva Montecchio Precalcino Vicenza, per cui venite a trovarci. Mi raccomando, adesso non disturbate Andrea Martini, perché se andate lì lui vi risponde:
4: non

0: have you been? Dove sei stata, Rihanna? Dove sei stata tutto questo tempo? È un tot di anni che se lo chiedono in realtà i fans di Rihanna, perché sembra aver accantonato, diciamo, la musica, anche perché forse si è presa qualche, come si suol dire da noi, stomacata, cioè qualche brutta esperienza nel tempo.
1: Il malleo se ne andò, sì, e nel culo l'ho pigliato.
0: No, perché? Cosa succede?
1: Il malleo se ne scassò e non riesco più a camminare.
0: Ah, il malleolo se n'è andato. Beh, oggi siamo in parodia o lamentela verso le canzoni.
2: Oh, muva, sì, ma andiamo avanti tanto
0: con la testa.
2: Che l'ascoltiamo 27 volte in una giornata.
0: Vabbè, allora ragazzi, scusate, i tormentoni sono tormentoni, però all'interno di questo programma ogni tanto, con le giuste misure, si scopre anche musica nuova, no? Cioè l'intento di questa nuova avventura, di questa nuova proposta che mi hanno fatto da ottobre, era quella di condurre un programma musicale, parlare della musica, fare ascoltare della musica nuova, no? Allora, noi stiamo ricercando delle vibes in queste

0: senso, hai capito male, non devi scoprire nuova musica, devi scopare con nuova musica.
1: Non lo so, a me sembra lei il direttore Marco Caxo, devo dire, non mi sembra molto la voce di Baxo, però chi ti dice che non lo faccia già? Chi ti dice che non lo faccia già? In radio la propongo, appunto. A fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
14: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
20: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Hola, amanti della musica!
23: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Bentornate e bentornati all'interno di Muva nella casa. Anche questa è una canzone che parla di storie d'amore travagliate. Quasi tutte le canzoni, poi andando a leggere il significato, parlano di questo argomento. Ma oggi voi ce l'avete contro la playlist di Radio Peter Pan. Il reggaeton è il gambaletto della musica, una bassa bandiera senza precedenti. Però devi sfruttarlo, perché in realtà al femminile molto spesso funziona, devo dirti.
1: Oh, buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Dico,
0: ciao,
1: mi sono appena collegato. Ho perso qualcosa di importante?
0: Lo
1: spogliatoio è già cominciato?
0: Lo spogliatoio è quello che ha definito lui come angolo sessuale di Muva nella casa. Allora, visto che oggi siete into the parodie eccetera eccetera, e c'è ancora la diatriba di culo con cacca, che Radio 105 l'ha scoperta dopo anni che la proponevamo, secondo me anche con lo zampino di Linda Panima cercherò adesso di indagare. Le ho scritto un messaggio dicendomi: Linda, sei stata tu a fare ascoltare culo con cacca.

0: oggi c'è parecchia confusione, dicevamo, con appunto il palinsesto di Radio Peter Pan.
1: Ciao Muva, ma allora io ho sempre sbagliato che la chiamavo Kesha. No. Adesso si dice Kaisa.
0: No, adesso, a parte che sono due persone diverse. Allora, Kesha è quella di TikTok, Don't Stop, eccetera, eccetera, che è americana. Kesha è americana, ha fatto tutti quei brani lì, poi ha avuto anche delle brutte vicissitudini riguardante la sua carriera musicale e anche un po' chi la comandava, eh? Non faceva propriamente i suoi interessi, anzi ne abusava. E invece Kaisa, che è quella scritta K-I-E-S-Z-A, Kesa, quella di Hideaway, invece è quella nel singolo assieme a Bob Sinclair, che molti chiamano Chiesa, ma in realtà sarebbe Kaisa, siamo andati alla ricerca. Ma sono quei nomi che sono un po' falsos amigos, come si suol dire. Ce ne sono tanti nel mondo della musica, che pensi si pronuncino in un modo, invece si pronunciano in un altro. Tipo, adesso non me ne vengono in mente in realtà. Aiutami, Joe, tu che sei all'ascolto. Eric Priz, che tutti dicono Eric Prize, Eric Priz è un altro falso amico per quanto riguarda la pronuncia. Ciao Muva, aiuto, 41 gradi in Germania a Weiblingen, come si dice? Mi mandi un audio su come si pronuncia il tuo paese? Weiblingen, metti una canzone fresca per favore da Davide. Allora Davide, io ce l'ho, se vuoi c'ho un rifacimento che fra l'altro anche questo ha a che fare con
2: le corna belle.
0: Esattamente, ci tiriamo avanti questo argomento anche poi con la musica, un rifacimento di Get It On Tonight, la famosa canzone di Montel Jordan. L'hanno ripresa, Silva Bumpa l'ha ripresa e l'ha chiamata On Tonight, dice I got

0: originariamente diceva, sai, una ragazza, ma tu sei troppo bella questa sera, baby. Rimaniamo in tema. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Band.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: grazie mille Andrea De Luca DJ, sai dove ti porto?
1: Viva, si dice Weiblingen.
0: Ah, Weiblingen.
1: Weiblingen.
0: Sì, ok.
1: pronuncia perfetta.
0: Ma quasi, ci siamo arrivati vicini. Saluti a Weiblingen.
2: Davvero molto bene.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Pubblicità. 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16, 16.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, traffico rallentato tra il bivio A1 A14 Bologna-Taranto, provenendo da Milano verso Bologna per materiali dispersi. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra il nodo A4 A8 Milano-Varese e il nodo di Pero per lavori. È tutto.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: un personaggio questo disco famosissimo italo-americano, Bam Brambilla. Bam Brambilla, bam bam. Dedicato a lui, dedicato a lui. Allora, siamo nella mezz'ora che si chiama Essentials. Solitamente salame in pan, salame in pan. Giustamente come ricordano anche in chat al 393-7366-240, solitamente Essentials va a fare un percorso nella discografia di un gruppo o di un artista. Oggi vorrei dedicarla a un tema, ma già ve lo spoilerai, ovvero
1: le corna belle.
0: Esattamente, come dicevano ieri all'interno di un messaggio, le corna belle poi possono aprire una miriade di discussioni, di opinioni, eccetera eccetera. Vi avevo promesso che vi avrei fatto sentire un brano vecchio del 1998, quindi torniamo indietro quasi di 30 anni. Questo brano è un brano molto molto importante per l'R&B. Abbiamo sentito varie campionature anche nel tempo. Visto che si sta parlando delle corna belle, le corna belle ogni tanto arrivano anche dalla possessività, dalla rivalità per una persona, no? E ci sono queste Brandy e Monica che cantano The Boy Is Mine, cioè praticamente il ragazzo è mio. Loro sono all'interno di questo triangolo amoroso e se la litigano, una dice no, il ragazzo è mio, no, il ragazzo è mio. Te la faccio sentire, faceva così. Let go.

sparavano contro "il ragazzo è tuo, no, il ragazzo è tuo". Qui all'interno della canzone di Brandy e Monica invece è contrario, si contendono, c'è della rivalità per questo ragazzo, probabilmente, come scrivono in chat, il ragazzo se le schiacciate tutte e due, sia Brandy sia Monica. In questa rivalità si sa che il terzo gode. Ha detto un'altra canzone, andiamo avanti di 2 anni, che parla di tradimento. Siamo nel 2000 e Shaggy cantava "It Wasn't Me".

anthem dei tradimenti, cioè lui praticò come si svolge la storia di sto brano. C'è sto amico di Shaggy, Rick Rock, il cantante, che si rivolge a lui e dice: la mia ragazza mi ha sgamato, che le ho fatto le corna, come posso fare, Shaggy? E lui dice: l'importante è che tu neghi sempre l'evidenza. Allora, in realtà questa non è una canzone per ispirare la bugia, ma semplicemente ti porta a fare uno storytelling, e alla fine Shaggy dice: vabbè, ascolta, hai fatto la figura dello stupido, se hai negato anche di fronte all'evidenza, quindi è una canzone che appunto ti mette davanti allo specchio del traditore, di quello che dice: no, ma non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io. E in realtà vuole essere un monito per i tradimenti, cioè vuole essere un buon esempio, fondamentalmente. Ecco, adesso ritorniamo indietro di un anno, qui eravamo nel 2000, andiamo al 1999, c'era un gruppo, non so se te lo ricordi, si chiamavano le Destiny's Child. All'interno di questo grande classico del 99, la cantante sospetta che al telefono, cioè che il compagno la stia tradendo, per cui dice: say my name, di il mio nome, sto sospettando delle corna.

0: tu sei Walter White. Hai maledettamente ragione.
1: No, non tratta di quella la canzone delle Destiny's Child, Say My Name. Anzi, cioè, è come se una fidanzata fosse al telefono e dicesse Say My Name, dimmi che mi ami, dillo a voce alta, che così tutti quanti quelli intorno possano sentire, capito? Cioè lei dice: con chi sei ora? Sei con qualcuno di sospetto? Prova a dire il mio nome a voce alta e dimmi che mi ami tanto, cioè come prova, capito, da affrontare. All'interno di questo brano, anche di Say My Name, quello che abbiamo appena sentito, c'è anche una collaborazione di Kobe Bryant. Quello che rappa alla fine è Kobe Bryant. Durata poco la sua passione, o comunque il fatto di mettersi a fare del rap. C'è anche chi dice: Muva, ma in questo Essentials ci sono anche le TLC e Demon con Fuck It? No, abbiamo fatto, ho cercato di rimanere all'interno del mondo R&B, però ho pescato anche un remixino interessante di un'altra canzone che prevede un triangolo amoroso. Si chiama Motto a Flame, Swedish House Mafia and The Weeknd. Questo è il remix degli Adirattic.

0: le canzoni che hanno a che fare con il tradimento. Questa canzone prevede un trio amoroso, ovvero The Weeknd nota una donna, la donna nota The Weeknd e lei è attratta nonostante abbia il ragazzo, cioè quindi lui si trova nella posizione di appunto sedurre una donna già impegnata. E appunto sono discorsi che stanno arrivando già da giorni questi. Lui ha tirato a indovinare collegandosi adesso.
1: Queste canzoni che inventi, ci sono due motivi sicuri. Hai messo le corna a qualcuno o hai preso tu le corna.
0: Allora, messo le corna mai, raga, posso giurarvelo. Per quanto riguarda invece ricevute, non ne ho idea, ma mai sgamate, in realtà mi ha dato proprio l'estro di fare questa puntata, la puntata di ieri, perché mi avete raccontato tante storie al 393-7366-240 su tradimenti, su momenti in cui siete stati indecisi, indecise, eccetera, eccetera, che ho detto, va bene, ci sono molte sfumature che la musica può raccontarci sul tradimento, come questa. A volte sei tu che piaci, a volte sei tu che invece fai un po' la merdaccia, a volte sei tu che cambi idea. Quindi chiudiamo con una canzone tutta italiana, secondo me non ha bisogno di grandi spiegazioni, Fabri Fibra con Il Triangolo. Sì.

0: Fabri Fibra, a fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Peter Pan Pink Power.
19: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
22: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
23: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon? Sì, con gusto Nova. Senti qua.

muva che mette mio zio Armin, che spettacolo! Sai a chi penso io ogni volta che va questa canzone? Al DJ Maxwell. Penso, cioè, ci sono delle canzoni che secondo me sono incollate addosso alle persone, ne parlavamo anche nella puntata speciale con Lady Brian, parlavamo appunto di Mike Energy, no? E sicuramente quel brano lì di Mike Energy gli è rimasto incollato a Lady Brian e a Igor S. Per quanto riguarda invece pensieri sull'Essentials di oggi, c'è chi dice: non per niente sei chiamato Mago Muva, oggi hai fatto la magia di portarmi nel passato, il periodo più spensierato, quando di giorno lavoravo e di notte ballavo. Grazie. Allora, anche fra pochi resta in ascolto, perché fra pochissimo, come d'abitudine, ci sarà anche Peter Pan 90210, che allora lì sì fai un bel viaggio. Io ho cercato di andare a riprenderle delle hit R&B per parlare, e non solo, per parlare delle varie sfumature, sfaccettature del tradimento. Attenzione, perché poi adesso c'è un'altra cosa da comprendere. Se anch'io sono stato tradito, ma da una collega. Allora, sapete che recentemente sta andando virale questa cosa che Radio 105 ha scoperto culo con caca. Noi lo conosciamo, lo spingiamo ormai da anni come canzone dell'estate, dall'anno scorso, dall'altro anno, quindi me la sento un po' proprietà intellettuale. Adesso dobbiamo capire se è stata Linda Pani o meno a svelare l'arcano.

famosissima hit di Roger Sanchez, ripresa nel 2021 da Oliver Heldens, Another Chance. Radio Peter Pan è nella casa. Adesso, raga, è arrivato quel momento, è arrivato.

0: bene, molto bene, molto bene. Allora, culo con cacca, cosa sta succedendo? Mi avete scritto in veramente tantissimi ultimamente dicendomi Muva, ma Radio 105 ti hanno fregato culo con cacca, che cosa succede? Vabbè, era nell'internet, raga. Io l'unica cosa che ho voluto indagare è se c'era lo zampino di Linda Pani, perché essendo stata qui e avendo come dire vissuto alla grande il periodo di culo con cacca all'interno di Peter Panamanetta, lei è a conoscenza delle cose, essendo anche lì. Sentiamo.
1: Muvone, ma ciao.
0: Ciao Linda.
1: Io no, non l'ho fatta sentire, non l'ho fatto ascoltare proprio niente, io non sapevo niente, l'ho scoperto anche io lì direttamente, quindi
0: ok,
1: non c'è assolutamente nulla.
0: Va bene, va bene, ci fidiamo? Ci fidiamo, dai. Altro aggiornamento che arriva, attenzione, perché era qualche giorno che aspettavamo e... Ebbene sì, cari amici e care amiche, qualche giorno fa tentammo di ricreare il momento Tinderpan, anche questo momento molto âgé, e c'è stata lei, c'è stata Cinzia che cercava un baldo giovane per schiacciare alla grande. E quindi abbiamo, in questi due giorni, io ho cercato di domandare Cinzia allora, con questo ragazzo, Cinzia di Imola, con questo ragazzo anonimo di Padova. Vi siete beccati, non vi siete beccati? Gli ascoltatori e le ascoltatrici sono molto molto interessate. E lei finalmente ha risposto e ci dice...
2: Sono Cinzia, niente, volevo aggiornarti, alla fine mi sto messaggiando, dai, dai, sì, un messaggino ce lo siamo mandati. Grazie, Muma.
0: Allora, un messaggino, dice lei, ce lo siamo mandati, livello di porno nei messaggi, ancora niente, e lo dice con una faccia un po' dispiaciuta. Per cui, caro amico, se tu sei all'ascolto, è il momento di...

0: Allora, senti che solidarietà c'è quando un Peter Paniano deve schiacciare.
1: Un incoraggiamento al fratello che deve andare a Imola. Vai, vecchio,
0: sì.
1: Tieni la testa alta,
0: sì.
1: E la bandiera dura.
0: Bene.
1: Se hai bisogno di un passaggio, io se vuoi ti accompagno, se vuoi andare là a mente libera. Di non aver preoccupazioni,
0: sì.
1: Per il trasporto, contattami pure.
0: Ma tu, cioè, tu non vuoi nulla in cambio, tu lo fai solo così per il buon cuore, quindi. Ma incredibile, incredibile. Vabbè, abbiamo fatto quest'ultima mezz'ora in realtà con due scuponi. Abbiamo appunto sentito che Cinzia e il nostro ascoltatore si sono mandati qualche messaggio. Vedremo se appunto andrà a buon fine questa cosa, se questo incontro sa da fare. E poi abbiamo scoperto che Linda Pani non c'entra col fatto che appunto Radio 105 adesso si sia appropriata di culo con cacca. Ma io vi voglio ricordare, prima di lasciarvi con la perla del Pirla che parla, che domani sera, e che ieri mercoledì 24 giugno, ci sarà il Karaoke World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan dalle 19 tre console lungo tutto il Naviglio per battere un altro record. Poi giovedì 25 giugno Peter Pan 9210 al Tobagi Festival San Biagio di Callalta Treviso dalle 21:30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. E poi vi ritorno a ripetere l'appuntamento che mi vedrà come protagonista venerdì 26 Boombox dalle 22, tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini in capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Molto bene, noi ci lasciamo come d'abitudine con un ultimo suggerimento musicale. Molto spesso si sta nel chilling, sì, voglio proporvi delle canzoni viaggione, oggi Paper Water e Josie con

0: Allen e il DJ Maxwell, Peter Pan 90210. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Peter Pan.

0: tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 17, vado a fare la spesa.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino ad esaurimento, posti disponibili.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: On Radio Peter Pan.
3: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Britney Spears, Crazy, dal 1999, oramai imitata e soprattutto riproposta in tantissimi format anni 90 e 2000, e beh, come lei nessuna più. Pensare che starebbe ancora in forma ed è ancora molto bella, se fosse solo più presente con la testa, prenderebbe un sacco di soldi facendo di nuovo dei tour, dei concerti, e non mancherei assolutamente, io andrei subito a vederla. Allora attenzione amici, perché adesso cominciamo a fare le cose fatte bene. Andiamo a 125 bpm e vi voglio far ascoltare un disco storia di quelli proprio dell'estate del 1992. Tanta roba qui, eh? Opus 3, It's a Fine Day.

0: del 1994 con il nostro contributo audio.
1: Io starò benissimo, ok? Davvero, ragazzi, spero che lei sia molto felice.
2: Non è vero?
1: Infatti, che vada al diavolo, mi ha lasciato.
3: E non hai mai saputo che era lesbica?
0: L'esordio nel 1994 della serie Friends, che ha rivoluzionato proprio il concetto di famiglia.

0: Adesso saremo io e Marco Baxo, le ballerine, i gadget e tutti i profumi e l'atmosfera degli anni 90 e 2000. Bene, buona continuazione, eh? Ci si sente qui domani alle 17. Ciao!
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
7: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
8: Boombox.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: allora io ho detto non mettere la sigla estiva, che poi viene a piovere.
1: Guarda che ha piovuto.
0: Sì, stanotte ha fatto disastro.
1: Ma è tre sere che di notte piove.
0: No, lascia fare.
1: Sì,
0: non mettere la sigla estiva.
1: Sono temporali di calore.
0: Non mettere la sigla estiva.
1: Va bene, ma non può.
0: Non metterla.
1: Oggi si stava meglio comunque dopo il temporale.
0: Ma, oddio.

0: roba, ragazzi. Allora, rincoglioniti? Adesso faccio il friulano.
1: Ma perché il friulano?
0: Rincoglioniti?
1: Dai, smettila.
0: Svegliatevi. Allora, le scie chimiche?
1: Smettila.
0: Questa settimana avete visto le scie chimiche? Adesso c'è sto calore.
1: Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare.
0: Rincoglioniti?
1: Voi ci lasciate un audio al

0: buonasera. Allora, vorrei rispondere al ragazzo che ha appena parlato, no? Ma hai fatto bene, cazzo, hai fatto assolutamente bene, perché lì non si può assolutamente parcheggiare.
1: Vabbè.
0: Lolo.
1: Io saluto subitissimo, perché dice che non li saluto da un sacco di tempo. Non è vero, però sono suscettibili e permalosi, sì, i replicanti dell'alba. Quindi ciao selvaggi replicanti.
2: Bene.
1: Attenzione, stiamo per parlare del generale Vannacci, ok? Lo sentiamo nel prossimo audio e poi diciamo quello che pensiamo. Ascoltiamo.
3: Ragazzi, c'è solo un generale, il generale Vannacci. Ma ne vogliamo parlare? Dai,
1: parliamone.
3: Remigrazione.
1: Lolo. Allora, io penso che il generale Vannacci
2: sta avendo successo.
1: Sì, sta avendo successo
2: da una parte.
1: Però dice delle cagate, ma su alcune cose sono d'accordo, ma dice delle cagate che una persona intelligente non può dire. Una volta
2: però,
1: che le dici,
2: però secondo me
1: io
2: se
1: ti marchio.
2: Se tu ti confronti con lui, lui magari ti giustifica il perché l'ha detto.
1: Ma uno
2: e quindi,
1: no.
2: Però
1: no, io l'ho sentita l'intervista. No, e anche la sua giustificazione. No, questo non è un parere mio. Io ho sentito io ho sentito la sua intervista dove rispondeva a questa critica. Perché lui dice, ad esempio, ha detto due cagate enormi. La prima, che il femminicidio è un omicidio qualunque. Ma come fai a dire una cosa del genere? Ma questa è una cagata che una persona intelligente non può dire.
2: Ma perché lui la mette dal punto di vista legislativo?
1: No, è una cazzata. Poi ha dato la spiegazione, e la spiegazione è ancora più cazzata, perché ha detto se in banca succede una rapina e ammazzano una donna. Cioè, capisci? Non puoi dare una risposta. Il femminicidio è proprio un omicidio specifico. E poi questa cosa che i gay non possono lamentarsi perché hanno già un sacco di diritti, lo dici come se fossero dei diversi. E quindi, dai, su alcune cose sono d'accordo, ma su altre dice delle cagate che una persona intelligente non
2: però
1: può
2: dire. Però le cagate
1: dire.
2: È un parere tuo.
1: No, dire che il femminicidio è un omicidio qualunque è una cagata.
2: Vabbè, dai. Però, sì, ma se lui.
1: Perché tu sei d'accordo? Cioè, secondo te il femminicidio.
2: No.
1: E sui gay?
2: Ma cioè, il fatto che loro i gay hanno un sacco di diritti, sì, è vero.
1: Ma che vuol dire un sacco di diritti? Ma sono persone normali, come li tratti?
2: Ma
1: non c'è bisogno di
2: trattare diversi.
1: Non c'è bisogno di dire.
2: Ma sono loro stessi che chiedono più diritti.
1: Ma tu non puoi dire
2: da diversi,
1: che hanno già un sacco di diritti, perché già così li tratti da diversi.
4: Peter Pan.
2: È il contrario, lui li tratta da normali. Sono
1: eh no.
2: Sì.
1: Eh no.

0: Icho Pronovic. Vai Icho!
1: Ciao Icho!
2: Grande Icho! Icho mi sembra uno che fa così. Può essere che Icho è uno
1: speriamo di no.
2: Che quando non sa cosa fare fa.
1: Speriamo di no.
2: Così.
1: Va bene, Selvaggi. Prima di parlare di Vannacci, c'è Santino che ha montato la finestra al contrario. Può succedere, non è che.
2: Perché si è.
1: Si è sbagliato.
2: Autodidatta o di lavoro ha sbagliato?
1: Di lavoro ha sbagliato, può capitare.
3: Buongiorno, Selvaggi. Io ho lo sfogo contro quel coglione di Santino che ha montato la finestra del box al contrario.
1: Dai.
3: Ma come si fa a montare una finestra al contrario che l'apertura a soffietto? Mamma mia, quanto sei imbecille! Va vaffanculo, va! Deficiente, col cazzo che io ti pago, deficiente!
1: Povero Santino, poca una finestra al contrario si può montare.
2: Però parla come gatto silvestro.
1: Era apparente di gatto silvestro.
2: Era apparente, sì.
1: Va bene, sentiamo cosa ne pensate dell'argomento Vannacci.
4: Pazzesco, ragazzi, io me lo immaginavo e qualche coglione sullo sfogatoio se ne uscisse fuori questa remigrazione.
1: Ma invece su quello
4: io
1: sono
4: me
1: d'accordo.
4: Lo immaginavo. Mi immagino anche che queste stesse persone si pongano, capito? Come se fossero gli intellettuali della situazione. Secondo me hanno tutti quanti dei grossissimi problemi, tipo di erezione, una cosa del genere.
2: Io credo che prima di tutto c'è il rispetto dell'idea altrui. Cioè, nel senso.
1: Vabbè, però se uno dice una cazzata.
2: Però per te è una cazzata.
1: Vabbè, però allora giustifichiamo qualunque
2: allora
1: cosa.
2: Non rispetto.
1: Allora, perché dici
2: per me è una cazzata.
1: Perché tu dici che i terapeutisti sono coglioni? Rispetta l'idea dei terapeutisti.
2: Io non ho mai detto che sono coglioni, non ho mai offeso.
1: Invece sono dei coglioni, perché la terra non è piatta, bisogna avere il coraggio di dire le cose. Se tu mi dici che la terra è piatta, sei un coglione.
2: Hai fatto un bel esempio?
1: Ma sì.
2: Non hai fatto un bel esempio.
1: Sì, perché allora per rispettare bisogna rispettare chiunque. Però se uno è un coglione, è un coglione. Se tu dici che la terra è piatta.
2: Che offende le persone perché non credono al fatto che le scie chimiche vanno a modificare.
1: Allora se un coglione. Perché gli dici? Ma quello è un coglione o non è un coglione?
2: Ma no, ma non gli ho dato il coglione, lui la pensa così.
1: Bisogna avere il coraggio di dare dei coglioni a quelli che dicono delle coglionate. Se uno mi dice che la terra è piatta, sei un coglione.
2: 393 736 240
5: Radio Peter Pan.

0: si parla del generale Vannacci. Amici, ci sono opinioni contrastanti, lui è contrario.
1: Vai là.
2: Ciao, quello che voglio dire su Vannacci, questo è un altro preservativo di uomo che pensa soltanto ai cazzi suoi e basta, non capisce un cazzo di politica, mandasse a fare in culo e si presenta anche come uomo di destra. Ma va a cagare, Vannacci, a te e chi non ti manda a cagare e chi ti viene dietro.
0: Lolo Lollo, mentre quello che stiamo per sentire è d'accordo con Vannacci sia sul discorso dei gay sia col discorso del femminicidio.
3: Beh ragazzi, buongiorno, buonasera, felice caldo a tutti. Volevo solo esprimere la mia idea riguardo, vabbè, Vannacci,
1: l'estate.
3: I gay, quel che dice lo condivido. Sul femminicidio c'è poco da fare ragazzi, siamo tutti uguali, e è un omicidio, vanno date le aggravanti nel caso, che già ci sono per legge e che molto spesso non vengono date perché i nostri giudici fanno un po' ridere, però giustamente niente riforma, referendum, mi raccomando. E detta questa, basta utilizzare un attimino di intelletto e essere un po' più intelligenti per capire che alla fine Vannacci dice cose giuste e basta.
1: Ognuno la pensa a modo proprio, però basta non offendere gli altri quando la pensano diversamente. Però... Ricoglioniti? Allora, le scie chimiche?
0: Dai, sei un coglione. Sei un coglione. E lui, ad esempio, mi fa sta domanda, però, vabbè.
4: Pedro?
0: Sì.
4: Ma se un uomo uccide un altro uomo, come si chiama? E se una donna uccide un'altra donna, qual è la differenza?
0: Sono omicidi. Il femminicidio è un omicidio particolare, spesso consumato tra un fidanzato geloso che uccide la ex per i motivi che sappiamo. Quello è femminicidio.
1: Dovrebbe se... avere una pena maggiore.
0: Lascia fare, questo è, non lo so, però cioè, definire un femminicidio un qualunque tipo di omicidio è
1: però
0: un
1: la, per te la differenza sta nella pena, cioè dovrebbe essere maggiormente punito uno che fa quel tipo di omicidio, giusto? Ma non credo che su quello lui non sia d'accordo.
0: No, ma io non dico neanche questo, cioè,
1: no, allora cosa dici?
0: Cioè, se uno ammazza uno, per me dovrebbe stare in carcere tutta la vita, cioè a prescindere da che tipo di omicidio.
1: Il femminicidio
0: è.
1: Magari essere punito maggiormente.
0: Ma è uno...
1: Allora, scusa, perché non sei d'accordo?
0: Cioè, perché è proprio un omicidio diverso dal resto, capito?
5: Radio Peter Pan.

0: Ero condizionato? Il caldo di questi giorni? Svegliatevi, rincoglionete!
1: È rientrato dalle ferie, amici selvaggi, il nostro giornalista dalla redazione regionale sportiva, che però si occupa anche di politica.
2: Buonasera, Radio Peter Pan. Volevo dire solo una cosa: chi ospita il terzo mondo diventa terzo mondo.
1: Quello è vero.
2: È ora di finirla con ste merde di comunisti che ospitano questa gente. Avete visto ultimamente il nero che stava strozzando la bambina di 3 anni? A quella gente là non fanno niente, poverino, è pazzo. Se fai tu una cosa del genere ti mettono in galera, come giusto sia, e ti fanno la chiave di cioccolato. Vaffanculo, comunisti di merda.
1: E quell'altro che ha ucciso, hanno fatto un incidente stradale, la ragazza stava morendo, lui ha cominciato a filmare, poi è andato a casa, hanno circondato la casa perché lo volevano linciare, il giorno dopo ha preso l'aereo e è scappato.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gianni Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Peter Pan Pink Power.
12: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare la lolollo, le 18.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come come non coscienti della gravità delle loro azioni, devono rispondere di sequestro. Così il tutore, l'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa le breaking news di TGcom 24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
20: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
19: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
21: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio 110, io e Lady Helen insieme a Alex Serafo in Altobagi Festival a San Biagio di Cellalta. Vorrei salutare anche il gruppo Waikiki che ci sta ascoltando con il capitano Diego. Ragazzi, siete bravissimi, siete una squadra magnifica. Procediamo invece con le co-conduzioni.
1: Hai finito? Vado?
0: Vai, vai.
1: Allora, selvaggi, stiamo parlando, se vi siete persi, il primo quartino di Vannacci, del generale Vannacci, di tutto quello che ne consegue. C'è gente a favore, c'è gente contraria. Lui, quello che stiamo per sentire, ci invita a non ascoltare nessun tipo di politico.
0: Vai.
2: Ma la mia domanda è un'altra. Quello che dice Vannacci, quello che dice la Meloni, no, ma ancora state a credere quello che dicono i politici?
0: Se
2: guardiamo la Meloni, oh, tolgo le accise sta puttana, tolgo qua, tolgo poi, là, dopo offende, cosa ha fatto di concreto, cosa ha fatto adesso, se va su Vannacci cosa pensate che faccia? Ma ancora ci credete? È propaganda politica e basta, destra, sinistra, centro, ci stanno inculando perché vogliono il voto e il resto non gliene frega un cazzo del cittadino.
1: Lololo, lui risponde sull'argomento rimigrazione.
0: Yes.
3: Quello che ha proprio parlato è proprio un imbecille. Mandasse fuori le sue figlie, le sue sorelle, la sua mamma in giro per le città italiane in che stazione verso
4: la figlia,
3: le 10, ma neanche, ma pure prima. E stia sereno, imbecille. Cara, immigrazione è una cosa seria.
5: Attenzione.

0: Ovviamente, amici selvaggi, va da sé che stiamo trattando degli argomenti molto particolari.
1: E delicati.
0: Delicati, nessuno di noi ha competenze tecniche, però diciamo la nostra, ok? Lui, ad esempio, giustamente, visto che gli omicidi sono tutti uguali.
2: Vai, Pedro, dai! E c'hai ragione!
0: E aggiunge.
2: E alla fine anche l'infanticidio è un omicidio come un altro, direi.
0: Omicidi e omicidi, dai, non è la stessa cosa. Ma parliamo anche di un argomento, amici, che a me sta a cuore.
1: Sì.
0: Dare del coglione o considerare coglione una persona, perché ok, questa cosa bisogna rispettare, però se sei un coglione, sei un coglione. I nostri audio adesso, ascoltatori, dimostreranno quello che penso. Prima lui, aspetta che lo trovo.
1: Sì, certo, il fatto dell'offesa è che l'offesa ti fa partire svantaggiato.
0: No, però adesso sentiamo che sia, poi
1: sì.
0: Allora partiamo lui.
3: Al massimo un terrapiattista sarà ignorante,
1: però,
3: bisogna essere ignoranti per non capire che
1: è l'offesa, è l'altro che ignora.
3: Ma comunque non un coglione,
0: sì.
3: È un ignorante.
0: Guarda, risponde lui al posto mio.
1: Sì.
4: Buonasera selvaggi, secondo me la differenza tra rispettare le opinioni altrui e dare del coglione è la base supportata da dati scientifici, cioè se la teoria è supportata da dati scientifici, da prove eccetera, e tu sostieni il contrario, allora sei un coglione.
0: Sì, eh.
4: Tutto l'altro invece è semplicemente una questione di rispettare le idee altrui.
1: Svegliatevi!
0: Cioè, se uno
1: ignorante
0: si ostina a tesi assurde è un coglione, punto.
1: Le scie chimiche?
0: Dai,
1: allora?
0: Dai.
1: Le scie chimiche, svegliatevi, dai. Forza! È tutto quanto pilotato?
5: Peter Pan!

0: Che poi, amici, già su argomenti complicati, già devo fare una selezione perché non avete idea di audio che arrivano, se poi fate queste domande.
1: Come vengono definiti gli omicidi tra gay e tra genitore e genitore 1?
0: Ciao.
1: Ciao da Claudio.
0: Dai, rispondi. Un omicidio tra genitore 1 e genitore 2, come si definisce?
2: Genicidio.
0: Genicidio?
2: Genicidio.
0: Va bene.
2: Parenticidio.
0: Lui, quello che stiamo per sentire, è d'accordo che gli omicidi sono tutti uguali.
3: Sì. Io credo che femminicidio o no, la pena deve essere uguale per tutti. Che un maschio uccide un maschio, o un maschio uccide una femmina, o una femmina uccide un maschio, una femmina uccide una femmina, è sempre un omicidio. Punto e basta. Non ci sono aggravanti. E cosa vuol dire? Cioè, se uccide una donna, sto in galera 8 mesi, se uccide un maschio, sto in galera di meno. È sempre una vita, ci spezziamo, ma di cosa stiamo parlando?
0: Lololo, lui è d'accordo su Vannacci, ma su questo specifico argomento anche io sono d'accordo con Vannacci.
4: Ciao Selvaggi, secondo me Vannacci a quelli di sinistra non piace perché dice le cose in italiano perfetto, con molta calma, è l'assoluta verità. Di mettere in bocca come parole fascista, come deportazione, lì sulla reimmigrazione, che non c'entra niente. Dice solamente quello che è palese e quello che è già attuato in molti paesi. Chi viene qua ed è perfettamente integrato, lavora, paga le tasse, contribuisce al paese, rimane.
0: Certo.
4: Chi gironzola, è clandestino, lo certo. trovi in stazione, non puoi girare di notte perché ti rapinano.
0: Certo.
4: La gente lì prende la casa sua.
0: Sono
4: tutto
0: d'accordo.
4: Qua. Lolololo.
0: Su questo sono stradaccordo. Lolololo.
2: Molto bene, quindi su quello sono d'accordo quasi tutti, credo.
0: Sì,
2: quasi
0: certo.
2: tutti.
5: Peter Pan.

0: Ma ora come ora, tra tutti i vari politici, probabilmente Vannacci è colui che ha una visione più chiara e limpida della realtà e che probabilmente tra i vari offre delle soluzioni un po' più concrete, diciamo. Lolololo.
1: Lolo.
2: E lui parla un po' con la modalità di Vannacci.
1: Dici?
2: Sì.
1: Va bene, quello che stiamo per sentire, se c'è una cosa che lo fa incazzare, quando così gli dice è colpa dei comunisti, e ci spiega perché lo fa incazzare questa cosa.
3: Allora, però, a me girano un po' le scatole a sentire questi soggetti che se la prendono con i cosiddetti comunisti per il problema degli immigrati, perché alla fine dei conti questo governo sono 4 anni che l'ha e non è riuscito a fare una mazza, e prima anche quando c'era la sinistra governo non ha mai governato da sola, con Conte c'era la Lega, col PD c'era Angelino Alfano. Allora com'è che sono 20 anni che questi di destra in un modo o nell'altro sono comunque al governo, e però il problema è la sinistra per gli immigrati?
1: No.
2: La seconda volta che Salvini ha provato a cacciare quella la barca che aveva speronato. Gli ha fatto
1: un processo.
2: Un processo che era davanti due anni. Che sembrava dovesse finire in carcere con l'ergastolo, dai.
1: Parlando di gay.
4: Per quanto riguarda invece appunto i gay, loro fanno un sacco di manifestazioni e quant'altro per avere più diritti, però mi sembra che i diritti ne abbiano anche già abbastanza come una persona normale, insomma.
2: Pedro dice di no.
4: Possono anche unirsi civilmente.
2: Pedro dice di no.
4: L'unica cosa che non possono adottare figli per il momento, ma è che comunque avere figli non è un diritto, quindi non è così brutta la loro situazione, mi sembra.
1: Io non sto dicendo che non hanno diritti, a parte che alcuni non ne hanno, ma io dico che nel modo in cui ne parlate li trattate proprio da diversi.
2: Ma ti stai sbagliando.
1: Sì.
2: Stiamo trattando da uguali. Ma allo stesso modo.
1: E allora perché due gay stanno insieme 20 anni, uno muore, l'altro non ha il diritto di avere l'eredità, chiamiamola, non è eredità, ma chiamiamola così.
2: È un diritto, eppure. Se sono sposati.
1: No, no, no, no, no, no, no, no.

0: politica è come Vannacci.
1: No, è una minaccia.
0: Risponderò
1: è una minaccia.
0: In maniera pacata, giustificando il perché.
1: Non è una critica.
0: Perché lui forse non l'ha capito il perché.
1: Lui è un friulano che se la prende con Baxo, che fa il friulano.
0: Allora.
2: Buonasera, selvaggi. Oh, Marco Baxo, ma perché quando devi fare la chimica, robe da storditi, devi sempre fare l'accento friulano?
0: No, sempre.
2: Occhio che quando metti piedi in FVG qua ti tagliamo le gambe.
0: C'era anche ieri sera, potevi passare,
2: gli scherzi,
0: no?
1: Non lo sapevo.
2: Ma non troppo. Mandi.
0: Allora, lo facciamo perché c'è proprio un ascoltatore molto con l'accento friulano che chiama spesso per dare di rincoglionite agli italiani per il discorso delle scie chimiche. Lui con le scie chimiche giustifica qualsiasi momento particolare meteo. E quindi lo faccio proprio per quello.
1: Ma a te ti piace fare il friulano?
0: Allora,
1: sì, ti piace.
0: No, mi piace, però in quel caso faccio l'imitazione di un ascoltatore.
1: In quel caso sì.
0: In quel caso
1: però
0: sì.
1: Però ti piace fare il friulano. Le prendi
0: non è colpa
1: spesso.
0: Mia se c'è questo ascoltatore che chiama spesso per difendere le scie.
1: Ti piace prendere per il culo friulano, dai.
0: Non è vero?
1: Sì.
0: Dai, lascia stare.
1: Io sono con la signorina, amici.
3: Io penso semplicemente una cosa sul dire a uno coglione o non dirglielo. Che abbiamo messo troppo politically correct. Per paura che gli stupidi si offendessero, quindi quelli più intelligenti devono chiudere la bocca per evitare di offendere gli stupidi.
1: Ha ragione, se uno è un coglione, è un coglione.
4: Radio Peter Pan.

0: tutte le date del quando sarò in Friuli.
1: Selvaggi, stiamo per andare in pausa, ma stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che ci fa la descrizione di chi è Vannacci.
2: Vannacci è solamente un altro esperimento degli Stati Uniti, è uno Zelensky dell'Italia.
0: È una scia chimica.
2: Uno Zelensky che non ce l'ha fatta. Un ventaglio di possibilità messe lì per darci l'illusione che ci sia veramente scelta. Ma tranquilli che va su, raga.
1: Lololo.
0: Sai che secondo me l'hanno creato un po' con un po' di scie chimiche.
1: Dai, hai rotto il cazzo.
0: E i grandi poteri poi hanno creato...
1: Andiamo in pausa!
0: Andiamo? Dai.

0: Sport.
1: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: il cuore mio fa
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra Hip Hop Crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Hey, hey, here come the trouble.

0: Don't be a victim of things. Canzone che ha fatto ballare molto nell'inverno dell'anno 2006. Siamo al terzo quartino dello sfogatoio. Abbiamo un atteggiamento molto incazzato questa sera.
1: Abbiamo un atteggiamento?
0: Sì.
1: Eh sì, perché parla di vannacci, di immigrazione, queste cose fanno incazzare. Ma, amici selvaggi, il terzo quartino lo riprendiamo con brutte notizie, amici automobilisti. Incidente.
2: Sfogatoio, buonasera. Infotraffico, uscita tangenziale Sileia direzione Olmi San Biagio, incidente, traffico a manetta, cercate di evitare via Calalta direzione Olmi.
1: Grazie dell'info.
0: Molto molto bravo, anche se non mastica perfettamente l'italiano, però è stato molto bravo nel fare questo sfogo traffico.
1: Allora, parlando di remigrazione, lui dice ok, questi personaggi qua che ci facciamo? Però vabbè, dai, lo mettiamo.
3: Buonasera, ma mi sono collegato da poco, sento dire chi lavora, chi. Ma anche per gli italiani, quindi vale?
1: No.
3: Mandiamo, cacciamo tutti quelli che le tasse le evadono da anni.
1: Che c'è?
3: Tutte le partite IVA che non pagano le tasse, tutti quelli che. Gli italiani che
1: però,
3: fanno. No, non ho capito. Anche per gli italiani dovrebbe essere così o solo per gli stranieri?
1: Per l'immigrazione.
3: Grazie, buona serata a
1: tutti. Un italiano commette reati sul proprio territorio che sono reati, ci mancherebbe che vanno. Vanno. Come si dice?
0: In prescrizione?
1: Cioè vanno perseguiti, però che fai? Rimigri un italiano? Non si può, scusa, Va
0: no,
1: bene?
0: Quello no.
1: No. Lui parla di libertà.
4: Buongiorno a tutti, nel mondo la libertà è fatta di regole, nel rispetto di cose, persone e animali. È così che si va avanti tutti insieme. Se no,

0: lui su personaggi nuovi, tra virgolette sconosciuti, io non lo conosco, è stato ospite da Fedez nel suo podcast, ce lo consiglia.
1: Beh, avete mai sentito parlare di Michele Boldrini? Non so se per caso avete visto la puntata di Pal Podcast.
0: No.
1: È davvero pragmatico e razionale, veramente sembra molto in gamba.
0: Non lo conosco e non ho visto.
2: Però di cosa parlano i suoi podcast?
0: No, il podcast no, era ospite da Fedez.
2: Sì, però ha parlato di questi argomenti?
0: Non lo so, vabbè, non lo conosco.
2: Ha solo consigliato. Ragazzi, ci sono le onoranze funebri francesi.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
4: Tu chiami Ballotti,
5: io. Niente, io la chiamavo perché siamo in zona a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bare e gliele faccio provare.
4: Sì, ma vai a cagare, te e le tue bare.
5: Ma perché?
4: Perché non me ne frega un cazzo della bara.
6: Sì, pronto.
5: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
6: Sì, dimmi.
5: Niente, la chiamavo perché noi siamo ad Aulla a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bare e gliele faccio provare.
6: Ma allora adesso ce l'abbiamo un po' di roba adesso, guardiamo un po' avanti, va
5: ma
6: bene?
5: Di che roba parla lei? Io sto parlando di funerali.
6: Sì, pronto.
5: Ma lei è già morto?
6: No, è sembra... sbagliato il numero di telefono.
5: Perché lei non muore?
6: È porco...
5: E muore sì, eh?
6: E vai, dimmi, cosa ha bisogno?
5: Niente, io vendo funerali. Se lei mi dice quanto è alto, la metto in una bara, passo con una bara, la metto dentro e gliela faccio provare.
6: Ma porco... Ma se parli di queste cose, se parli sul serio...
5: Certo.
6: Ma porco...
0: Radio. Senza bip non potrebbero andare in onda queste scenette.

0: per sentire sostiene, parlando di Vannacci, ma vale per chiunque, che chiunque vada su al governo alla fine poi non fa niente di quello che promette.
1: Allora ragazzi, aprite gli occhi.
2: Aprite.
1: Piace anche a me Vannacci, però piaceva Bossi, piaceva il successore di Bossi, piaceva il Movimento 5 Stelle.
2: Stelle?
1: Ma una volta che sono al governo hanno le mani legate e mettono in atto l'1% di quello che promettevano in campagna elettorale.
0: Lololo! E sulle promesse non mantenute.
3: Ciao ragazzi, allora parliamo di Roberto Vannacci, un generale che ha condotto eserciti, che ha fatto delle missioni per la nostra patria. Ebbene, non è un burattino e ha mostrato coerenza e schiena dritta rispettando quelli che sono i suoi valori, i suoi ideali, mandando a quel paese la Lega, che ormai è diventata la Lega Arcobaleno, perché dopo 40 anni la Lega ha fallito su tutto. La Lega è un partito che ha fallito su tutti i punti di vista, su tutte le loro battaglie hanno sempre fallito. E Fratelli d'Italia è uguale, perché è inutile che fanno i duri e i puri e dopo alla fine fanno il contrario di tutto quello che dicono. Hanno vinto le elezioni questo centrodestra gridando blocco navale, ma poi hanno firmato il decreto flussi per far entrare 500.000 immigrati per lavoro a basso costo.
0: Lolololo.
2: Ma non è vero che ha fallito su tutto la Lega, il Veneto è un top.

0: of the Sun.
1: Allora, i prossimi due audio, amici selvaggi, parlano di diritti, o meglio di diritti mancati. Sentiamoli.
2: Ciao selvaggi, però penso che anche una coppia uomo-donna, se non è sposata in chiesa o in comune e dopo 20 anni uno muore, l'altro non gli aspetta niente. Non sono sicuro, però penso sia così.
0: A
2: meno che non abbiano figli. Ciao selvaggi.
0: Devono essere sposati. Perché uno possa ereditare.
1: Lo sai che non lo so, però lui no. Fa l'esempio.
0: Cioè,
1: nel
0: senso che se fanno dei figli ma non sono sposati, i figli sicuramente ereditano, ma non il compagno.
1: Forse no, forse.
0: Perché non
1: lo so.
0: Siano minorenni, che allora i figli ereditano, ma è gestito dal genitore dei figli.
1: Lui è in questa situazione.
3: Sì, però Pedro, anch'io 14 anni che sono una coppia etero con la mia compagna, se muoio io domani lei non ha diritto a un bel cazzo neanche lei, quindi
1: se è così è un'inciviltà.
0: E quindi ti sei risposto da solo alla critica che hai fatto agli annati.
1: No, è un'inciviltà.
0: Ma allora è per entrambi, non solo per i gay.
1: Ci mancherebbe, ma io mica dico di no. Però non si posso. Vabbè, dai, l'ho detto prima, no?
0: Vabbè. Dai.
1: Lui, amici, è di Forza Nuova, quindi ciao.
0: Sì.
4: Comunque, ragazzi, vaffanculo destra a sinistra, perché come ha detto qualcuno prima di me, quando arrivano là sopra non guardano in faccia nessuno, pensano solo a loro. L'unica cosa che c'è da fare c'è da sconfiggere questo sistema. E uno, un partito che lo sta facendo bene è Forza Nuova. Dai raga, non molliamo.
0: Vabbè, 393-7366-240.
5: Peter Pan.

0: non sarò nello sfogatoio, ci sarà Rocky con te, sei felice che ci sarà Rocky con te, perché io sarò alla quarta edizione della 78 Rose Run da Cadiraio a San Polo di Piave con il track di Radio Peter Pan, dove faremo animazione alla partenza, dove è già tutto full per quanto riguarda le iscrizioni. Andate comunque sulla 78 Rose Run per tutte quante le info e ci sarò io in console sul track di Radio Peter Pan ad animare un po' tutta la situazione lì a Cadiraio. 78 Rose Run questo venerdì.
1: Amici selvaggi, il prossimo è un giovane italiano che voterà per la prima volta e voterà Vannacci.
2: Io ho 23 anni e il mio primo voto andrà al generale Vannacci e spero che questa sua campagna elettorale non siano solo slogan come i soliti politici che dopo quando vanno al governo fanno tutt'altro, come l'ascoltatore di prima che ha detto che la destra effettivamente non ha fatto niente in questi 4 anni. È vero, io sono di destra e a me rode il culo sinceramente che la destra non abbia mai fatto niente, ma d'altronde ad oggi chi può darti sicurezze? Ad oggi l'unico è Vannacci e il campo largo sono uno peggio dell'altro, diciamoci la verità.
0: Beh, insomma, voi ognuno la pensa come vuole, ognuno ha le proprie preferenze e manifesta le proprie preferenze.
1: Allora, amico che ti sei appena sentito, l'audio che stiamo per sentire riguarda anche te.
3: Buonasera a tutti, e sentendo gli audio capisco che è pieno di bolli.
1: No,
3: perché
1: no, no,
3: credono.
1: Ho sbagliato, è questo qua. Questo qua. No, dopo lo sentiamo quello. Questo qua.
0: È bolli. Vai con i bolli.
4: Buonasera, selvaggi. A me dà l'impressione che Vannacci sia l'ennesima novità che getta fumo negli occhi dei potenziali elettori.
0: Sì, sono buone
4: possibilità,
0: visto il passato.
4: Fa anche lui, come ha fatto in passato Salvini, la Meloni, tanti proclami perché dicono che bisogna rimpatriare chi viene qua extracomunitario e delinque, ma tanto finché abbiamo queste leggi e un governo superiore al nostro, cioè quello europeo, che non ce lo fa fare, possiamo dire tutto quello che vogliamo e tanto ci troviamo sempre in questa situazione. I porti dovevano essere...
1: Basta, basta, basta, poi andiamo avanti.
5: Peter Pan.

0: Isidoro e Marco Baxo.
1: Polli che siete, non credete a tutto quanto. Io ad esempio sono d'accordo quasi su tutto quello che stiamo per sentire, quasi.
2: Buonasera a tutti, e sentendo gli audio capisco che è pieno di polli, perché credono a tutte le stronzate che racconta Vannacci, che sono le stesse che raccontava Meloni anni fa, che sono le stesse che racconta Salvini da 20 anni, ne ha passati 12 al governo e non ha fatto nulla.
1: Quello è vero.
2: E la volta lì che l'hanno messo sotto processo perché ha fatto una cazzata a lui,
1: l'unica cosa giusta che ha fatto,
2: con la barca che hanno sequestrato. Quindi hanno, mi pare che hanno 180 persone in 4 anni hanno mandato indietro per colpa della sinistra. Basta, basta cazzate, soprattutto la gente cominciasse a studiare e a non votare sti cercopitechi incapaci che hanno distrutto il paese.
0: Cercopitechi, mi piace.
2: La la la la.
3: Sfogati, sfogati, d'estate. Sfogato in diretta su Peter Pan.
4: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
5: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is
5: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Panno Clock.
10: È l'ora di urlare lolololo, le 19:03 minuti.
9: Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
13: news. Buonasera da Gerry Romano. Il calo di fiducia nell'intelligenza artificiale e l'ondata di vendite tech mandano le borse in rosso. Seoul a picco, Wall Street parte da meno 2%, giù SpaceX e Alphabet. Scende Milano con Este e Stellantis. L'onda lunga partita dagli Stati Uniti ha colpito pesantemente l'Asia e arriva anche in Europa. Il caldo piega la Francia, in 5 giorni 40 morti per annegamento. Torre Eiffel, le Louvre chiudono in anticipo. A Bordeaux 43,3 gradi. Muoiono persone che cercano sollievo in mare e nei fiumi senza preoccuparsi delle condizioni di sicurezza. Allarme in tutta Europa. Italia con 15 città bollino rosso. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto mentre inseguiva un'auto in fuga. Arrestato il conducente, un albanese. Avevo addosso un po' di hashish, ha detto, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sale la tensione fra Ucraina e Bielorussia. Dopo l'ultimatum di Zelensky, Putin incontra Lukashenko. Il presidente ucraino aveva chiesto a Minsk di rimuovere entro una settimana i ponti radio usati dai droni di Mosca per colpire Kiev. Consulta chiamata di nuovo a esprimersi sul fine vita. Stavolta sentiti i malati terminali. Non vogliamo una pistola sul tavolo da usare nella difficoltà, dicono in 8. In 3, 2 con SLA e 1 con tumore chiedono invece un allargamento dei requisiti. Tra un mese la decisione. Calcio, dopo i successi di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: infatti lo riprendiamo con la signorina. La prima la sentiamo e poi gli diciamo una cosuccia.
1: Vai.
2: Allo sfogatoio non dovete trattare argomenti seri, impegnati e importanti, dai, per carità.
0: Ma sì, dai, tanto non è che dobbiamo risolvere i problemi, è così un confronto, sennò andiamo in diretta da 21 anni tutti i giorni. Ci sta la puntata un po' più seria, spesso sono cazzate.
1: Una volta a settimana succede.
0: Ma sì.
1: Una puntata seria.
0: Tant'è, amici, che adesso riprendiamo con lui che parla di diritti. Non so se è vero, perché dice che parlando di coppie omosessuali, lui dice che i diritti ce l'hanno facendo.
3: Ciao ragazzi, per quanto riguarda gli omosessuali, che in caso muore un suo caro, il suo amoroso o sua amorosa, basta andare al notaio, si fa un contrattino e tutto risolto.
0: È così?
3: Sia come assistenza presso l'ospedale, sia in caso di morte.
0: È così?
3: Come fanno tutti?
1: Basta, sì.
0: Basta andare al notaio?
1: Sì.
4: Radio Peter Pan.
1: Sabato 27 giugno con il super impatto al Palio di Trevignano ci sarò io insieme a Sister Gloria, Alice Fassina, l'ex Serafo e gli special guest DJ From Mars e Francesca Brambilla. La stessa sera Peter Pan Impatto, la festa della Rossa Pezzata, Bertiolo, provincia di Udine, con DJ Max e Andrea Ferrara, e anche domenica 28 giugno il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni, ritorna allo Spililand a Spilimbergo con Thomas Menegazzi, Edo, Fedro e tutti i nostri performer special guest Ludwig. Quindi è l'ingresso, attenzione, è gratuito. Quindi allo Spililand, ragazzi, una notte da leoni fantastica questa domenica.
4: Attenzione!

0: La signorina ci sta per spiegare perché la nostra società si sta imbrutendo. Vai. Sentiamola.
1: Ma selvaggi, sveglia. Mannaggia, è un'arma di distrazione di massa. È fatto solo per fomentare l'odio e distrarci. Tutti che odiano tutti. Tutti che devono dire la propria su cose che sinceramente non ci cambieranno mai la vita, perché se il gay ha la patente o non ce l'ha, è una persona normalissima che prima non sapevamo che lo era, adesso magari ha fatto coming out, ma veramente sui social poi non ne parliamo. Tutti che insultano tutti, tutti che odiano tutti, epiteti mai sentiti. No, non si possono, non si può vedere questa cosa. È un imbruttimento di questa società ed è tristissimo. Divertitevi di più. Fate qualcosa di più di divertente e veramente. Lollo.
0: Hai capito? Allora, lui risponde a quello che parlava di possibile rimigrazione di italiani. Cioè, già di suo nella frase, cioè, non, è impossibile, è una cosa.
2: Ciao Fedro, ciao Baxum. Per il ragazzo che diceva che bisogna rimigrare anche gli italiani. Ecco. Siamo tutti a fare del nostro meglio, si spera, in questo mondo. Ovvio che chi non lo fa deve pagare, ma a me sta sul cavolo, per cui dovrebbero andare nel loro paese, che vengono qua a prendere, a fare casino, e poi dobbiamo anche mantenerli nelle galere, oppure mantenerli comunque in altre maniere. Quello è un buon motivo per prendere e rimigrare. Ciao.
3: Lolo. E poi?
0: E poi ci sono gli scettici sulla politica.
1: Ah, buonasera, no, io sono un cazzato.
0: Ho sbagliato. Scusate.
4: Ciao amicioni dello sfogatoio. Allora, io rispetto le opinioni di tutti e ho la mia opinione
3: tutti
4: sui vari Vannacci, Meloni, 5 Stalle, eccetera.
0: 5 Stalle.
4: Ormai negli ultimi 30 anni destra e sinistra non esistono più, sono tutti la stessa minestra, fanno tutti le stesse cose, promesse non mantenute, promesse che non manterranno mai perché non è nel loro interesse.
0: Capito? Radio Peter Pan.

0: La destra e la sinistra non esistono più.
1: Buonasera a tutti. Per me o destra e sinistra non esiste più. C'è solo un magna magna. Non esiste più né destra né sinistra.
2: Si mangia e basta.
1: C'è basso uno piuttosto che l'altro, però alla fine io credo che in campagna elettorale si prendono a parole e poi a fine si trovano a fine serata a cena insieme a mangiarsi la fiorentina da qualche parte.
0: Sei sicuro?
2: Lui dice.
0: Molti scettici, molti scettici.
3: Ciao a tutti. Per quanto riguarda il generale Vannacci, secondo me è molto bravo nel saper comunicare, però adesso fa leva su mettersi uno contro l'altro, sulla rimigrazione, su destra, sinistra, su e giù. Però una volta che arrivano al governo poi fanno tutti le stesse cose, come se in realtà non comandassero loro ma qualcun altro dietro di loro. E loro sono solo l'immagine di copertina.
0: Molti scettici.
4: Selvaggi, dai, ormai siete arrivati in Italia ieri. Ormai questo qua è un altro 5 stelle, arrivo, faccio io,
2: dai,
4: faccio
2: fermo.
4: Tutto io. La Meloni doveva cambiare tutto lei, blocco navale, toglie le accise, fa che fanno tante chiacchiere e basta. Non esiste più neanche destra e sinistra. Cioè, la sinistra è quella che ha salvato le banche, che ha abolito l'articolo 18. Cioè, proprio.
0: Sì, ha ragione.
2: Ha salvato le banche la sinistra.
5: Peter Pan.

0: intensa.
1: E molti non ci sentiranno purtroppo, eh?
0: Esatto. Che poi ci chiedevamo io e Fedro.
1: Ce lo chiedevamo?
0: Te lo ricordi quando si andrà a votare?
1: Lo sai che non me lo
0: governo?
1: Lo sai che non me lo ricordo. Quando è che, vabbè, ormai non fanno neanche in tempo a risponderci, ma
0: secondo me nel 2027.
1: Sette. Sì. Sì. Lo sai che non me lo ricordo? Perché sono già quattro anni si vota, questo è il quarto anno, quindi direi.
0: È già, sì, ma il
1: 27.
0: Quarto.
1: Vabbè, in tempo che sentiamo, tu vai su Google, leggi.
0: Sì, vai,
1: prossime
0: vai,
1: votazioni. Va bene, lui ci fa una domanda, noi sappiamo la risposta, gliela daremo subito.
2: Buonasera, selvaggi. Ma cosa è successo? C'è un incidente in tangenziale a sì, Paese, sì, andando Silea. Da Silea verso Paese.
1: Sì, Olmi.
2: Che
1: sì,
2: c'è la strada bloccata.
1: Incidente.
2: Tutto a dire, un caso sì, sì, quasi a Olmi. Cosa è successo? Qualcuno sa qualcosa?
1: Incidente con molta coda. Allora, amici, il romagnolo è incazzatissimo come sempre. Lui vive incazzata la sua vita. Qualunque cosa è molto incazzato.
3: Buonasera, Sebastia. Qual è la trina che ha detto questo governo di Cerco Pittecchi?
1: Ha ragione.
3: Non ha fatto un cazzo. Spero e gli auguro che un Maranza lo inculi e gli dia tanti di quelle legnate da lasciarlo sdraiato per terra, infame comunista cornuto. Lollo.
0: Bene,
1: basta ancora, basta, ne ho così. 120.
0: No, basta, abbiamo finito, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30 con il mercatoio dello sfogatoio.
1: Grazie a tutti.

0: Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Peter Pan Pink Power.
18: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
19: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
22: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Domenica 28 giugno. Peter Pan and Gover allo Spilly Land Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. La la la la.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan è Field Fan. La musica la mettiamo noi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Build the vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
2: Tutta la settimana ci manca la Dallan, purtroppo, per fortuna, insomma, vabbè, ognuno c'ha i suoi punti di vista, sicuramente per fortuna per lei, perché si sta godendo un po' di giorni di mare in Sardegna, sta facendo le vacanze a Cagliari, però ci sono io dal lunedì al venerdì 19.30 a 21, Field Vibe, edizione un po' romana. Partiamo col primo disco, Bob Sinclair, Chiesa, si chiama I Can't Wait.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: remix di Pnao, You Got Me Feeling. Che bello sto pezzo che va avanti dal 2025 e non so perché mi piace sempre così tanto, però il disco che sta arrivando adesso mi fa un po' ridere perché c'è questo trend del momento che dice sono bloccato sono bloccato a Poggi Bonzi, ho bisogno di 10.000 euro. È il disco di Michael Jackson, non so perché tirano fuori i meme con Michael Jackson. Vabbè, mia mamma sicuramente ci crederebbe a una truffa del genere. Arriva Billie Jean qui su Radio Peter Pan.
1: Peter Pan.

0: Kim e Ador, tipo un po' Amio, qui su Radio Peter Pan. C'è questa cosa che ho visto poco fa sul profilo social di Bruno Mars, che tra poco vi svelo perché parliamo di Bruno Mars, perché Bruno Mars tipo 15 ore fa così più o meno ha tirato fuori il The Romantic Tour Live in Japan. Io sinceramente non sapevo che ci avesse tutto sto seguito in Giappone. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 date tutte giapponesi nel 2027. Ah, figo, cioè vorrei sentire come cantano questo disco, quello che sta arrivando, quello del 2012 che si chiama Treasure. Magari lo chiamano Bruno Mars, Bruno Mars. Qui su Radio Peter Pan.
1: Peter Pan, Peter Pan, Forever Young.

0: finisce la prima mezz'ora di Field Vibe. Ripeto, magari per chi si fosse soltanto collegato in questo momento, non c'è la Dallan, c'è Fede. Per tutta la settimana noi ci sentiamo tra poco.
1: Radio Peter Pan.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Il Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell. L'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
2: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
4: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Più di mezza Europa alle prese con l'anticiclone subtropicale, un'onda calda che interessa soprattutto la Francia, dove negli ultimi giorni abbiamo stracciato tantissimi record di caldo per il mese di giugno, con massime che si sono portate fino a 42-43 gradi. Anche il nord Italia vive una fase molto calda, fase clou di questa onda calda è il weekend, quando in pianura padana potremo toccare i 38-39 gradi. Intanto per domani cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, verso sera qualche temporale di calore a ridosso delle zone montuose, arco alpino e appennino settentrionale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Di nuovo buonasera, sono Fede, fino alle 21 ce la passiamo insieme, un po' di curiosità musicali, un po' dal mondo della musica, tipo quello di cui vi parlerò tra pochissimo, che riguarda Jay-Z, ma non tanto per un brano o per qualcosa che ha inciso recentemente, ma per una scelta curiosa sul taglio di capelli. Prima però mi cico qui su Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.

Usual, si chiama Moving to the Sun, che avete appena ascoltato qui in Field Vibe con Fede Peter Pan. Allora, si parla di Jay-Z, ho dato un piccolo spoiler, non riguarda brani, non riguarda testi in particolare, ma io leggo l'articolo. Jay-Z si è fatto crescere i capelli per dimostrare a nostra figlia che i suoi capelli erano uguali ai suoi. Beyoncé. Ma io dico, no, mi piacerebbe avere questa possibilità, insomma, se, so se qualcuno sa come sono fatti i miei capelli, sono bello, bello rasato, ma non per scelta, anzi per scelta probabilmente di papà, perché anche papà, nonno, mio fratello, siamo tutti uguali, mio nipote di 4 anni secondo me tra qualche anno ci raggiunge, però bella sta scelta curiosa di Jay-Z di far questa dimostrazione, tipo, o io se voglio me li faccio crescere così vi assomiglio.

non voglio andare a casa. Ma stasera un po' di voglia di andare via. Non perché non mi va di lavorare, perché la radio comunque è sempre bella e Feel the Vibe, poi si parla di musica, quindi sempre tanta roba. Però c'è un motivo per cui un pochino sto fremendo, perché scapperò un po' di corsa e cercherò di arrivare abbastanza preciso. Probabilmente farò qualche minuto di ritardo, ma stasera a Padova allo Sherwood Festival c'è il concerto di Fulminacci. Io e Edo stiamo andando. Sì, roba che non c'entra molto con Peter Pan, però siamo dei fan. Già siamo pronti a fare la mossa di Fulminacci, quella che sta andando molto in trend in questo periodo sui social. Quindi vabbè, e tra poco me ne vado, però prima ci abbiamo ancora un pochino da fare, ci abbiamo ancora un pochino di da parlare di musica. Prima arriva Noche Without You di Skrillex e Fade.

0: scusate.
1: Sempre bravi, sempre forti, sempre sul pezzo, gli amici dell'Okera che tornano domani, sempre a quest'ora, 20 e 25, spaccati qui su Peter Pan, qui Feel the Vibe, qui Fede. On Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Yeah!
11: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Field vibe, no, non c'ho le fregole, però è una volta che c'ho da fare, c'ho degli impegni, faccio il mattino alle 6, anzi approfitto per salutare tutti gli amici che magari ci stanno ascoltando questa sera a quest'ora, che magari sono partiti stamattina con me, mi dispiace, anzi a sto punto approfitto, mi faccio pure la marchetta, domani mattina ci sentiamo come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7, te con Fede, sveglie indesiderate. Vabbè, mettiamo un disco che è meglio, va, se no il direttore magari mi cazia. Arriva quello di Jenny, Tama Impala, si chiama Dracula.

Hey Boy, il disco di Purple Disco che avete appena ascoltato. Oh, detto Purple Disco, questo era il disco, ho fatto pure la rima, che avete appena ascoltato qui su Radio Peter Pan. Si continua a parlare un po' di musica. Il prossimo disco che mettiamo, se ridico un'altra volta disco, sicuramente vinco il premio per l'autenticità delle parole che utilizzo. È un pezzo di Fezzo. Ma chi è Fezzo? Perché non molti lo conoscono. È un producer DJ che spazia tra musica house, elettronica, pop, con oltre 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, però in realtà molti lo scambiano, lo associano a Fezzo, che è un personaggio di Euphoria, uno dei personaggi più amati della serie TV HBO, dove sono tutti mezzi nudi, ti fa anche un pochino, no? Ti fa anche un pochino, vabbè, no, guardatela se ci avete un compagno, una compagna, guardatela insieme, perché secondo me serve anche magari la sera per farvi venire un po' di voglia. Però non confondete Fezzo, il personaggio della serie, con Fezzo, l'artista musicale, il DJ, che ci porta proprio qui a How Does It Feel su Radio Peter Pan.

là con chi fa la programmazione, non so se in questo caso ci ha messo la mano il direttore Marco Baxus e il nostro buon Edo, però io dico no, non mi puoi mettere un disco che si chiama Friday e siamo solo a martedì, che fatica. Vabbè che stasera vado al concerto, domani siamo al Naviglio di Padova, a proposito ricordo l'appuntamento al Naviglio dalle 19, 3 console, quindi passate, venite a trovarci, dobbiamo battere il world record, quindi lo facciamo tutti insieme, però un disco che si chiama Venerdì di martedì mi fa proprio gridare ah yeah.

0: Peter Pan è... Terminata la puntata del martedì di Feel the Vibe, Fede vi ringrazia, corre di fretta, già c'ho lo zaino a tracolla, ci sentiamo domani dalle 6 alle 7, poi dalle 13 alle 15 e sì, pure dalle 19.30 alle 21. Ciao!
1: Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Spot.
2: Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Peter Pan Pink Power.
6: In capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al primo luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti Rifiuti Adeguati Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
12: Rifiuto.
11: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
12: Rifiuto.
11: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
12: Rifiuto.
11: Colpo di scena, rifiuta tutto.
12: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Ya andan priviti, piensan que uno anda comiendo.
19: Mierda.
18: Exacto.
20: Latino, baby.
21: In partenza il treno del flow latino anche questo pomeriggio.
19: Un treno terribile composto por
21: Shaddai dell'Italia. Sì, poi
18: Cubita il profeta.
21: Dal cielo.
19: Il salito sale.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady!
0: ¡Qué hambre che hai!
1: Come fai? Hai appena mangiato. Come fai? Dai, cominciamo.
2: Siamo in vivo.
3: Ma vivo che nunca, altro sabato per la tarde.
1: Perché hai fame?
0: Perché? Espérate.
3: Io credo che sei lo che tiene hambre.
1: Va bene, comunque, questo è il flow latino del Miami, il programma urbano di Radio Peter Pan, ma anche del Miami. Cioè, prima del Miami.
3: Esatto.
1: Poi abbiamo portato un.
4: Non è un gioco,
1: Pacco.
3: Pacco.
1: Un pacco regalo a Radio Peter Pan. Apri il regalo.
3: Sì,
1: il floratino del Miami. Che è diventato anche un DJ set. Cioè c'è il Miami che è al completo, siamo in 7-8 ballerini, DJ, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi c'è il floratino DJ set che siamo io e Sale Sanchez, proprio dal programma, il floratino, nel quale c'è anche il profeta Cubita.
0: A disturbare la signorita. No.

0: avanti comunque. Va bene, e il profeta Cubita disturba una signorita. Mi piace.
1: Sì, sì, a me también.
0: Volevamo scusarci in anticipo per il fatto che questa settimana e anche quella dopo la puntata sarà la stessa, quindi siamo in replica la settimana dopo.
1: Ok.
0: Hai capito?
2: Super. Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Ti piace la temperatura?
1: Io
0: también. Sì? Sì, sì, sì. Non è più tropicale come l'inverno.
1: No. Nine.
0: Adesso

0: ¿Y quindi?
1: Quindi es que este ritmo jamaicano me lleva más al trópico todavía.
0: Sí, sí.
1: Gana de bailar. Flow
0: Latino. Allora, come dicevo all'inizio, se ci state ascoltando, allora questo sabato è il 20, giusto?
1: Esatto.
0: Se sì. ci state ascoltando il 27 e dite, cazzo, è la stessa puntata dell'altra volta? Sì.
1: Già.
0: Perché andiamo in replica sta settimana, se la capito?
2: Sì.
0: Dai, hanno capito.
2: Hanno capito, dale.
0: Perché?
2: Dale.
0: Perché vado in vacanza.
2: Pigna colada.
0: Esatto. Anzi, fammi approfittare, la vacanza è per l'anniversario del mio matrimonio. Andiamo a fare un viaggetto. Oh, yeah. 3 anni, ma 15 anni totale. Quindi.
2: Che bene, che bene.
1: Ma

0: social media dai 16 anni in giù.
1: Eso no estaría mal.
2: Ya hay un movimiento en eso, ya hay un movimiento.
0: Sí,
2: sí, en Inglaterra está activo.
0: Vi prometo que pubblicizzerò all'infinito sta cosa e fonderò un partito, anche se non potrò farlo.
2: ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? Sí.
0: Cazzo vuoi che decida io?
2: No, no decide, però.

0: capisce perché.
1: No,
2: Rubia.
1: Bueno, perché è fresco. Per ora, per primero è fresco.
3: Sí, sí,
1: no
3: sí,
1: hay mucho sí. calor.
2: Hay bastante rubia, un sol que pone rubia a todo el mundo. Ojo azule.
1: Tina, ojo azule.
0: Tina è per il fresco.
1: Exacto, exacto.
2: Los lagos, la naturaleza.
1: Ella sabe que me puede mandar para Cuba tranquilamente, pero para Noruega.
0: Ma com'è la birra norvegese?
1: Ah, sarà buona. Bionda sicuro.
0: Sì. Se quel tipo è norvegese.

0: latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Dai. Ah, hablando de polémica.
2: Sí, senza morire.
1: Exacto. Queremos dar delucidazioni acerca de la lista del sábado pasado en el Palma Riva.
3: Anda sí.
1: El
3: diablo.
1: Que la lista online decía que era para mujeres entro i 30 anni.
2: Ah, c'è stata una polemica.
1: No si 40.000 mensaje, perché las de solo las de 3, meno de 30 y las más de 30 que
2: te. Praticamente le donne sopra i 30 si sono lamentate che la lista era gratuita solo per i meno 30. Però c'è una particolarità: il Palma Riva è una discoteca che ha svariate sale.
1: Esatto.
3: Esatto.
2: Tra cui la sala dei più attempati, diciamo.
3: Esatto, 65.
2: Quelli che ballano trap, per capire. Guarda che gli anziani veneti flexano la pensione.

0: della stagione ufficialmente.
1: Sì.
0: Siccome ogni anno facciamo l'ultima tardissimo rispetto a tutti gli altri.
1: Esatto. Già junio, metà junio.

0: Martegnaco.
1: Martegnaco, sì.
2: Yeah.
3: Terzo o quarto anno di seguito?
1: Terzo, questo che arriva.
3: Che bomba, i ragazzi lì sono bravissimi.
1: Sì, sì, organizzano bene proprio, sì. Sì, mamma, sì, mamma. Io

0: arriviamo.
1: Ciao.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Peter Pan Spot.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Peace up. Peace up.
7: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno.

0: chissà, anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.
6: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Questo è l'originale sonido picante del Miami in esclusiva per Peter Pan ogni settimana con le varie repliche. Poi c'è anche gli snippet il martedì, il giovedì al pomeriggio, bla bla bla.
2: Basta. Podcast, biribiri, barabara.
1: Podcast, eccetera.
3: Miralo, escúchalo.
2: Il problema è che questa settimana tu te vas de vacaciones.
1: Io vado in vacanza.
2: Dove te vas de vacaciones?
1: Sul Gargano.
2: O sea, che non vas a comer nada malo.
1: Cioè, vuoi venire?
2: Sì, magari. Però trabajo está el cumpleaños del negrito.
1: El cumpleaños de Cubita.
2: Vamos a decirlo en público porque tenga que pagar bastante de lo que tiene que ofrecer de bebé.
3: Yo me voy para Alemania, ¿oíste?
2: No, tú no te vas para Alemania.
1: Spendi di meno se vai a fare un viaggio in Germania.
2: Todas las muchachas que quieran venir están invitadas.
1: ¿Dónde facciamo la festa?
2: No sé dónde la fa, la decide él. No
1: sé. Vabbè, allora andate la prossima settimana, non questa, perché siamo in replica la settimana.

0: piacciono in particolar modo al profeta. Oh. Di uno ha imparato il balletto e me l'ha fatto già vedere.
1: Oh, wow!
0: Bravissimo.
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Un po' di repartito.

0: Perdóneme, señorita, que voy a hablar de fútbol, pero
1: ¿sí?
0: Yo no sé si vieron el portero de Capo Verde.
1: El portiere di Capo Verde è un figo?
0: 40 anni, non ha una squadra e ha fatto zero gol alla Spagna. Cioè, ha parato tutto.
1: Tutto parato.
2: Bravo, bravo.
0: 40 anni, ma io lo vedevo.

0: perde sopravvive, cioè nel senso sopravvive coi coglioni, eh?
1: Per eso.
0: È gente veramente che si fa un mazzo così con poca acqua, un po' come i cubani, no?
2: Sì, claro.
1: Por eso, 40 años y el tipo tenía antes del partido 11.000 seguidores, después del partido 12 millones, una cosa así.

0: Il milione di cagate che vamo a dire nel microfono.
1: Esatto.
2: Cos'è questo?
0: Il flow latino!
2: Del Miami,
1: piccante.
3: Flow latino.
2: Vedi che poi tutti subito a giudicare, no? Tutti subito a giudicare. Il profeta Cubita viene alle feste, vedono che è un ragazzo allegro che balla, che insegna, e tutti subito a giudicare, no?
1: Sì, che giudica.
2: Però in realtà il profeta Cubita prima mi ha mostrato i passi di TikTok di questo pezzo che sta per arrivare.
0: Sì. Esatto.
2: Li sta perfezionando perché?
1: Perché voglio insegnare a fare il balletto su TikTok anch'io.

0: Sì, può essere, no? Non ti sicuro, però sì, può essere.
1: Diego in Miami, baby.
2: Se una donna esce con due contemporaneamente per scegliere.
0: Bravo. Sì, ok.
2: Cioè, io conosco un sacco di uomini che fanno la stessa identica cosa.
0: Sì,
3: vero?
0: Sì.
3: È verità, è verità, sì. È verità.
2: Vero?
0: Sì. Claro.
2: Solo che noi ci lamentiamo, probabilmente. Loro ogni
0: no, credo che no, infatti. Però, sì. Però nosotros a veces decimos, credo io, o no?
2: Dimmi.
0: Bueno, wow, yo wow, siempre he dicho, wow, o sea, wow, si, si wow, no tengo nada contigo, wow, no tengo nada wow, contigo, ya.
3: Claro, yo también lo digo.
2: Vale, dai, no.
0: Bueno, bueno. Será la edad, será la edad.

0: non vi piace talmente. Cioè,
1: a chi?
2: A chi?
0: A quelli che caliente, non vi piace. Caliente,
1: ah, caliente, ah caliente, bueno, hai mucha gente, claro.
0: C'è un sacco di. Bla bla bla. E ogni anno il singolo dell'estate.
1: Il
2: reggaeton, papi. Sì, lo

0: Non vado in Egitto.
1: E boh, io pensai che si chiamava le faraone.
0: Faraglioni.
2: Dai, un par di faraona.
0: È così.
2: Bellissima.
0: A proposito di vacanze, avete deciso dove andate quest'estate o restate sempre qui?
2: Esatto, io credo che resteremo por aquí.
1: Un poco Croazia, non sé.
0: Sì. Un po' Norvegia.
1: Vinius.
2: Tengo que ir a Alicante por el cumpleaños de mi sobrina nueva.
0: ¿Ah, sí?
2: En septiembre, eso.
0: Sobrina.

0: Non so fuoco, sto escuchando il flow latino.
1: Bene, siamo in chiusura di puntata, appuntamento col Miami dal vivo. È sabato 4 luglio a Palermo al Mirage.
2: Non ci pensi che non arrivo, eh sì.

0: Sport.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: More music.
11: The summer.
10: In the mix. More music. In the mix. More music.
12: La notte mixata dai DJ
10: di Radio Peter Panda. Peter Panda.

0: Plus.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: L'inflazione sale.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Forever Fun, Forever Summer.

con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karin e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.

0: Podcast. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di venerdì 26 giugno

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Venerdì 26 giugno in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan. On the turning
4: away. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Come passa l'estate un imprenditore?
12: In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Activate.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1997, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fux al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Groove Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Watermat, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003, Gajo, So Many Times.

0: Black Legend, You See the Trouble with Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: This is my house.
7: House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery, Gallery, Gallery.
8: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014, Chiesa, Hideaway.

2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno. Non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn, interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Insomma. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video e torniamo ad ascoltare musica. Dal 2014.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Seus Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house. Con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è

0: con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca, che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fux è tutto, ciao.
1: Night Vibes, il suono della notte su Radio Peter Pan.
2: Night Vibes. This is my church.

0: Sport.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Matt Sassari.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Good Boy.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.